Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

1996 J-Hack e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e lo avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: Trust me.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.

0: la tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Previsioni meteorologiche. 18 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con qualche foschia in pianura e minime ancora fresche. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità cumuliforme con isolati e brevi rovesci specie a ridosso dei rilievi. Migliora in serata.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di uno dei piatti, penso, più tradizionali che si possano fare nel periodo natalizio. Parliamo della galantina. La galantina si presta per fare un antipasto, un aperitivo, un secondo piatto, una cena, anche una merenda, perché come possiamo dire, tra virgolette, salume, è veramente gustoso, veramente saporito, e con una bella maionese su un bel panino, su delle fette di pane, fa veramente piacere al nostro palato. È una ricetta facile, non è che, come sempre, non è difficile nella preparazione. Quello che è un pochino lunga è la cottura, perché ovviamente si fa con una carne un po' più tenace, con una gallina, perché almeno è più di quelle più vecchie, possiamo dire, perché è più dura, però è più saporita, e quindi serve una lunga cottura. Vi do subito gli ingredienti. Serviranno una gallina, se avete una gallina, se volete prendere un pollo, se non allevate animali, prendete un pollo o quello che riuscite ad avere, tra pollo, gallina, insomma, ne prendete una sui 2,5 kg. Un etto di prosciutto crudo, un etto di mortadella, 50 grammi di parmigiano reggiano o grana padano, un uovo, sale, pepe, noce moscata, e per fare il brodo insieme alla galantina una costa di sedano, una carota e una cipolla. C'è chi la lascia intera, ci vorrà anche, scusate, un po' di carne macinata di maiale. Non mettete il vitello, perché il vitello poi dopo scurisce il ripieno e non ci sta bene, secondo me. Poi liberi di farlo, quindi prendete anche 200 grammi di carne di maiale o di salsiccia, quello che preferite. Dicevo, c'è chi la lascia intera, chi la macina nel tritatutto. Voi fate come meglio credete, io vi do la mia ricetta. Per prima cosa va preso la carne del pollo, va disossata, o della gallina, va disossata e va macinata insieme alla mortadella, insieme al prosciutto crudo, insieme alla carne di maiale. Va fatto un polpettone crudo, poi va mischiato insieme al parmigiano, insieme alla noce moscata, insieme alle uova. Aggiungete un po' di sale, un po' di pepe per dargli ovviamente gusto e sapore. Quando tutto il polpettone sarà bello compatto ed omogeneo, se siete bravi potete rimettere tutto dentro al

la pelle della gallina o del pollo. Certo, la galantina si fa con la gallina. Il pollo è proprio, come detto prima, se non riuscite ad avere una gallina o se, no, se non l'allevate. Ora non è che si faccia solamente con la gallina, quella che magari è arrivata a fine ciclo, si fa anche con il pollo. Vedete voi quello che riuscite a fare. Comunque, va fatto questo polpettone, bello, compatto ed omogeneo, e se potete lo rimettete dentro alla pelle della gallina o del pollo. Nel mezzo, se volete, potete mettere anche delle uova sode, così quando farete la fetta avrete sia la fetta che ci stanno benissimo, avrete sia la fetta della carne con in mezzo una fettina dell'uovo. Ricucite il polpettone dentro alla pelle. Se non riuscite con la pelle, potete metterlo anche in una pellicola, chiuderlo bene e immergerlo nell'acqua. Oppure ci sono delle vesciche, possiamo dire così, che possano resistere alle alte temperature, quindi si può far bollire dentro a questi contenitori di carta, possiamo dire che sono così, solamente che possono essere immersi dentro l'acqua e possono bollire. Quindi fate bollire la carne per almeno 2 ore con sedano, carota e cipolla, la fate raffreddare e quando una volta raffreddata si affetta fina. E si serve magari con una giardiniera, con una salsa tartara, con una maionese, con una giardiniera e maionese, poi liberi di scegliere come meglio sia per voi di doverla servire. Bene, la ricetta di oggi termina qui, spero che sia stata di vostro gradimento, io vi auguro un buon weekend, divertitevi, è il weekend dell'Immacolata, cucinate e state bene, ci sentiamo settimana prossima con nuove ricette. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di radio.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Ancora minaccia l'Iran da parte del presidente statunitense, accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Poi telefonata tra Trump e Netanyahu che precisa, se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. La premier Meloni scrive una lettera alla presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione Europea però chiude ribadendo: abbiamo presentato agli Stati Uniti i membri una gamma di opzioni a loro disposizione. E ora Modena dopo lo shock di sabato scorso. Ieri Mattarella e Meloni sono stati in visita ai feriti, 4 ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Intanto l'autore Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere. PM oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Il ministro dell'interno Piantedosi, rispetto alle speculazioni di questi giorni, ha ribadito un fatto di disagio psichiatrico. Intelligenza artificiale, richiamo alla custodia del creato, ieri nelle parole di Papa Leone a Regina Coeli.
4: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo.
5: Il richiamo di Papa Leone XIV coincide con la celebrazione in diverse nazioni della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Agli addetti ai lavori il pontefice chiede un'informazione improntata alla verità e in occasione della settimana Laudato Si, Prevost sprona tutti ad un impegno attivo per la cura del creato sulla scorta dell'anno giubilare di San Francesco.
4: Purtroppo in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. La cura per la pace è cura per la vita.
3: Trasporto ferroviario locale oggi a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nelle Maldive, dove è arrivata la squadra dei sub speleologi finlandesi. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis di Roma 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Bavassori, campioni nel doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter che si assicura la Champions contro il Napoli, il derby capitolino giallo-rossi per 2-0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Buon lunedì, ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani, andiamo subito a sfogliare i temi che troviamo in primissimo piano. Ancora una volta la strage, il non senso, quello che è successo a Modena sabato scorso, dove si cerca ancora di realizzare quanto accaduto e cercare anche di dare un senso e una ragione. Invece vediamo che tutto sta scivolando anche nel lagone politico, anche fuori senso rispetto alle informazioni che abbiamo finora, perché sicuramente l'autore, questo 31enne Salim al-Khudri, è italiano, quindi parlare di permessi di soggiorno da certa parte politica ovviamente non trova senso rispetto alla notizia, al contesto di quello che è successo. Tant'è che proprio tensioni si verificano e si registrano all'interno del centrodestra tra la Lega e Forza Italia. Ieri è stato anche il giorno della visita di Mattarella e Meloni ai feriti, anche del ringraziamento ai cittadini che si sono con coraggio messi contro la giovane attentatore, perché di attentato si tratta, anche se non c'è una matrice islamico-terroristica delle finalità, ma nel senso che ha attentato alla vita delle persone e ha attaccato anche con un coltello. Quindi la premier ha ringraziato l'italiano Luca Signorelli, ma anche poi l'uomo di origine egiziana e il figlio, quindi questo a testimoniare dare il taglio dei migranti e dell'immigrazione alla situazione sbagliata. Altra cosa è capire se c'è invece una questione di disagio da verificare e contestualizzare. Di disagio psichiatrico sappiamo che questo 31enne era già stato in cura, poi uscito dai radar del servizio sanitario, quindi questi sono tutti aspetti poi che giustamente devono essere chiariti. E ieri anche Modena però ha voluto dare la sua risposta, 5.000 le persone scese in piazza, chiamate dal sindaco proprio per dire no all'odio. Questo il tema che trova maggiormente risalto sulle pagine, devo dire ancora a livello di foliazione interna dei quotidiani. Poi c'è invece una foto bellissima, perché c'è un trionfante Yannick Sinner dopo la vittoria al Foro Italico, dopo 50 anni, primo italiano aver riportato la Coppa degli internazionali di Roma a casa dopo Adriano Panatta. E quindi le foto con Panatta ma anche con Mattarella sono veramente molto presenti oggi sui giornali. Poi ancora i scenari internazionali, ancora la crisi energetica, quindi pagine ricchissime questa mattina. Iniziamo proprio da Repubblica, che apre con lo sguardo verso la città emiliana. Modena contro l'odio, l'appello del sindaco, 5.000 in piazza e il Khudri non risponde, dice ai PM: sono confuso, escluso il terrorismo ma è già scontro a destra. Salvini dice via chi delinque, Tajani lo contraddice dicendo via dove questo italiano, detto proprio chiaramente. Mattarella e la premier ieri in visita ai feriti. Nelle pagine interne ancora le foto di sabato scorso e poi il racconto dei testimoni o dei parenti dei testimoni. E a pagina 5 di Repubblica troviamo proprio il sindaco di Modena Mezzetti: tra Osama Shalabi e il figlio Mohamed, sono i due cittadini di origine egiziana che hanno bloccato l'uomo insieme all'italiano Luca Signorelli. Ancora da Repubblica, Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia. Giorgia Meloni ha scritto una lettera direttamente alla Presidente della Commissione Europea chiedendo la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per le spese per affrontare la crisi energetica con i prezzi alle stelle, avverte la premier, per il governo italiano, virgolettato. Quindi queste sono proprio le frasi estrapolate dalla lettera, letteralmente. Sarebbe molto difficile, dice Meloni a von der Leyen, spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. E quindi della serie. Qualcuno dice i toni sono un po' ricattatori, no, forse sono proprio estremamente drammatici, cioè in questo momento i cittadini sono sotto pressione per l'aumento vertiginoso della spesa della materia energia, con tutto quello che poi determina a livello di prodotti e inflazione. Cioè, come faccio a spiegare ai cittadini che non li posso aiutare sull'energia perché abbiamo da spendere poi sul safe, ovvero sulla difesa? Però la prima risposta arrivata non direttamente da von der Leyen, a quanto si apprende, ma dall'Unione Europea, è stato ribadito che la Commissione non cambia posizione, perché sono stati presentati dei piani, una serie di opzioni che i Paesi membri hanno a disposizione per restare entro il vincolo finanziario, quindi quelli che vengono definiti vincoli fiscalmente responsabili. In realtà si fa presente all'Italia che già gli accordi del nuovo patto di stabilità, quello sottoscritto da questo governo, da Giorgetti, in realtà di per sé presenta già della flessibilità, e quindi non ci sarebbe bisogno, questo perlomeno la prima risposta che arriva direttamente all'Unione Europea, di derogare al patto di stabilità stesso. Vedremo. Corriere della Sera: l'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, quindi vedete, trova addirittura il primissimo piano la lettera di Meloni a von der Leyen, anche se poi si torna sul taglio centrale. Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni ieri dai feriti. Con il Corriere della Sera però torniamo anche alle Maldive. L'immersione erano autorizzati ma solo in tre. Oggi alle Maldive riparte la ricerca dei corpi degli italiani non ancora recuperati, che si troverebbero dentro la grotta a 60-70 metri sotto il mare. Si immergerà il team di esperti finlandesi arrivato nelle scorse ore. Intanto la presidenza maldiviana fa sapere, perché questa è stata una delle polemiche di questi giorni, fa sapere che soltanto 3 dei 5 sub morti erano autorizzati a scendere a quelle profondità. A parlare proprio Mohamed Hussein Sharef, portavoce del presidente delle Maldive Mohamed Meizu, che dice: gli italiani potevano scendere fino a 50 metri, anzi fino oltre 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano nella lista. Il portavoce del presidente risponde sul nodo dei permessi, quindi soltanto 3 su 5 potevano scendere a quelle profondità. Sicuramente resta ancora molto da capire rispetto a quello che è successo, e altrettanto sicuramente possiamo dare per scontato, ormai l'abbiamo capito, che la collega di Genova, la docente di Genova, non era assolutamente una persona non esperta. E possiamo pensare allo stesso modo, ecco, Monica Montefalcone, scusate.

autorità maldiviane che due dei cinque, delle cinque vittime, ancora i cui corpi sono ancora da recuperare, non avevano i permessi. Questo penso che poi atterrà tutta una questione di assicurazioni e di indennizzi rispetto alle responsabilità che verranno delineate. Siamo sulla stampa per tornare a Modena, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, proprio rispetto alla questione gli immigrati che delinquono devono tornare a casa, e Tajani che gli ha detto guarda questo è italiano, quindi non c'è questione di permesso di soggiorno da revocare. E su questo c'è l'analisi di Flavia Perina che scrive: il crime show sovranista, la destra populista cavalca il caso per amplificare l'odio contro gli stranieri, ma nel governo si apre una crepa, quell'approccio non ha più ritorni elettorali, il folle atto diventa il pretesto per la bandiera della remigrazione, dice Perina, ricordiamo che è giornalista, intellettuale di destra, non certo di sinistra. E a precisare ancora di più la posizione della destra, quantomeno del centrodestra, è Roberto Chiuto, presidente di Forza Italia della Calabria, che dice: bisogna includere come facevano negli Stati Uniti, sbaglia chi prova a inseguire Vannacci. Quindi addirittura i migranti, la questione migratoria potrebbe diventare il solco di frizione all'interno della maggioranza nell'avvicinarsi ormai delle prossime elezioni. Restiamo sulla stampa perché torniamo sulle questioni, gli scenari internazionali, Stati Uniti, Iran, muro contro muro, Trump sente Netanyahu e minaccia Teheran, accettate la nostra proposta, vi cancello, drone intanto su Abu Dhabi, sito nucleare nel mirino. E poi la notizia uscita ieri, qua riportata da Alberto Simoni, Pasdaran portano la guerra negli abissi, ora prendono di mira cavi digitali, l'avevamo detto, no? Sono due le armi non convenzionali che l'Iran ha a disposizione in quel cruciale braccio di mondo e di mare, ovvero lo stretto di Hormuz, e qui insomma, possiamo evitare di soffermarci perché la situazione ormai è chiara, chiarissima a tutti, e dall'altra parte invece i cavi sottomarini che da là sotto passano e che vorrebbe dire interrompere completamente le comunicazioni Europa-Asia, Europa-Cina soprattutto. Diamo spazio ancora alla stampa per il pezzo di Anna Zafesova, quindi siamo sul fronte russo-ucraino. Putin vola a Pechino mentre droni ucraini oscurano i cieli di Mosca, rappresaglia di Zelensky con uno dei due peggiori raid dall'inizio della guerra, lo zar domani sarà in Cina e cerca una copertura politica e ossigeno economico. E poi anche qua una notizia in più, notizia che la stampa e pochi altri quotidiani riportano, ma che invece riveste una importanza notevole. Si suicida la dissidente Litvinova. Mi vergogno della mia impotenza, scrive nel biglietto d'addio, e poi l'accusa al regime, uccide innocenti e che contro la guerra. Il pezzo a firma di Danilo Ceccarelli, che attacca il suo pezzo proprio con le parole della Nina Litvinova. Mi vergogno, ma mi arrendo, vi prego di perdonarmi. Un messaggio di rassegnazione, quello lasciato da Nina Litvinova prima di togliersi la vita, 80 anni, la maggior parte dei quali passati a difendere i diritti umani in Russia, soprattutto quelli dei dissidenti politici nell'Unione Sovietica, per i quali l'attivista ha cominciato a spendersi negli anni 60, ma anche sotto il regime di Putin, proprio contro il presidente russo. La donna si è scagliata nel suo biglietto d'addio, ha attaccato l'Ucraina, fa morire persone innocenti, mentre nel nostro paese migliaia di persone vengono continuamente mandate in prigione, dove soffrono e muoiono solo perché, come me, sono contro la guerra e contro le uccisioni. Una vita diventata ormai insopportabile a causa di questa repressione, ma peggiorata dopo l'attacco all'Ucraina. Ogni voce strozzata, ogni incarcerazione arbitraria, ogni tortura nelle prigioni russe diventava di volta in volta un fardello in più da portare sulla sua coscienza, diventata evidentemente troppo sensibile per resistere. Ecco, questo per ricordare cosa succede in Russia anche rispetto alle narrazioni della guerra, delle cause e responsabilità della guerra, che trovano poi facile terreno e agio dalle nostre parti.
Sinner nella storia ha vinto Roma, questo è il titolo del Messaggero con una gigantografia dedicata a Sinner, per la verità anche al calcio, derby da Champions, quindi una copertina

mattina, è proprio una prima pagina, quella di oggi del quotidiano Capitolino, interamente dedicata allo sport, con l'editoriale di Roberto Napoletano, modello per l'Italia, la forza di Roma che fa sistema, proprio tra tennis e calcio, quindi c'è una sorta di lettura paradigmatica e scatologica dei due appuntamenti sportivi di ieri rispetto a quello che può costituire il modello Italia per vincere, continuiamo a utilizzare questi termini, dall'agonismo sportivo oltre lo sport. Qua nella Nazione il giorno Il resto del Carlino, proprio Il resto del Carlino, approfittiamo come prima pagina, Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio a feriti alla città, e poi nelle pagine interne anche le parole dell'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi: prego per i feriti, sono certo che la forza dimostrata da tanti sul momento è quella che permetterà di affrontare questa tragedia. E poi le migliaia di persone in piazza a Modena per dire no all'odio, e ci sono, questa veramente si calcola 5.000 persone, e se vedete le piazze, veramente la piazza grande, poi le vie adiacenti completamente gremite, è proprio una bellissima risposta che arriva dalla città emiliana. Siamo sul giornale, quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, il ministro dice non è un terrorista ma è sbagliato parlare di gesto isolato, poi si scusò per la lettera. L'attentato di Modena, l'intervista a Piantedosi, il ministro dell'interno che dice l'integrazione non si misura col titolo di studio, questo riferimento al fatto che Salim fosse laureato in economia. C'è un tema che riguarda le seconde generazioni. Siamo sul Fatto Quotidiano, si sta sulla notizia, ma il taglio e anche, se volete, l'approccio di responsabilità è diverso. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato il Cudri aveva la patente. Vabbè. Allora, come vedete, il Fatto Quotidiano punta non tanto sulla seconda generazione quanto sul fatto che fosse un disagiato e psichiatrico, e dice che ci sono 2 milioni di persone mentalmente instabili in giro, e questo a fronte del fatto che il governo sta tagliando sulle terapie. In realtà, nelle interviste fatte in questi giorni è emerso che il giovane era in cure psichiatriche e poi è sparito, perché o rientri in una casistica per cui diciamo sei costretto al TSO, quindi fai qualcosa per cui stai diventando pericoloso, oppure sono i familiari che chiedono per te un TSO, allora lo subisci il trattamento, altrimenti finché non commetti reati il trattamento deve incontrare la volontaria adesione della persona. Funziona così oggi in Italia, quindi se la persona, se Alcudri era a un certo punto uscito dal percorso di assistenza e di cura psichiatrica, da questo punto di vista non è colpa del sistema sanitario, bisogna capire se bisogna mettere a mano a modifiche di legge, però ricordiamoci che ancora veramente sono tutti elementi da costruire e da capire, quindi strumentalizzarli in un senso o nell'altro non fanno bene a nessuno, non fanno bene a un discorso che sia compiuto, non fa bene ad un'articolazione di pensiero che possa essere obiettiva rispetto alla gravità di quello che è successo, e soprattutto è un atto dovuto a tutti noi, ma ancora di più alle persone che sono state coinvolte nell'attacco di sabato, e sicuramente una questione anche di rispetto verso una città ferita che ha dato la migliore delle risposte ieri scendendo in piazza per dire no all'odio. Poi che ci siano stati tagli anche ai settori psichiatrici e di cura lo sappiamo, anzi possiamo dire che i settori non solo della psichiatria ma della psicologia, che forse viene prima, non da sempre, da tempo, mostrano dei limiti di possibilità di accesso rispetto al grande bisogno che ce ne sarebbe. Poi è giusto anche capire cosa stiamo facendo, se c'è qualcosa da correggere o da attivare rispetto alle seconde
generazioni, oppure se essere prima, seconda, terza generazione vale niente rispetto alla vicenda in sé. Siamo sul Foglio, quella che il Foglio ci propone in edicola il lunedì, lo sapete, è sempre una pagina di riflessione che però non può non stare anche sulla cronaca, quella che arriva da Modena, il segnale di pericolo, e poi allo stesso tempo anche la gioia che invece è arrivata da Roma e dal Foro Italico. Abbracciamoci a Simmer, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella. Vedrete che questo signor Mattarella torna tanto, perché è così che Simmer chiama il presidente. In realtà fa parte di una cultura e della lingua anglosassone e quindi anche tedesca nel parlare del Mr. President, no? Il signor presidente, quindi il signor Mattarella. A noi invece non viene a dire il signor Mattarella, anzi ci sembra in qualche modo di sminuire il presidente Mattarella. Invece, da un punto di vista di chi vive una cultura sicuramente italo-tedesca, commissionata, anche se Sin era assolutamente italiano, il signor Mattarella è un titolo di assoluto e profondo rispetto, quindi questo lo diciamo prima di aprire a tante contestazioni. Prima lo abbiamo visto soffrire, scrive ancora il Foglio, ruggire, accettare selfie, firmare autografi, tutti in questi giorni hanno voluto un pezzo del numero uno. E poi però l'approfondimento che ci regala questa mattina, questo lunedì, il Foglio è a firma dell'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè e guarda ancora una volta la tecnologia, l'intelligenza artificiale, il buon senso dell'AI, lo spettro della guerra cognitiva, il principio di un umanesimo digitale, le inattese convergenze sull'intelligenza artificiale tra la galassia tecnico filosofica della Silicon Valley e la Chiesa, mentre l'Europa resta indietro, diffidente dell'America e ancorata a una semplice reazione regolatoria. Quindi c'è una sorta di plauso da parte del laicissimo Carnevale Maffè rispetto alla Chiesa, perché è l'approccio sociologico umanitario della Chiesa che è la strada, dice in pratica nel suo pezzo assolutamente da leggere di Carnevale Maffè questa mattina, che segna la strada giusta per l'approccio all'intelligenza artificiale, non al singolo e asettico impianto normativo e regolatorio. Molto interessante e stimolante, leggetelo, perché poi c'è tutto un excursus storico all'insegna del progresso della storia della tecnica e della tecnologia, che va dagli albori di tardo 800 fino ad oggi, quindi sicuramente merita una lettura. Vi segnalo sempre dal Foglio, prima di abbandonare il quotidiano di Claudio Cerasa, anche dello scienziato Enrico Bucci, che a proposito dei nuovi virus ci ricorda vecchie lezioni dal Covid-19. Ogni giorno, in ogni parte del mondo, esseri umani entrano in contatto con microorganismi capaci di superare il confine tra specie, nei mercati, negli allevamenti, nelle foreste e in breve nella semplice convivenza con una biosfera che contiene una quantità immensa di vita microbica ancora sconosciuta. Non a caso, secondo l'OMS, le zoonosi rappresentano una quota importante delle malattie nuove o già note nell'uomo. Alcune, come Ebola, e qua il richiamo all'ultima emergenza e allarme arrivato dal Congo, provocano focolai ricorrenti. Altre, come il coronavirus, responsabile di Covid-19, hanno il potenziale di diventare pandemiche. E siamo ai titoli sportivi, il gigante, questo è il titolo a tutta pagina dedicato a Sinner, Sinner re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo andiamo direttamente in Medio Oriente, nel Golfo, per cercare di capire e captare qualche segnale di quello che potrebbe succedere nelle prossime ore, almeno seguendo le parole e le minacce del presidente americano Trump.

0: sempre il buongiorno in blu, su In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Ben tornato ad Andrea Dessì, docente relazioni internazionali all'American University di Roma e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, Dessì, ci aiuta a capire, a contestualizzare quello che sta succedendo nel Golfo. Allora, noi sappiamo che da parte di Trump, ma anche Israele, nelle scorse ore c'è stata una ripresa di dure minacce nei confronti dell'Iran. Di nuovo sono state utilizzate anche espressioni apocalittiche da parte del presidente Trump: se non accetterete l'accordo sarete cancellati, non resterà più nulla, cose che purtroppo avevamo già sentito. Intanto però qualcosa proprio nel Golfo sta succedendo. Nelle scorse ore addirittura gli Emirati sono stati attaccati ancora con droni, un drone avrebbe causato anche un vasto incendio vicino alla centrale nucleare, quindi ovviamente si è aperto tutto un certo allarme, e gli Emirati sono particolarmente attenzionate, diciamo così, anche per le ultime decisioni: da una parte quella di uscire dall'OPEC Plus, dall'altra ha fatto molto discutere la notizia arrivata da Israele di questa visita che Netanyahu avrebbe fatto negli Emirati, quindi diciamo a strutturare l'alleanza tra Emirati Arabi e Israele, che invece gli Emirati hanno immediatamente smentito. Questo per dire, mentre siamo in attesa di capire cosa farà Trump nelle prossime ore, intanto gli equilibri del Golfo quale stagione stanno vivendo?
1: Senza dubbio per il Golfo tutto quello che è successo da quando Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran è un durissimo shock, un durissimo colpo sia in ambito di sicurezza che specialmente in ambito economico. Quindi da quando il conflitto è iniziato tutti i paesi del Golfo si trovano in una situazione di molta pressione, da una parte dall'Iran che ha colpito vari elementi della loro economia e vari settori molto importanti, dall'altra dagli Stati Uniti stessi che stanno premendo molto affinché i propri alleati del Golfo entrino in guerra anche loro contro l'Iran.
0: Tra l'altro proprio pochi minuti fa, insomma, è arrivata la notizia che Rubio, il segretario di Stato statunitense, ha precisato che lo stop a Freedom Project, il blocco del blocco nel Golfo di Hormuz, è stato deciso per richiesta del Pakistan mediatore con l'Iran, che avrebbe detto se bloccate il Freedom Project ci sono ottime possibilità di definire l'accordo con l'Iran, contraddicendo dunque la notizia che invece sarebbero stati i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, no, a frenare Trump non concedendo le basi. Anche il fatto che in qualche modo si sia voluto invece dare questa lettura fa capire che c'è tutta una serie di pressioni da parte degli Stati Uniti rispetto agli alleati dell'area?
1: Le pressioni degli Stati Uniti ci sono senz'altro, ci sono dalle prime ore del conflitto. Questa notizia adesso di Rubio circa il Pakistan, sappiamo che il Pakistan è il mediatore principale, sì, nel conflitto, e ha chiesto senz'altro di avere più tempo per la diplomazia. Detto questo, sappiamo anche che le notizie dell'Arabia Saudita e del Kuwait, che hanno impedito agli Stati Uniti di usare le basi militari per appunto gestire il Freedom Project, sono il tassello principale per il quale il presidente Trump ha dovuto interrompere questa azione. Ricordiamo che appena è stata annunziata anche questa Project Freedom, sono stati attaccati anche di nuovo i paesi del Golfo da droni. Quindi era un passaggio che avrebbe portato all'escalation, e quindi gli stessi paesi del Golfo, in primis Arabia Saudita, che si trova in una posizione più cauta comparata dagli Arabi Uniti, a voler mantenere il profilo più basso possibile per consentire di nuovo alla diplomazia. La settimana scorsa abbiamo avuto una settimana di pausa principalmente per via della visita di Trump in Cina. Questa settimana ci sono tutte le indicazioni per ritorno all'escalation, un ritorno alle minacce, come abbiamo sentito.
0: Cerchiamo di capire meglio proprio gli Emirati Arabi che peso hanno all'interno del golfo, ma soprattutto che peso hanno nel determinare dinamiche ed equilibri. Allora, la uscita dall'OPEC è stata letta anche come una sorta di risposta di frizione all'Arabia Saudita. Tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi non ci sono proprio rapporti rilassati, si confrontano anche in modo molto più muscolare nello Yemen del Sud, no? Lo sappiamo molto bene questo. Tra l'altro gli Emirati sono stati nell'area il primo paese a normalizzare le relazioni con Israele, però sempre con un profilo molto discreto. E che cosa stanno succedendo e quali carte si vogliono giocare gli Emirati Arabi? Perché sembra quasi che nel dramma di quello che sta succedendo vogliano comunque, come dire, no, trarre una sorta di occasione. Ricordiamoci che gli Emirati Arabi sono sicuramente ancora a livello dimensionale un'economia più debole dell'Arabia Saudita, però il PIL sta crescendo molto molto più velocemente, quindi sicuramente c'è una proiezione, no, anche di Abu Dhabi.
1: Sì, senza dubbio Abu Dhabi è stato tra i paesi del Golfo, tra i sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il paese che si è diciamo delineato di più sia in ambito di normalizzazione con Israele, ma anche in ambito di diversificazione della propria economia, quindi ha iniziato un processo di diversificazione molto prima degli altri paesi del Golfo. Al momento gli Emirati hanno un'economia molto diciamo intrecciata con interessi anche personali con Israele per via degli accordi di Abramo e per via di un riposizionamento da parte degli Emirati nel Medio Oriente in alleanza con Israele, appunto per cercare di poi arrivare a avere un'alleanza ancora più solida con gli Stati Uniti. Quello che però sta succedendo adesso negli ultimi mesi è un po' un cambiamento degli assi regionali per via del conflitto, per via della guerra, ma anche per via di una presa di posizione dell'Arabia Saudita, di Mohammed bin Salman, che è un po' più cauto nei confronti degli Emirati e di Israele, perché il risultato di questo conflitto, se un domani si ritorna alla guerra e se un domani in un ambito molto improbabile si porti davvero a un crollo del regime iraniano, l'Arabia Saudita non vorrebbe trovarsi in una posizione diciamo secondaria nei confronti di Emirati Arabi Uniti e Israele, e per questa ragione si sono diciamo aperte delle sfide anche personali tra Mohammed bin Zayed e Mohammed bin Salman. Ci sono anche aspetti diciamo più geopolitici a partire dallo Yemen, ma anche il Sudan e anche la Somalia. Gli Emirati Arabi Uniti hanno sostenuto una serie di attori secessionisti in tutta la regione, e questo è anche un ambito che preoccupa l'Arabia Saudita, che ha anch'essa al suo interno dei movimenti secessionisti. Non vorrebbe che queste azioni portano diciamo a un precedente che potrebbe poi domani portare anche a dei problemi interni all'Arabia Saudita. In questo ambito l'Arabia Saudita, insieme anche diciamo all'Egitto, alla Turchia, al Pakistan e anche al Qatar, stanno cercando di avanzare diciamo un quadro più cauto, più diplomatico, ma comunque sempre anche un quadro preoccupato, perché quello che sta succedendo nel Golfo e gli attacchi subiti da parte dell'Iran sono comunque degli attacchi importanti, certo. Anche questi paesi devono rispondere in qualche maniera sia alla popolazione interna, che chiede una risposta dura, che al sistema internazionale, per dimostrare che diciamo hanno delle azioni indipendenti ed una politica estera indipendente.
0: Ma perché gli Emirati Arabi volevano tenere nascosta, segreta, sotto traccia la visita di Netanyahu, e perché invece da parte di Netanyahu si è voluto esplicitarla e renderla nota a tutti?
1: Beh, questo evento è senza dubbio interessante e anche ci fa chiedere delle domande, nel senso è stato abbastanza umiliante per gli Emirati, per Mohammed bin Zayed ricevere questa notizia o avere questa diciamo notizia dichiarata da parte degli israeliani. La velocità con la quale hanno smentito poi la visita, addirittura ci sono notizie che Mohammed bin Zayed personalmente abbia accompagnato in macchina Netanyahu la velocità con la quale hanno smentito questa notizia dimostra quanto le sensibilità siano ancora molto accese. E quindi da parte israeliana questa notizia sembra fatta apposta per umiliare o comunque mettere all'angolo gli Emirati e rendere quasi impossibile che possano costruire nuovi ponti con i propri vicini del Golfo e rendere ancora più, diciamo, importante l'alleanza che ha gli Emirati con Israele, che rimane poi l'unico paese con il quale può continuare, diciamo, a avere dei rapporti solidi o comunque non controversi. È una partita a scacchi, è una partita in cui Israele ha un interesse a dividere i paesi del Golfo e continuare a sostenere quelli che sostengono il conflitto e la guerra il più possibile. Gli Stati Uniti hanno un interesse che alcuni attori del Golfo entrino in conflitto e continuano a sostenere, diciamo, le azioni unilaterali americane, e gli Emirati stessi hanno un problema nel senso di dover gestire queste sensibilità nel mondo arabo che ancora esistono molto, per via della questione palestinese e ricordiamo ancora per via del conflitto del genocidio a Gaza che continua.
0: Infatti mi chiedevo quanto ovviamente gli Emirati dovessero tener conto dei tanti diversi equilibri nello scacchiere in un momento estremamente delicato, no? O con gli Stati Uniti o con l'Iran, che vuol dire avere l'altra potenza contro, ma e con una vicinanza all'Iran che non può essere sottovalutata. Ma mi chiedevo quanto in realtà fosse un problema per Abu Dhabi proprio rispetto alla sua opinione pubblica interna, dover giustificare in questo momento una vicinanza troppo stretta con Israele, perché sappiamo che non sono democrazie, ma sappiamo che il consenso popolare comunque conta sempre anche nelle peggiori e nelle più serrate delle dittature. No, è la questione palestinese, che sicuramente trova di per sé poco sensibile le singole case reali del Golfo, però invece per la popolazione è assolutamente sentita ancora.
1: La questione palestinese, diciamo, rimane la questione più importante in tutta la regione per la popolazione. Detto questo, ad Abu Dhabi, negli Emirati, vige, diciamo, un regime di controllo anche sull'internet e social media afferrato. Quindi, diciamo, dichiarazioni di dissenso interno negli Emirati è difficile vederli. Detto questo, il simbolismo di questa visita e anche di questa alleanza sempre più stretta con Israele è anche quella, diciamo, di mandare un segnale a tutta la regione araba, ma anche ai regimi dei paesi del Golfo vicini, quegli stati che ancora non hanno firmato gli accordi di Abramo. In questo contesto c'è anche, diciamo, un tentativo da parte dell'Iran di mandare un segnale, l'abbiamo visto ieri, probabilmente nel senso che sono stati droni iraniani, di mandare un segnale affinché gli altri paesi arabi del Golfo si rendano conto che un'alleanza con Israele o una firma degli accordi di Abramo, sebbene viene descritta come, diciamo, un'alleanza che possa portare sicurezza, in realtà porta più insicurezza e porta più possibilità di conflitto. Quindi c'è anche questa partita qui da parte dell'Iran di cercare di mandare un segnale affinché si divida o si crea una divisione all'interno dei paesi degli accordi di Abramo, perché questa anche era un progetto, diciamo, portato avanti dall'amministrazione Trump per cercare di creare un'alleanza regionale contro l'Iran, senza che questo aveva nessuna, diciamo, valere sulla questione palestinese, che da decenni è sempre stata, diciamo, pensata come il tassello iniziale per poi cercare di creare un processo regionale. L'amministrazione Trump ha invece sostituito il processo, iniziando dal di fuori, da un processo di normalizzazione con i paesi di Abramo, della corte di Abramo, senza però avanzare un dito o un centimetro sulla questione palestinese, che rimane centrale.
0: Infatti mi chiedevo, ma sicuramente alle monarchie del Golfo non dispiace, no? Un Iran indebolito, quantomeno indebolito, però bisogna capire se la vedono come alla fine soluzione vincente il fatto di sostituire l'Iran con Israele, o meglio, avere il grande Israele anche con un Iran indebolito, quindi se questa versione, questa soluzione, che è quella chiaramente in cuore a Netanyahu, possa, come dire, fare meno paura, dare meno fastidio di un Iran bellicoso, di un Iran potente, potenza del Golfo.
1: Ma senza dubbio, diciamo che la questione principale è che tutti questi paesi non sono stati prettamente informati da parte dell'amministrazione Trump all'inizio del conflitto, così come noi alleati NATO e altri paesi. Una volta che la guerra è iniziata, l'amministrazione Trump ha promesso a tutti quanti gli alleati che questo sarebbe stato un conflitto molto corto, che in 3, 4, 5 giorni il regime iraniano sarebbe crollato. Vediamo chiaramente che queste, diciamo, strategie, queste idee non hanno nessuna valenza reale, e che questo conflitto è iniziato con una lettura strategica completamente sbagliata. Adesso ci troviamo in una situazione che i paesi del Golfo dovranno, diciamo, trovare un modus vivendi con un Iran che in realtà, sebbene colpito duramente, è al momento molto più forte di quanto lo era prima della guerra. La prospettiva di un crollo del regime o di un, diciamo, rovesciamento del regime è quasi impossibile da immaginare al momento. Quello che si potrebbe immaginare se si torna in guerra è una destabilizzazione ulteriore dell'Iran, che porterebbe a una destabilizzazione dell'intera regione del Golfo Persico, visto che l'economia dei paesi del Golfo dipende dal Golfo Persico, dipende da una certa stabilità regionale, specialmente per gli Emirati, anche per l'Arabia Saudita. Tutto questo distrugge completamente i piani economici e politici di questi paesi del Golfo, e si trovano quindi con una prospettiva di avere da un lato un Iran molto indebolito, molto destabilizzato, ma molto anche più, diciamo, aggressivo. Dall'altra parte abbiamo un paese, Israele, che dal 7 ottobre a oggi sembra non avere più, diciamo, nessuna ragione di calcolo, è soltanto quella di combattere e distruggere i propri nemici, e questo porta a una destabilizzazione dell'intera regione medio orientale, dal Libano alla Siria, all'Iraq, ma anche allo Yemen e chiaramente la Palestina, e tutto questo implica ulteriori problemi sia politici che economici, che geostrategici per i paesi del Golfo, e quindi si trovano veramente in una situazione terribile, come, diciamo, tutta la regione medio orientale. Per molti anni il Golfo, la penisola arabica e il Golfo Persico erano stati, diciamo, risparmiati da distruzione e le guerre e i conflitti civili in Medio Oriente dal 2011 ad oggi. Vediamo che per via di questo conflitto, che dati per risulta è un conflitto deciso a tavolino da Israele e gli Stati Uniti senza una reale ragione strategica, ci troviamo in una situazione che anche il Golfo Persico e l'Arabia Saudita, la penisola arabica, sono pienamente investite da queste instabilità.
0: Chiarissimo, grazie Andrea Dessì, a presto professore, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Andrea Dessì insegna relazioni internazionali all'American University di Roma, è consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. E ieri il quotidiano Avvenire in prima pagina titolava: esiliati in città santa, cristiani ma stranieri, aggressioni, oltraggi, silenzi, il racconto e la denuncia da Gerusalemme. Il tutto parte dalla denuncia proprio nero su bianco del Rossing Center, che ha registrato 155 incidenti in Israele a Gerusalemme Est nel 2025, con sabato che è stata oltraggiata anche la statua della Vergine nel convento della Custodia. Intanto stanno continuando anche gli esodi. Ne scrive l'inviato di Avvenire Nello Scavo al telefono con noi. Buongiorno Nello.
2: Buongiorno, eccomi.
0: Allora, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo e come la situazione sia ormai giorno giorno, ora a ora, diventata veramente all'insegna della massima tensione?
2: Ma prima di tutto bisogna dire che in questo momento Israele sta affrontando, oltre alle tensioni di cui parlavate prima relative alla possibilità della ripresa del conflitto con l'Iran, anche la possibilità molto concreta di voto anticipato, per cui entro l'autunno, in una finestra che può andare diciamo dal 15 agosto a ottobre, Israele si troverà nuovamente a votare, e tutto questo naturalmente è benzina sul fuoco in un paese dove le tensioni sono molto forti, e nei giorni scorsi abbiamo assistito alla marcia delle bandiere in occasione della festa di Gerusalemme, che ormai è diventato un evento sostanzialmente nazionalista, nel quale in particolare le frange estreme, soprattutto i coloni che arrivano dalla Cisgiordania, ricordiamo sono stimate circa 770.000 israeliani nelle colonie di occupazione in Cisgiordania, occupano di fatto poi la città di Gerusalemme, soprattutto la città vecchia, per rivendicare supremazia, presenza e anche una prospettiva politica, anzi direi socioculturale. Tutto questo crea molte tensioni, molte preoccupazioni, però c'è un riflesso che abbiamo cercato di studiare, cioè che cosa poi, su quale brodo di coltura queste formazioni, questi gruppi possono contare. E il Rossing Center, che da anni studia questi fenomeni, ci dice attraverso dei sondaggi che la questione è molto diffusa e molto trasversale, per la verità, tanto che circa il 70% degli israeliani intervistati è contrario ad esempio allo studio del cristianesimo nelle scuole, anche solo per conoscere di che cosa è fatto il cristianesimo, di cosa stiamo parlando, per non parlare poi delle aree più ortodosse, che sono non solo contrarie allo studio del cristianesimo e in generale l'accesso a anche solo informativo al Nuovo Testamento, ma tra le altre cose dicono che entrare in chiesa è proibito, avere a che fare col cristianesimo è assolutamente proibito, e quindi il presupposto è che anche da un punto di vista, lo dico quasi da un punto di vista politico trattino militare, e cioè conoscere il nemico, in questo caso studiare per capire che cos'è questo cristianesimo che decido di avversare, non c'è neanche l'intenzione o la volontà di conoscerlo, come se bastasse a se stessi la propria appartenenza. E tutto questo naturalmente poi crea tensioni che vanno dalla vita sociale di tutti i giorni a ciò che poi si vede nella città vecchia, quello che raccontano tanti religiosi, non solo cattolici, di appunto atteggiamento di ostilità, sputi in particolare al passaggio davanti ai luoghi sacri o al momento in cui si trovano a incontrare magari dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose. Però
0: a fronte di tutto questo, Nello, scusami, la polizia, gli agenti intervengono, non intervengono?
2: Quasi mai, e di solito, ed è quello che abbiamo provato a raccontare in un altro servizio sempre pubblicato ieri, di solito quando ci sono attivisti, che non sono pochi, anzi stanno aumentando dal punto di vista della loro visibilità, attivisti israeliani e di movimenti che sono israelo-palestinesi o anche solo di israeliani e di israeliani ebrei, che cercano di frapporsi in questi momenti di violenza e di farlo in maniera a loro volta non violenta, ecco, di solito vengono strattonati, allontanati o addirittura arrestati dalla polizia, perché la loro presenza è considerata una provocazione. Però abbiamo ritenuto necessario raccontare e documentare anche la presenza di questi gruppi di israeliani che alzano la voce contro le frange più estreme.
0: Sì. Contestualizza in questa, non so se è giusto definirla, sorta di revisione, indottrinamento culturale, secondo te, anche le violazioni che hanno subito anche in Libano da parte di soldati israeliani, delle statue, anche lì la statua della Vergine oppure il crocifisso, non come segnale che arrivi dai vertici dell'esercito, non sto dicendo questo, ma come una cultura che poi pervade anche ovviamente i soggetti militari, i ragazzi soldati nell'esercito.
2: Ma io credo che semplicemente occorra mettere insieme i fatti. Nel momento in cui noi apprendiamo e documentiamo episodi di derisione, blasfemia, oltraggio, come è avvenuto in Libano, in particolare il caso del soldato che decide di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Madonna, e l'altro ieri abbiamo assistito, ci sono le immagini, a passaggio di almeno 30 ragazzi, 30 coloni nella città vecchia davanti a una statua della Madonna all'ingresso della custodia di Terra Santa e sputare in più di 30 contro la statua della Madonna, ecco, come dire, anche se i luoghi sono distanti, anche se da una parte si tratta di militari, dall'altra parte si tratta di coloni, ci si domanda se probabilmente non c'è qualche cosa che tiene insieme tutti questi episodi. E quindi un ragionamento, una riflessione come quella che suggerisci tu dal punto di vista socioculturale andrebbe fatta, perché poi tutto questo si ritorce contro la società israeliana, contro quella parte di società israeliana che invece è contraria a questi fenomeni, alimenta questo quel fenomeno orribile che è l'antisemitismo, e in un contesto nel quale poi gli ebrei e gli israeliani rischiano di pagare indistintamente anche per colpe che non hanno. E purtroppo manca un dibattito serio alimentato anche dalle istituzioni, dal governo su questi temi, proprio perché ci sono ragioni politiche. Al contrario però va detto appunto che ci sono poi dei gruppi, dei movimenti, delle organizzazioni che provano in qualche modo a farsi sentire con molta fatica e rischi personali, questo va detto, però ci sono, ed è importante parlare anche di questi.
0: Assolutamente, su questo hai perfettamente ragione, anche per dare spazio e sostegno, no, a questi movimenti, oltre che per avere una lettura di una realtà sicuramente complessa. Tra l'altro mi dai modo di ricordare che proprio oggi entra in vigore la legge che prevede la pena di morte per i palestinesi della Cisgiordania condannati per atti di terrorismo mortali, no? E che questo viene stato salutato da parte di Smotrich e Benvira come una vittoria, ed è che sono anche agitati da quello che ci dicevi all'inizio, ovvero dalle elezioni che probabilmente saranno anche anticipate rispetto alla scadenza naturale. Questo viene utilizzato anche come elemento di propaganda elettorale. Grazie Nello Scavo, a presto, a prestissimo, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie, buon lavoro e a presto.
0: Vi devo anche dare un aggiornamento rispetto alle notizie che erano uscite dalla Corte Penale Internazionale, che aveva emesso mandati di arresto nei confronti appunto dei due ministri estremisti, Smotrich e Benvir, che in realtà è la stessa CP, la stessa Corte Penale Internazionale ad aver smentito, ad aver definito inesatta la notizia. Lo ritroviamo anche rilanciata dal Times of Israel, l'apertura questa mattina, l'apertura è la pena di morte, ma poi subito dopo troviamo questa precisazione, perché secondo quanto riferito da stampa israeliana sono stati emessi 3 ulteriori mandati di arresto per politici e funzionari militari non identificati. Quindi i mandati di arresto non sono per Smotrich e Benvir, quello che viene in questo momento precisato. L'anno scorso il tribunale, si apprende ancora, avrebbe richiesto l'arresto di alcuni ministri in relazione agli insediamenti in Cisgiordania, quindi sicuramente resta da capire questo aspetto. Allora, tra pochissimo le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo ad accendere l'attenzione sulle intenzioni di Trump rispetto al Golfo. Trump fresco di ritorno, non certo trionfante, dalla visita in Cina e dall'incontro con Xi Jinping, e allo stesso tempo le nostre due cacciamine che si stanno avvicinando al Golfo, notizia che era stata salutata come se qualcosa si stesse muovendo in senso positivo, no? Perché noi sappiamo che non ci sarà nessuna missione italiana a guerra in corso, ma soltanto a fronte di una pace oppure di una tregua sostenibile di lunga durata. Quindi l'idea che già fossero partite, uno ha detto vedi che forse siamo quantomeno a un congelamento del conflitto. Domandona, tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione
5: promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
11: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
12: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
13: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: facciate l'accordo non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La premier Meloni scrive una lettera alla presidente della Commissione europea von der Leyen chiedendo di estendere le clausole di sicurezza e di deroga al patto di stabilità previste per la difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Altrimenti, spiega, è a rischio il programma SAFE, ovvero gli investimenti per la difesa. L'Unione europea però chiude, dice: abbiamo presentato ai Paesi membri tutta una serie di opzioni per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. E andiamo a Modena. Dopo lo shock di sabato scorso, ieri in visita ai feriti il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, 4 ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Intanto scoppiano le polemiche anche all'interno della maggioranza sull'attentatore, l'attacco da parte di Salim al-Khoudry, 31enne italiano di seconda generazione, che avrebbe sofferto, come ribadito anche da Piantedosi, di disagio psichico. Secondo Salvini c'è una questione di permesso di soggiorno da revocare. Secondo Tajani di Forza Italia non si pone questo tipo di questione perché stiamo parlando di un italiano. Trasporto ferroviario e locale oggi a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il trasporto locale a modalità orarie diverse da città a città. Il personale del gruppo FS è coinvolto in sciopero fino alle 21 di oggi. E riprendono le operazioni di recupero alle Maldive dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, dove è arrivata anche la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis di Roma, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata, con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vassori, campioni del doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter, che si è assicurata la Champions come il Napoli. Il derby capitolino va ai giallorossi per 2-0. Sarà l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: news delle 8 si riaccendono i microfoni della Buongiorno in Blu. Un piacere ritrovare l'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, ammiraglio di squadra, docente di storia delle istituzioni militari all'Università Cattolica di Milano, che sentiremo tra pochissimo, perché adesso in collegamento con noi, errore mio di scaletta, Daniele Angrisani, fondatore di Focus America. Buongiorno Daniele, scusami, tu avrei detto io non sono ammiraglio ancora.
1: No, infatti, ero rimasto un attimino.
0: Ti faranno, no? Come diceva Totò. No, scusami, errore veramente mio di scaletta. Allora, ho chiesto a Daniele Angrisani di essere con noi per aiutarci a capire come negli Stati Uniti è stato accolto il ritorno, e dunque anche l'esito, della missione a Pechino di Trump, e quindi l'incontro diretto con Xi Jinping. Tanta stampa italiana ma anche internazionale ha dato subito una valutazione della serie Pechino-Washington 1-0. Come è stato vissuto e soprattutto come si guarda ora a un Trump che sembra pronto a riaprire le ostilità nei confronti di Teheran, a fronte anche del fatto che abbiamo visto queste settimane di guerra, ormai oltre due mesi, hanno avuto delle implicazioni importanti, no, per quanto riguarda la vita dei cittadini statunitensi?
1: Allora, sì, ti confermo la sensazione, cioè nel senso che anche questo l'ho letto sui media americani, che sostanzialmente Trump sia tornato a mani vuote dal meeting in Cina. C'era l'unica vera promessa che ho ottenuto da parte di Xi Jinping è stato l'acquisto di 200 Boeing,
0: sì,
1: che comunque erano più bassi rispetto a quasi alla metà rispetto a quanto era atteso dal mercato, tant'è vero che la società invece di salire in borsa poi dopo è scesa dopo,
0: sì, infatti,
1: questo fa sapere tante cose. Per il resto sono tutte promesse molto vaghe, via dicendo. Invece la Cina ha ottenuto un ottimo risultato, stando alle informazioni che ha dato lo stesso Trump in un'intervista a Fox News poco dopo la fine del vertice, quando ha detto sostanzialmente che ha bloccato un pacchetto da 14 miliardi di dollari di aiuti militari a Taiwan. E non solo, in questa intervista non solo ha bloccato, ma ha anche fatto capire che lui non ha, che gli Stati Uniti, cioè, considerano comunque Taiwan qualcosa di molto lontano. Che non è ben chiaro perché dovrebbero fare tutta questa strada per andare a combattere, e addirittura ha attaccato Taiwan dicendo che se ne è approfittato a causa dei precedenti falliti presidenti degli Stati Uniti, e ci ha, tra virgolette, rubato i chip. Ora, diciamo che questa non mi sembra proprio una dichiarazione,
0: no,
1: da parte di un presidente americano pronto, quindi insomma, qualcuno fa sapere. Ieri infatti leggevo su Axios, che è solitamente un ottimo,
0: è sempre ben informata di questioni,
1: esatto,
0: dell'amministrazione,
1: esatto, leggevo che qualcuno comincia a essere preoccupato che questo atteggiamento abbia aumentato piuttosto che ridurre i rischi di un attacco cinese a Taiwan nei prossimi anni. Vedremo, insomma.
0: Sì, questo lo staremo a vedere, perché poi insomma da parte della Cina si sa che preferisce una riunificazione pacifica con Taiwan, no? Pacifica non vuol dire con baiocchi e fiori, ma non militare. Poi di pressioni non pacifiche ne fai come la Cina quotidianamente nei confronti di,
1: certo,
0: Taiwan. Quindi staremo a vedere. Quello che è certo è che Trump non è tornato da vincitore, e le prospettive di sollevare la situazione economica, il famoso gallone che poi si porta dietro l'inflazione americana, insomma, queste prospettive non ci sono, e il suo consenso sta continuando a scendere.
1: Il suo consenso sta continuando a scendere, la situazione, insomma, il prezzo della benzina è molto, nei sondaggi gli americani danno, visto un sondaggio catastrofico ieri,
0: sì,
1: in cui sostanzialmente tipo meno 41 di popolarità sull'inflazione di Trump, cioè sono livelli che peggio di Carter, per intendersi.
0: Ecco.
1: Ciò nonostante, se qualcuno si aspetta che di fronte a questi risultati ci sarà un massacro per i repubblicani alle elezioni, gli stessi sondaggi non c'è una traslazione di questa impopolarità di Trump a favore dei democratici. I democratici sono sicuramente in vantaggio in questo momento, sono avvantaggiati per poter vincere sia la Camera che il Senato, nonostante il fatto che i collegi che sono stati ridisegnati in diversi stati americani sono andati a fuori i repubblicani, quindi i repubblicani potrebbero guadagnare solo per il disegno dei distretti almeno 8 seggi. Okay. In questo momento sono già avanti in 3, quindi significa che i democratici dovrebbero vincere almeno 10 per poter vincere la maggioranza alla Camera, sostanzialmente. E i sondaggi in questo momento dicono che possono farcela, tuttavia normalmente con un presidente così impopolare via dicendo ci sarebbe stata la fuga dei repubblicani, chi lo conosce, sì. Dicendo, non sta accadendo.
0: Ma perché questo? Cioè, è una questione legata proprio anche alle riformulazioni, la questione dei collegi e quindi diciamo a quelle misure di sicurezza che Trump ha voluto attivare rispetto il meccanismo del voto statunitense, quindi ci sarebbero delle specificità proprio del sistema statunitense, o proprio alla fine c'è uno zoccolo duro che appoggia Trump, oppure perché i democratici non sono in grado di capitalizzare questo momento di minimo consenso del presidente?
1: Allora, c'è secondo me un mix di tutte e tre le cose. Sicuramente c'è un problema.

0: almeno quella continua a essere fedele al presidente. Questo sicuramente è qualcosa che, su cui i repubblicani non possono far finta di non vedere, perché cioè, devono comunque passare attraverso la graticola delle primarie. Ciò in cui sta perdendo Trump sono soprattutto gli indipendenti, secondo i sondaggi. Negli indipendenti Trump sta perdendo tanto supporto. Però la sensazione è che una parte di questi comunque non voterebbe per i democratici piuttosto che staccato.
1: Quindi casomai non vanno al voto, dici?
0: O piuttosto vota lo stesso per i repubblicani. Una parte di questi, c'era un'analisi fatta da G. Elliott Morris, che era molto interessante da questo punto di vista. Una parte di questi è sostanzialmente sono falsi indipendenti, sono repubblicani, che voterebbero comunque repubblicani nonostante questa una situazione, diciamo, di forte impopolarità verso il presidente ci sta. Quindi dice che alla fine i democratici potrebbero guadagnare soltanto una parte, diciamo, di queste persone così scontente, non è che ne potrebbero ottenere di più. Cioè, nonostante avrebbero spazio per poter migliorare, eppure non lo fanno, quindi sicuramente c'è anche una loro debolezza insita che comunque rimane dopo le elezioni del 2024.
1: Ma secondo te Trump ha bisogno di chiudere ma in fretta la questione Iran rispetto alle elezioni di medio termine, o potrebbe anche in questa situazione di guerra aperta in realtà mantenere delle carte da giocarsi? Casomai, io non lo so, si inventa qualcosa all'ultimo minuto, non necessariamente con occupazioni, stato di guerra, ma proprio che ne so, che elargisce qualcosa ai cittadini all'ultimo minuto.
0: Allora, la mia sensazione è che l'Iran abbia capito benissimo che su questo, che Trump non vede l'ora di levarsi da mezzo.
1: Sì.
0: Quindi loro stanno alzando il prezzo, diciamo, di un accordo, sperando che Trump non voglia rimettersi in mezzo un'altra volta, a fare un'altra, a riprendere la guerra e trovarsi in una situazione ancora più difficile. È una scommessa abbastanza, come dire, a rischio per l'Iran, perché Trump è una persona molto imprevedibile e non sembra proprio che sia in grado di essere pressato in qualche modo, anche dai sondaggi che lo vedono così impopolare. Lui tira avanti per la sua strada, anzi sta già minacciando nuove operazioni militari in giro nel mondo, vediamo.
1: Sì, a Cuba, proprio lì dietro. Esatto. Ma che poi, tra l'altro, anche le dichiarazioni di Trump prima di partire per Pechino, quando ha dimostrato, non so se definire una scarsa sensibilità o comunque un'incapacità di considerazione del danno economico per i cittadini statunitensi, quando in pratica ha detto no, non mi posso, cioè, per affrontare una minaccia così grande come l'Iran non posso stare a pensare troppo anche ai danni economici per i cittadini, no? Riferendosi proprio al prezzo delle uova, del latte e del gallone primariamente. Cioè, empatia zero, oppure c'è una capacità del presidente di esprimere forza in questo, forza rispetto alle proprie convinzioni?
0: Sicuramente c'è empatia zero,
1: ecco.
0: E c'è anche però la sensazione, lo vedremo se sarà corretto o meno, che la sua base elettorale non lo, comunque qualsiasi cosa faccia non lo abbandonerebbe,
1: ecco.
0: E che quindi dipenderà molto dal risultato delle elezioni interne. È chiaro che se la sua impopolarità si trasforma in qualcosa di reale, quindi per i democratici e i repubblicani perdessero Camera e Senato, è ovvio che le cose non potrebbero più andare avanti così come stanno andando.
1: Certo.
0: Perché anche all'interno dei repubblicani comincerebbero a uscire fuori voci molto critiche dicendo che stanno andando verso la catastrofe. Da 3 anni sono le elezioni presidenziali, è chiaro che se si parte
1: da una situazione. Ma dei dossier Epstein si parla ancora negli Stati Uniti, oppure le implicazioni della guerra in Iran stanno un po' oscurando l'aspetto dei files Epstein?
0: Allora, c'è stato la puntata finale della stagione di SNL domenica, proprio dei Night Live,
1: sì.
0: Nella quale all'inizio, proprio il cold open, loro lo chiamano così, la versione iniziale, lo sketch iniziale,

0: era di Trump perché era nello studio Vale, provava a dormire e arrivava il fantasma di Jeffrey Epstein, quindi
1: ok, chiarissimo. Spesso, come sta succedendo, veramente sono gli show e anche la satira e i comici statunitensi ad essere i migliori editorialisti di tutto quello che stiamo vivendo.
0: Sì, diciamo che ogni tanto gli fanno delle battute sul fatto che tutte queste guerre, queste altre cose che sto dicendo, sono tutte quante un po' di, diciamo, un modo per
1: allontanare l'attenzione.
0: Detto questo, se ne continua a parlare sotto banco, sostanzialmente, nel senso online, però chiaramente non è più l'argomento principale, perché no. È ovvio che
1: questo sì, questo lo percepiamo, l'abbiamo visto direttamente.
0: Tra Cuba, l'Iran,
1: sì, sta esplodendo tutto, sì, è chiaro.
0: Parecchia carne in tavola.
1: Direi proprio di sì.
0: Comunque sull'Iran, ripeto quello che volevo dire, a Trump vorrebbe uscirne fuori perché ha capito sostanzialmente che si è messo in una situazione un po' complicata, però dall'altra parte, per come ha fatto lui, non può uscire fuori se non tiene una vittoria o qualcosa che assomiglia a una vittoria. L'Iran ha capito che lui vuole uscirne fuori e che questa guerra è estremamente impopolare negli Stati Uniti. E quindi è disposta in questo momento a tirare di più, diciamo, per ottenere maggiori concessioni. Vedremo, ecco, come va la situazione. Trump potrebbe adesso sta alzando i toni e sta facendo capire che è disposto con la ripresa della guerra, ma sarebbe ancora più catastrofica, diciamo, come cosa. Perché più va avanti, ovviamente, più i prezzi del petrolio aumentano, più la situazione interna negli Stati Uniti diventa, negli Stati Uniti non solo, anche in Europa e negli altri paesi diventa più difficile.
1: Sì, diciamo che sicuramente
0: diventa sostanzialmente più che altro una gara a chi riesce a tenere di più, diciamo, la pressione interna, perché l'Iran è una situazione economica disastrosa.
1: Sì.
0: Il rial vale $1 milioni, qualcosa del genere.
1: Sì, no. È fuori, completamente fuori scala. Paese
0: però,
1: fortemente distrutto, però sicuramente poi non ha bisogno un paese, un regime come l'Iran, che già vive, no, una situazione di dissenso interno pesantissimo, a cui risponde con una repressione feroce, diciamo, non ha bisogno.
0: 30.000 persone, voglio ricordare a gennaio.
1: Assolutamente, però non ha bisogno di tenere le stesse dinamiche, di un controllo delle stesse dinamiche, in cui invece un paese ancora democratico come gli Stati Uniti devono tener conto. Quindi
0: detto questo, io credo che sì, esatto, io credo che comunque gli Stati Uniti pensavano che in qualche modo, diciamo, ci sarebbe stata una sollevazione popolare,
1: sì,
0: visto quello che non è successo nulla di tutto,
1: no,
0: questo, anzi,
1: infatti.
0: A parte coloro che sono in carcere e tutti gli altri che sono morti dopo la repressione di gennaio, ma credo che molta gente vicino all'opposizione in Iran in questo momento abbia altro a cui pensare, cioè durante la guerra a salvarsi la vita, adesso a sopravvivere, perché letteralmente la situazione interna credo che sia molto complicata.
1: No, eppure, assolutamente, le notizie che arrivano.
0: Eppure io credo che l'Iran riesca a resistere, a avere una capacità di resistenza, proprio perché, diciamo, sono arrivati a un livello così basso che a questo punto è più facile resistere a un livello così basso che invece cadere dall'alto, come potrebbero.
1: Assolutamente, anche perché è stato proprio calcolato che l'Iran ha una capacità di resistenza ancora di 3-4 mesi. Lo stesso la Cina, prima di cominciare ad avvertire la chiusura del rubinetto dello stretto di Hormuz come reale, avrebbe una resistenza ottimale di 3-4 mesi. 3-4 mesi Trump non li ha, ecco. Detto proprio, quindi non è che loro stanno bene e gli Stati Uniti sono gli unici Stati Uniti a soffrire, no, assolutamente.
0: Allora,
1: c'è un problema proprio di resistenza rispetto a un orizzonte prossimo, e staremo a vedere. Daniele Angrisani, torneremo anche con te a parlarne. Intanto grazie per questa mattina, buona giornata Daniele.
0: Grazie.
1: Daniele Angrisani, fondatore di Focus America, ormai voce amica di questa trasmissione. Ed è un piacere ritrovare l'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, ammiraglio di squadra, Quadra, docente di storia delle istituzioni militari all'Università Cattolica di Milano, ma anche all'Università di Trieste. È stato rappresentante militare per l'Italia ai comitati militari NATO e Unione Europea. Buongiorno ammiraglio.
2: Buongiorno Chiara.
1: Come
2: buongiorno.
1: Sta? È tanto che non ci sentiamo.
2: È vero, no, sto molto bene. Poi ho avuto la soddisfazione che la scorsa settimana hanno premiato al premio Cerguglio il nostro ultimo libro, Le nuove dimensioni delle minacce, sì. Il mondo va in pezzi, parlavo appunto di tutte queste questioni di cui parlavate con il dottor Angrigliani prima. Devo dire che sono d'accordo molto con quello che avete detto. L'unica cosa che volevo segnalare, sì, è che non è un singolo individuo Trump che si comporta in questa maniera o spinge l'America in una certa direzione. C'è tutto un movimento all'interno degli Stati Uniti che dura addirittura, certo, dalla fine del Settecento, di diffidenza verso l'Europa, di attenzione verso il continente americano e così via.
1: Sì, sì, assolutamente. Abbiamo detto, Trump non è un accidente della storia, il risultato, no, di un certo flusso, movimento e direzione che parte degli Stati Uniti hanno preso, sicuramente, esatto. Se no non riusciamo a comprendere quello di cui stiamo parlando. E venendo proprio al suo libro, La nuova dimensione delle minacce, no? Il mondo va in pezzi, in questo contesto di nuova guerra del Golfo, forse noi, non certo lei, però ci siamo dovuti da un giorno all'altro ricordare quanto è importante, quanto sono importanti i mari e quanto sono importanti gli stretti.
2: Sì, noi cerchiamo di dimenticarcene il più possibile, no? Addirittura nel 71 un capo di Stato Maggiore della Marina scriveva che le signore milanesi pensano al mare solo quando vanno a fare il bagno in Liguria, no? Però in effetti è tutto il nostro sistema economico, tutto il nostro benessere dipende dall'importazione ed esportazione dei beni che avviene tutta via mare al 99,9%.
1: Eh sì, che poi non è soltanto questione, cioè chi controlla gli stretti controlla il commercio, ma controlla dunque anche gli equilibri geostrategici, no? È per quello, esatto, che poi la proiezione, esatto, degli Stati Uniti è tutta lì, anche per quello che la Cina si è inventata la via della seta via terra, per cercare,
2: sì,
1: in qualche,
2: sì,
1: modo.
2: Ma mica solo via terra, perché ci sono due vie della seta via mare. Una è quella solita che passa attraverso il stretto di Malacca, il Golfo di Aden, Bab el Mandeb e Suez, e l'altra è la rotta polare,
1: che è sempre più importante, no? Per i cambiamenti climatici, ma anche per la nuova tecnologia.
2: Sì, in prospettiva, però consideri che da Suez passano un minimo di 13.000 navi e un massimo di 26.000 navi in anno, e lungo la rotta polare ne passano l'ultima volta 350, siamo proprio a un livello di differenza di 2-0.
1: Sì, infatti, ancora, perché poi le prospettive, no, le proiezioni sono invece di un'implementazione della rotta artica, e saremo a vedere. Intanto però siamo lì tutti a puntare l'attenzione su Hormuz, ricordandoci anche Bab el Mandeb, dunque la rossa
2: che è stato rapidamente dimenticato, no?
1: Sì, nonostante invece il traffico lì si è ridotto tantissimo per la minaccia degli Houthi.
2: Ma anche perché l'Europa nel 2020, quindi 6 anni fa, aveva varato una operazione di controllo del stretto di Hormuz, la famosa EMASOH.
1: Sì,
2: no? Altrimenti detta Artemis, che ha funzionato, nel senso che i Pasdaran hanno smesso di attaccare le navi, si è creata una situazione di pace. Nel 2024, vista la minaccia degli Houthi a Bab el Mandeb e visto il fatto che le marine europee non sono numerose come potrebbero essere, no? È stata quietamente messa da parte l'operazione EMASOH per poter proteggere il traffico a Bab el Mandeb. In sostanza abbiamo tolto un tappo da un buco e lo abbiamo messo in un altro, no?
1: Sì, certo. Sì, sì, assolutamente. Che poi tra l'altro nelle ultime ore è emerso un altro elemento che già era stato evidenziato quando si parlava delle armi non convenzionali, no? Che l'Iran ha a disposizione, da una parte ovviamente Hormuz, ma il condizionamento anche di Bab al-Mandeb tramite Houthi, e dall'altra non solo il traffico, perché c'è una dimensione, diciamo, sopra superficie e sotto, cioè la questione dei cavi sottomarini.
2: Gli Houthi ne hanno già danneggiati alcuni, qualche anno, un anno e mezzo fa, e c'è il rischio che ne danneggino altri. Però l'Iran in questo momento non pensa tanto ai cavi sottomarini quanto a sanare i paesi del Golfo, perché noi ci lamentiamo di Hormuz, del blocco di Hormuz, perché il petrolio è salito alle stelle, però noi non dobbiamo dimenticare che i paesi del Golfo, i paesi arabi del Golfo, vivono grazie alle importazioni di derrate alimentari, di beni tecnologici e di altre commodities, come dicono gli americani, che loro non sono in grado di produrre.
1: No, infatti è proprio una questione anche di resistenza in un certo senso, no? Cioè quanto i paesi del Golfo possono cercare di tamponare questa situazione senza arrivare poi a prendere una posizione vera rispetto alla guerra, cioè di belligeranza, di entrare in guerra, e dall'altra quanto l'Iran stesso può tollerare, perché anche l'Iran sta subendo, no? Il famoso blocco del blocco, quindi comunque ha un problema alle sue esportazioni, ha un problema anche alle sue importazioni. È stato calcolato 3-4 mesi, quindi l'Iran è convinto di poter resistere più degli Stati Uniti con l'approssimarsi delle mid term, con la pressione ovviamente dell'opinione pubblica interna, un po' quello che dicevamo prima con
2: Daniele Sanz. Sì, vi ho sentiti e in effetti devo dire che avete ragione, anche se l'America ha questa ancora anche lei quei 3-4 mesi di capacità di resistenza, perché fino adesso, per esempio, dal punto di vista dei missili ha speso circa 800 missili della generazione precedente all'ultima, però ne ancora dicevano i giornali 2500-2600 di nuova generazione. Quindi gli Stati Uniti hanno anche loro del tempo, ma il problema fondamentale è proprio quello dei paesi arabi, che hanno il fiato corto dal punto di vista proprio alimentare, non solo e soltanto
1: sì, energetico, di introiti, di guadagni,
2: dal punto di vista di esportazione, eccetera. Consideri, lei sta a Milano, quindi lei consideri che c'è un afflusso di persone benestanti dal Golfo verso Milano.
1: È diventato
2: veramente un flusso imponente, cioè tutti i ricconi scappano dal Golfo per andare a Milano.
1: I ricconi sicuramente, ma di fronte a una situazione così grave e avviluppata, no? E in attesa di capire quali potrebbero essere i prossimi sviluppi, ovviamente noi speriamo in senso di una riapertura dei negoziati, non invece di vedere poi concretizzate le ultime minacce di Trump. Noi sappiamo che intanto anche l'Europa, i voli intrusi per Hormuz si stanno muovendo, in particolare l'Italia, sappiamo che ha inviato due suoi cacciamine che sono partite. Sappiamo tra l'altro che l'Italia da questo punto di vista ha un suo know-how riconosciuto a livello proprio internazionale, ce lo conferma?
2: Beh, noi è dall'84 che ci diamo da fare e abbiamo imparato come si fa meglio degli altri. Consideri che noi abbiamo operato nel Golfo di Suez, subito a sud del canale, nel 1984. Poi nel 92 siamo andati con gli stessi cacciamine che stanno andando adesso nel Golfo Persico, per sminare il Golfo Persico, e adesso siamo pronti a contribuire. Però le navi adesso vanno a Gibuti e stanno lì pronte, perché certo, nessuna nazione al mondo è in grado di sminare i mari quando volano le bombe, cioè in piena situazione bellica.
1: Questo però già il fatto che noi le inviamo fa capire l'emergenza della situazione. forse l'idea che appena finisce la guerra o comunque si proclama una tregua lunga, subito si entra in azione, giusto?
2: Esatto. Proprio così. Siamo pronti, potete venire come abbiamo fatto nel 92.
1: E più o meno, riguardando anche al 92, per bonificare lo stretto quanto ci vorrà? Ovviamente non abbiamo contezza di quante mine siano state messe, quindi questo fa la differenza, immagino. Però no, per
2: l'altro giorno l'ammiraglio americano che comanda la zona ha detto che loro hanno distrutto i depositi di mine dei Pastaran, eccetera, e sostiene che per mai ne sono state messe poche. Il problema sa qual è? È che il stretto di Hormuz, che non è un posto limitato, ma è un corridoio di 40 miglia nautiche, quindi di quasi 70 chilometri, no?
1: Okay.
2: I Pasdaran sono andati con delle barchette piccole e hanno buttato le mine un po' a casaccio.
1: Così.
2: Per cui esatto, per cui bisognerà cercarle una per una e ci vuole tempo.
1: Quindi possiamo pensare che neppure l'Iran abbia delle mappe esatte?
2: Possiamo essere sicuri che l'Iran non abbia delle mappe esatte, purtroppo. Certo, si comincia dai corridoi di separazione del traffico. Pensa che in tutti gli stretti, compreso quello di Hormuz, le navi sono obbligate a seguire una certa rotta.
1: Okay.
2: Questi si chiamano schemi di separazione del traffico. Chi entra deve andare più vicino alla costa iraniana, chi esce va più vicino alla costa omanita e degli Emirati Arabi Uniti. Adesso glielo dico così, in grandi linee,
1: sì.
2: No?
1: Sì.
2: È più o meno questo. Quindi ovviamente si comincerà da questi corridoi. E poi si cerca di allargare le relazioni in modo da evitare che ci siano altre mine in giro.
1: Certo, pensare che, ora ragionando in questi termini, cerco di elaborare un pensiero, cioè l'ideale per l'Iran è riaprire Hormuz, ma avere Hormuz come Suez e quindi a pedaggio, ovviamente a favore delle casse dell'Iran, e intanto però ce la dobbiamo sminare noi il percorso, la rotta dello stretto, insomma è un po' tanto da accettare. Poi per carità, ho torto collo, uno è costretto, meglio così che non passare, e si farà anche questo, non lo so, però è veramente difficile da sostenere da un punto di vista del diritto internazionale, del diritto commerciale, la posizione dell'Iran.
2: Ma vedi, purtroppo il diritto internazionale non è accettato, non è mai stato accettato,
1: certo,
2: da tutti.
1: Certo.
2: Quindi quando noi parliamo del diritto internazionale, parliamo di un'espressione della civiltà occidentale che il resto del mondo in parte ha accettato piuttosto collo, in parte non ha mai accettato.
1: Sì, è vero, però perlomeno per convenzione, almeno come dire, il diritto commerciale come braccio del diritto internazionale era condiviso, ecco.
2: Sì, certo.
1: Da questo punto di vista
2: è durissima,
1: vedremo quello che succederà. Comunque lei ci ribadisce, è impossibile sminare Hormuz con le bombe, gli attacchi, i droni sopra la testa, quindi
2: questo
1: resta come punto fermo.
2: Ci vuole una tale protezione, perché il cacciamine sostanzialmente, quando ha trovato una mina, si deve fermare, cala i suoi robot o i suoi sommozzatori secondari sono adeguati, mette la cosiddetta saponetta di tritolo, si allontana un po' e la fa esplodere.
1: Quindi la fa brillare.
2: Poi passa,
1: proprio.
2: Esatto. Poi passa alla mina successiva. Cerca le mine, ne trova un'altra, si riferma. Quindi in un teatro di guerra un cacciamine è una, come dicono gli americani, un'arma trasferuta, no?
1: Sì. Chiaro. Ammiraglio, grazie per questa mattina, ci aggiorniamo.
2: Prego.
1: Presto, buona giornata.
2: Piacere
1: nostro, anche lei, grazie.
2: Grazie,
1: ammiraglio Ferdinando San Felice di Monteforte. Io vi ricordo anche il libro che è stato proprio recentemente premiato, Le nuove dimensioni delle minacce, il mondo va in pezzi, e parte della risposta ci è arrivata direttamente dall'ammiraglio Ferdinando San Felice di Monteforte. E adesso torniamo entro i confini italiani, vi porto a Genova perché si apre oggi e terrà i battenti aperti fino a mercoledì a Genova, nel palazzo, nel bellissimo scenario del Palazzo Ducale, il Symposium WFTC 2026, ovvero l'assise mondiale promossa dalla World Federation of Therapeutic Communities in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, e alla fine di questa 3 giorni sarà redatta la Carta di Genova 2026. Di cosa stiamo parlando? Buongiorno, ben trovato Enrico Costa, presidente del CEIS di Genova e vicepresidente del WFTC.
3: Buongiorno, grazie a voi, grazie.
1: Allora, ci accompagna a scoprire quello che da oggi succede a Palazzo Ducale di Genova e soprattutto questa Carta di Genova che sarà redatta alla fine della 3 giorni. Cosa ci possiamo aspettare?
3: Dunque, nel mondo, per affrontare il problema delle dipendenze, sia esso sostanze, alcol o gioco d'azzardo, la comunità terapeutica è il momento, lo strumento più potente per consentire alle persone di uscire, di riprendersi la vita in mano. Il modello di intervento varia però da nazione a nazione.
1: Ops. È caduta il collegamento telefonico, vediamo di recuperare in linea Enrico Costa, presidente CEIS Genova e vicepresidente del WFTC, perché a Genova oggi si aprono 3 giorni che punta l'attenzione sulle dipendenze e che soprattutto vede gli attori principali, le realtà principali impegnate sul fronte delle dipendenze a una roadmap che poi possa definire veramente un nuovo sistema della presa in carico rispetto alle dipendenze. Ce la facciamo? Vediamo. No, non ce la facciamo. E allora io ho un altro numero telefonico di Enrico Costa, quindi lo dico in diretta ai nostri, alla regia. No, non ce la facciamo, bello, perfetto, queste sono proprio le cose che ti danno una grande soddisfazione. Allora vediamo se a questo nuovo numero che adesso ce l'abbiamo fatta, allora vediamo cosa riusciamo a combinare col collegamento che abbiamo a disposizione, altrimenti cerco di far arrivare subito anche il nuovo numero telefonico e vediamo se su questo secondo numero riusciamo a recuperare da Enrico Costa. Io vi ricordo l'apertura dei lavori oggi al Palazzo Ducale di Genova, che da oggi fino a mercoledì prossimo ospita il Symposium della World Federation of Therapeutic Communities e quindi la Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche, di cui Enrico Costa è vicepresidente, oltre a essere presidente dello storico CEIS di Genova che conosciamo bene. E l'abbiamo detto, è una 3 giorni estremamente intensa, perché non solo è un confronto delle realtà impegnate sulle dipendenze, ma proprio si pone l'obiettivo di definire la Carta di Genova, che è una ridefinizione del sistema della presa in carico. Enrico Costa è con noi?
3: Sì, aveva sempre pazienza.
1: Capita, con le linee telefoniche capita, nessun problema. Allora, ci stava dicendo, questa 3 giorni, che cosa succede e poi soprattutto l'obiettivo che vi date?
3: Sì, sono 3 giorni di studio in cui ci saranno 5 sessioni distinte per elaborare delle strategie aggiornate in un mondo in cui le sostanze cambiano, la fascia di età cambiano, le situazioni delle persone cambiano, ma le istituzioni da questo documento che verrà fuori potranno beneficiare di un punto di riferimento e linee guida sempre più aggiornate e sempre più incisive nella quella che viene chiamata lotta, no?
1: Certo.
3: Per le dipendenze.
1: Anche perché forse fino a qualche tempo fa c'era, come dire, un approccio unico, invece adesso, cambiando così tanto il contesto e le insidie delle dipendenze, è necessario articolare un percorso, un intervento sempre più a misura della persona?
3: Sì, ci sono anche situazioni patologiche che incidono anche a livello psichiatrico, oltre che situazioni sociali che sono molto diverse da un luna all'altra. Per fare un riferimento, la situazione dei giovani è molto diversa da persone che magari hanno già fatto per tanti anni uso di sostanze e per i quali l'approccio è più conservativo, mentre per i giovani la parte motivazionale ha un approccio molto diverso e quindi bisogna modellare gli interventi secondo la situazione contingente. E poi non c'è solo appunto le sostanze, c'è il gioco d'azzardo, c'è l'alcol, sono tutte dipendenze che devono essere affrontate in modo specifico.
1: In Italia siamo abbastanza, e a livello proprio omogeneo come territorio, siamo abbastanza aggiornati rispetto ai nuovi contesti e rispetto alle risposte che questi contesti e questi scenari richiedono?
3: Sì, diciamo l'Italia è mediamente avanti. Soprattutto quando si fa il confronto con altre nazioni dove lo stigma delle dipendenze è magari più tragico ma c'è meno intervento. Faccio riferimento per esempio in Oriente dove a livello di diffusione delle sostanze c'è una diffusione pazzesca, oppure l'Africa, negli Stati Uniti il fentanyl sta facendo delle stragi. In Italia e soprattutto l'ultimo governo ha elaborato investimenti di interventi molto efficienti, con un'attenzione particolare che non è scontato, perché nel mondo il problema delle dipendenze è considerato un problema delle persone, basta che non disturbi, come dire. Ecco, mentre invece in Italia c'è stato questo cambiamento verso la seconda metà dell'anno scorso.
1: Quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Cos'è che dovremmo ancora fare a livello forse culturale, di interventi o anche di programmi e dunque investimenti a livello paese?
3: Ma secondo me ci sono due aspetti da toccare in modo particolare. Abbiamo già fatto. Il primo è lo stigma nei confronti delle dipendenze, nel senso che mentre per il fumo, per l'alcol, chi fa uso di alcol, chi beve, no? Il vino, il fumo, viene considerato come dire, ah, ma guarda, lui fuma, ma no, mi stai disturbando, cioè, vai da un'altra parte. E per le dipendenze da sostanze e da gioco d'azzardo, dice, ma no, problema suo, se lo tengo, c'è cioè, questa emarginazione. Non c'è una vera e propria presa in carico del problema come problema sociale, come interesse della collettività. La seconda a livello di intervento da toccare in modo molto più potente rispetto a quanto si fa ora è il reinserimento di persone che hanno imboccato un percorso di recupero, perché sono persone che hanno una fragilità che deve essere sostenuta, in particolare la ricerca di un lavoro, la ricerca di una casa, la ricerca degli affetti, di nuovi affetti. Ecco, sotto questo punto di vista bisogna fare molto di più, cioè si spende magari per la cura, ma non si investe abbastanza sul reinserimento.
1: Chiarissimo. Enrico Costa, grazie per questa mattina, torniamo a sentirci presto e quindi a questo punto buon festival, buon simposio.
3: Grazie Chiara, grazie mille, grazie a voi, soprattutto grazie al sostegno della CEI che sostiene tantissimo la Federazione Italiana dei Comunità Terapeuti, senza la quale non avremmo la possibilità di riunirci tra di noi, di accettarci e di prepararci per questo importante incarico.
1: Grazie ancora. Enrico Costa è presidente CES di Genova e vicepresidente del World Federation of Therapeutic Communities, e quindi la Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche, che si riunisce in simposio da oggi fino a mercoledì a Genova proprio per ridefinire il sistema della presa in carico e che si concluderà proprio con la Carta di Genova. E torniamo adesso a parlare di caro energia, caro petrolio, con tutte le implicazioni arrivate direttamente nelle tasche degli italiani, nelle nostre tasche, dalla crisi di Hormuz. L'abbiamo visto ieri, la presidente del Consiglio Meloni ha scritto direttamente a von der Leyen chiedendo che venga estesa la clausola di sicurezza, quindi la clausola che permette di derogare rispetto ai parametri del patto di stabilità, così come succede per le spese della difesa, anche rispetto agli investimenti e alle misure dei singoli governi europei per far fronte alla crisi energetica. La prima risposta da parte dell'Unione Europea è stata no, avete già tutta una serie di opzioni a cui potete mettere mano, e quindi staremo a vedere che cosa succederà su questo fronte. Intanto però, come dire, c'è sempre un po' di rabbia, un po' di amaro in bocca, perché anche nelle situazioni più drammatiche c'è sempre qualcuno che ci guadagna, e in particolare nel 2026 le compagnie petrolifere, è stato calcolato che intascheranno 4 miliardi di euro di extra profitti, soprattutto a spese degli automobilisti italiani come conseguenza del conflitto in Medio Oriente. Questo lo dice il rapporto dell'osservatorio di Transport and Environment che è stato appena realizzato. Al telefono con noi c'è Andrea Boraschi, che è direttore di Transport and Environment Italia. Buondì.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora, facciamoci del male, ci racconta un po' questo rapporto, che cosa ha evidenziato. Veramente avete fatto questo calcolo in proiezione 2026, le compagnie petrolifere 4 miliardi di extra profitto si mettono dentro?
4: Sì, e sono solo una piccola parte, ecco, per così dire. Il nostro osservatorio, diciamo, monitora ovviamente il prezzo dei carburanti, ma parliamo solo dei carburanti che vengono utilizzati nel trasporto su strada, quindi non stiamo tenendo conto dei profitti in eccesso derivanti da carburanti per aerei, carburanti marini, gasolio da riscaldamento ed altri beni energetici, diciamo. E poi abbiamo diviso quell'attività di upstream da quelle di downstream, quindi per essere più semplici, le attività di estrazione, perché normalmente queste vengono realizzate al di fuori dell'Europa e quindi, come dire, non sono una base imponibile che l'Europa o i governi nazionali potrebbero tassare, da quelle di downstream, che sono invece quelle di raffinazione e distribuzione, che sono in buona misura concentrate in Europa. E quindi i 4 miliardi a cui faceva riferimento riguardano solo queste seconde, le attività di raffinazione e distribuzione, e riguardano solo il mercato italiano. Se guardiamo all'Unione Europea, i nostri dati ci dicono che gli extra profitti sulle attività di raffinazione e distribuzione sono, diciamo, in predicato di raggiungere i 24 miliardi di euro l'anno per il 2026, ma se a questi aggiungiamo appunto anche le attività di estrazione, che in ogni caso fanno parte del business delle multinazionali dell'oil and gas, ecco, ad oggi le aziende che distribuiscono carburanti in Europa hanno realizzato 13 miliardi di extra profitti e dovrebbero arrivare in proiezione a realizzarne 67 alla fine del 2026, di cui quasi 9 verranno dal consumo di carburanti in Italia.
1: Ma a fronte di tutto questo, non si può, perché tutte le volte, no, c'è questa argomentazione che viene sempre agita dall'opposizione rispetto al governo in carica, l'abbiamo visto anche durante il Covid, che uno dice: ma visto che queste aziende stanno guadagnando tanto per non risultati di progetti, programmi, iniziative e strategie aziendali che hanno messo a punto, ma perché vanno a beneficiare di un dramma che invece per tutti gli altri, come appunto quello di una guerra, possibile che non si possa in qualche modo accedere a parte di questi extra profitti?
4: Sì, si può, si dovrebbe, ci abbiamo già provato nel però 2022, quando fu introdotto, diciamo, un prelievo del 33% sui profitti in eccesso, cioè quelli superiori al 20% della media del periodo precedente. Tutto questo fruttò all'epoca circa 28 miliardi di euro in Europa. In Italia i risultati di questo prelievo, diciamo, furono inferiori rispetto al potenziale stesso del prelievo. Sì. Però consideriamo che nel biennio 22-23, almeno fino a una parte del 2023, in Italia, solamente in Italia, furono spesi 7 miliardi e mezzo di euro per calmierare i prezzi alla pompa, che è una politica, diciamo, che noi guardiamo con sfavore per un motivo molto semplice. Apparentemente sembra, come dire, una misura tampone, urgente, necessaria, ed oggettivamente in qualche modo va a alleviare i consumi energetici della popolazione, però in realtà non è così, è una misura fortemente iniqua, perché di fatto va a realizzare uno sconto sul costo dei carburanti
1: per tutti,
4: tanto alle persone che sono, diciamo, in una situazione anche economicamente fragile rispetto all'incremento di questi costi, quanto per persone che invece guidano dei mezzi che consumano enormi quantità di carburante, hanno risorse economiche e non dovrebbero essere necessariamente schermati da questo tipo di...
1: Soprattutto quando la coperta per gli aiuti è corta, è ovvio che tu li devi ben indirizzare, no? Invece fare lo sconto per tutti alla pompa significa che chi ora, faccio il classico esempio, chi ha la mini utilitaria piccolina, scassata, anche un po' vecchia, in realtà viene trattato come chi c'ha la Ferrari, che sicuramente ha un tenore di vita di tutt'altro tipo, no? Questo ovviamente per estremizzare, però è ovvio che tu...
4: Era un esempio che stavo per fare io ed è un esempio per... Perfetto.
1: Però è plastico, rende bene l'idea, no?
4: Assolutamente, così ci capiamo. Qual è il problema, diciamo, a valle di questo tipo di interventi? È che noi abbiamo speso, lo ripeto, 7 miliardi e mezzo, che sono veramente una quantità
1: enorme,
4: importante di soldi, per ritrovarci 3 anni dopo nelle stesse identiche condizioni.
1: Sì.
4: Questo è il problema. Non stiamo investendo per trovare delle soluzioni strutturali che riescano a schermare le persone, soprattutto le persone, diciamo, economicamente svantaggiate nelle nostre società, dall'andamento dei costi energetici, che, diciamolo, cioè si va molto parlando di una crisi energetica in queste settimane, ma non siamo di fronte a una crisi energetica, siamo di fronte a una crisi fossile. Sono due cose un po' diverse, e se noi provassimo a elettrificare i consumi, a investire fortemente sulle rinnovabili, come hanno fatto in altri paesi, ad esempio nella Spagna, oggi ci troveremmo in una situazione diversa, in cui queste fasi congiunturali, che purtroppo minacciano di riproporsi in maniera ciclica, impatterebbero molto meno sulla popolazione.
1: No, è proprio questo, un problema di politiche energetiche, soprattutto di politiche energetiche che continuano a vederci dipendenti da aree geografiche non nostre, no? Perché la crisi post 2022 ha evidenziato la nostra dipendenza energetica dalla Russia, con tutto quello che questo ha implicato. E cosa abbiamo fatto? Siamo andati a cercare altri fornitori, rendendoci ancora più dipendenti da aree geografiche come quelle del Nord Africa e del Medio Oriente, che di per sé non sono certo esempio di stabilità, e infatti lo vediamo anche adesso. E per carità, anche oggi Meloni, il tour a Cipro va benissimo, perché c'è una situazione emergenziale, ma dobbiamo essere noi a toglierci dalla situazione emergenziale e continuare poi a fare pellegrinaggi della salvezza, a cercare qualcuno che ci dia gas, idrocarburi, o più gas, più petrolio di quello che ci sta fornendo in questo momento, posto che ci sono delle criticità, perché anche l'Algeria, più di quello che ci sta dando per questioni strutturali, facciamo fatica a pensare che ci possa dare, no? Cioè è un continuo cercare altri pusher, mi verrebbe da dire, anche
4: esatto,
1: se...
4: è proprio una dipendenza, la dinamica purtroppo è esattamente quella. Poco fa ho citato la Spagna, pochi giorni dall'avvio della crisi che ha visto il blocco dello stretto di Hormuz, e quindi diciamo una difficoltà proprio nei mercati a rifornire idrocarburi, la Spagna ha rilanciato e ha messo ulteriori risorse su un piano molto forte di elettrificazione dei consumi. Diciamo, è un paese più coraggioso del nostro, è un paese che dispone di risorse che noi non abbiamo, Io penso, diciamo, che se lo facciano loro in qualche modo forse lo possiamo fare anche noi. Anche loro hanno previsto delle misure temporanee e, diciamo, mirate di mitigazione del costo dei carburanti, cioè non c'è solo un problema di quanto spendiamo quando facciamo rifornimento in Italia, certo, a metà aprile per riempire diciamo il serbatoio di un diesel si era arrivati a spendere 26 euro in più, quindi parliamo di tanti soldi. Il problema è che questi soldi poi di solito innescano delle dinamiche inflattive ed è soprattutto, direi, da quelle che ci dobbiamo guardare. Quindi ci sono tutta un'altra serie di beni, di necessità primaria che
1: no, lo sappiamo, nel momento
4: in
1: cui tu ma certo, quando tu tocchi energia e carburante, ovviamente vai ad aumentare, a creare a stimolare la leva inflattiva su tutti i prodotti, no?
4: Certo,
1: per il trasporto e per la produzione stessa.
4: Per cui, diciamo, qualche cosa va fatto, però va fatto, lo ripeto, in maniera molto mirata. Lei lo diceva prima, insomma, veramente non c'è bisogno di aiutare il proprietario di una Ferrari a fare i suoi chilometri risparmiando, certo, qualche cosa. I problemi del paese evidentemente sono altri e andrebbero affrontati con più coraggio,
1: certo,
4: altrimenti ci troveremo ciclicamente sempre a rincorrere queste crisi, sempre in affanno, ma senza mai riuscire a mettere i soldi in dei progetti e non, diciamo, in delle misure tra virgolette colambrodo.
1: E direi che il quadro è ben disegnato da Andrea Boraschi, direttore di Transport Environment Italia. Grazie ancora, direttore, buona giornata, a presto.
4: Grazie molte a voi, buona giornata.
1: Arrivano le news e poi ancora noi.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
6: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Intanto la Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio, gli slogan scanditi ieri sera dai cittadini scesi in piazza, 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni, il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita alle persone investite. La Premier ringrazia Luca Signorelli che per primo ha affrontato l'aggressore, intervenuti anche un uomo di origine egiziana e il figlio, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM, oggi l'udienza di convalida, è un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Ancora minaccia l'Iran da parte di Trump, accetti l'accordo, non ne rimarrà nulla, telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios martedì sarà convocata la Situation Room per valutare la ripresa del conflitto. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione Europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione, arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato e le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze armate, delle forze maldiviane rientrate in Italia. Intanto gli altri 20 che erano con le vittime a bordo dell'imbarcazione Duke of York. All'epoca dell'intelligenza artificiale promuovere una comunicazione rispettosa della verità, così ieri il Papa dopo Regina Coeli.
1: La giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
0: Un'ultima ora, a Napoli trovati i corpi senza vita di 2 donne in un cantiere edile, sono in corso le operazioni di identificazione dei cadaveri che erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e puntiamo l'attenzione su, definiamolo comparto, lavoro, crisi industriale del nostro paese, perché sappiamo che quando si... e a crisi industriale arriveremo, parleremo di Electrolux e non solo, ma in modo particolare sappiamo che quando si tocca il tema lavoro ultimamente si agitano tanti elementi, dalla questione del salario povero alla questione dei lavoretti gig economy che avrebbero preso sempre più il posto rispetto al lavoro come veniva inteso una volta, anche a prescindere dal fatto che fosse a tempo determinato o indeterminato, ma sappiamo che poi c'è tutta l'altra questione dal punto di vista delle aziende che fanno fatica a trovare lavoratori e soprattutto a trovare lavoratori con certe qualifiche. Quando si parla di certe qualifiche parliamo sì di mega ingegneri pluri masteri, ma parliamo anche di operai specializzati o comunque operai che abbiano una certa esperienza in determinati settori. Ed è in questo contesto che vogliamo guardare con attenzione a quanto ci arriva come notizia dalla CGA di Mestre, ovvero che nel 2025, quasi una cifra impressionante, un colloquio di lavoro su tre, quindi colloquio di lavoro, non siamo neppure alla non accettazione, ma proprio al colloquio di lavoro, uno su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Buongiorno, bentornato Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi della CGA di Mestre.
1: Buongiorno, eccoci.
0: Analizziamo meglio questi dati, cioè com'è possibile? Proprio nessuno?
1: Guardi, l'anno scorso su quasi 6 milioni di assunzioni previste dalle imprese italiane nel settore privato, 1,7 milioni non sono stati coperti, cioè nel senso che le selezioni sono andate a vuoto perché non si è presentato alcun candidato. Quindi vuol dire che il 30% circa, quasi un terzo, praticamente è andato a vuoto. Se nel 2017 questa percentuale sfiorava il 10%, nel 2025, dicevo, è salita al 30%, quindi è triplicata in 8 anni, ma addirittura tocchiamo punte del 39% nell'edilizia, nel 35% nel legno e nel mobile, cifra pressoché pari anche per quanto riguarda le aziende, le multi-utility, cioè le aziende che forniscono luce, acqua e gas. Quindi è un problema sempre più grave per le imprese italiane, un paradosso per certi versi, perché abbiamo, come ricordava lei, molte grandi aziende che stanno lasciando a casa il personale. Prendiamo il caso di Electrolux, si parla di 1700 esuberi a livello nazionale, ma poi c'è la Beko, c'è la Natuzzi, ce ne sono tante altre, ma dall'altro canto abbiamo milioni di posti di lavoro che non vengono coperti perché i giovani in particolar modo non si presentano e quindi stanno emergendo tutta una serie di problematiche che conoscevamo nel tempo ma che adesso i nodi stanno venendo al pettine. L'aspetto più importante è il declino demografico, cioè la riduzione del numero di giovani, sempre meno numero di giovani che si affacciano al mercato del lavoro, e questo sarà un grave problema ancor più nei prossimi anni, perché ricordo che entro il 2029 ci saranno quasi 3 milioni di italiani che lasceranno il posto di lavoro per raggiunti i limiti di età, perché andranno in pensione, quindi sostituirli sarà un grosso problema.
0: Assolutamente, con tutto quello che questo si porta dietro in termini di tenuta del welfare, che ben sappiamo. Ma le motivazioni per cui non si presentano attengono di più al fatto che non ho i requisiti per quel profilo che viene richiesto, quindi c'è un problema di formazione dei lavoratori, o proprio non mi interessa quel lavoro? Potrei anche andare a farlo, perché poi non è che ben richiesto chissà che a livello di identikit e di specifiche, però non lo voglio fare.
1: Beh, ci sono una serie di concause, no? Abbiamo detto sempre meno giovani che si affacciano al mercato del lavoro. C'è un disallineamento molto marcato, sempre più marcato, tra domanda e offerta di lavoro, e purtroppo le scuole non formano più i profili in quantità sufficiente per far fronte alle esigenze delle persone. Poi dopo il Covid abbiamo avuto modo di constatare che tantissimi giovani sono sempre meno interessati allo stipendio, ma a un posto di lavoro invece che riesca a conciliare tempo libero e lavoro. E quindi evidentemente tutto questo messo assieme fa sì che oggi noi abbiamo molte realtà produttive in grossissime difficoltà, tra l'altro con mestieri, professioni anche altamente remunerate, che non trovano personale e quindi praticamente sono in forte difficoltà.

0: lavoro. Quindi evidentemente il problema si pone per quella realtà, ma soprattutto per il nord-est, perché noi abbiamo che diciamo così, le candidature sono andate a vuoto, sono cadute a vuoto, perché insomma nel Trentino Alto Adige nel 39% dei casi, Friuli Venezia Giulia nel 37%,
1: Friuli Veneto ed Emilia Romagna, queste tre mi colpiscono tantissimo, perché appunto per la Valle d'Aosta c'è una questione diciamo anche specifica rispetto, no, a poca popolazione, una piccola regione difficilmente raggiungibile, cioè ora si fa fatica a pensare che per fare il cameriere un ragazzo da Napoli vada fino ad Aosta, quindi tutto questo mi ritorna. Veramente però trovo come segnali molto preoccupanti i dati di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, questo sì?
0: Sì, perché sono il cosiddetto cuore del nord-est, abbiamo il territorio costituito prevalentemente da piccole e micro imprese che sono meno attrattive delle medie e delle grandi, hanno livelli retributivi più bassi, magari meno welfare aziendale, meno praticamente benefit, e quindi evidentemente i giovani preferiscono guardare alle grandi aziende, alle grandi multinazionali, ai grandi gruppi industriali, meno praticamente gli artigiani e le piccole imprese che, ripeto, hanno un livello di attrattività molto molto inferiore, e quindi evidentemente in questo territorio si sente di più questo problema, è avvertito molto di più e lo sarà, per le ragioni che vi dicevo poc'anzi, ancor più nei prossimi anni.
1: Qualche luce arriva, nel senso c'è invece qualche regione che ci stupisce ma in positivo, o comunque qualche elemento che ci lascia meno addensati al cupo che emerge?
0: Guardi, le regioni diciamo così che presentano livelli di criticità inferiore sono la Campania e la Puglia, cioè il profondo sud, però anche qui abbiamo praticamente una percentuale di candidature a vuoto che oscilla attorno al 25%, cioè vuol dire che una selezione su quattro salta, quindi evidentemente il problema pian piano si sta diffondendo anche nel mezzogiorno, è un problema che io credo sarà il vero problema che il mondo del lavoro dovrà affrontare nei prossimi anni, e se non ci attrezziamo rischiamo praticamente di trovarci spiazzati, di avere interi settori produttivi non in grado di trovare più personale, quindi di mantenere in piedi le attività.
1: Eh sì, grazie Paolo Zabeo, buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, Paolo Zabeo, coordinatore del Centro Studi CGA di Mestre. Dopo i colloqui andati a vuoto, colloqui di lavoro nel 2025, parliamo invece di chi un lavoro ce l'ha, ce l'avrebbe, se lo vorrebbe tenere, ovvero parliamo delle crisi aziendali industriali nel nostro paese. L'ultima di cui ci siamo occupati è l'Electrolux, vertenza ancora in corso, si parla di esuberi di 1700 posti di lavoro, tantissimi, ma ci sarebbe un indotto poi che verrebbe coinvolto, impattato, ancora più grave a livello proprio dimensionale. In realtà le crisi lavorative, i tavoli attivi a livello industriale nel nostro paese sono 43, stiamo parlando di 62.000 lavoratori, quindi abbiamo Acciaierie d'Italia, Beko, Combipel, Natuzzi, Pegpego, Calmat, ve ne sto citando soltanto alcuni. Da qui quindi la domanda: c'è un problema di politiche industriali e di assenza, non da ora, di politiche industriali? Siamo un paese che sta rinunciando alla sua industria. Buongiorno, bentornato Paolo Bricco, giornalista del Sole 24 Ore, specialista in sistemi industriali e in politiche industriali. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, politiche industriali dove sono? Da un tavolo passiamo all'altro, se proprio idea che si proceda a mettere delle toppe più che a rilanciare delle politiche industriali. L'Italia
2: sì,
1: se le può permettere oppure no una politica industriale?
2: No. Allora, iniziamo dalla tua ultima osservazione. L'Italia non se la può permettere questa cosa, perché noi dobbiamo considerare che abbiamo una struttura economica e sociale fondata in particolare su spesa pubblica e pubblica amministrazione e servizi a basso valore aggiunto. La cosa che costruisce, fabbrica, produce ricchezza vera, per quanto molto spesso ormai in settori che quelli che parlano bene definiscono maturi, è l'industria, ma al di là del fatto che siano settori più o meno maturi, poco o vicini alla frontiera tecnologica, questa cosa lo fanno, cioè creare ricchezza vera e non finta, come fanno invece molti altri settori e come fa

0: sostanzialmente la spesa pubblica. E quindi noi non ce lo possiamo permettere, perché ogni pezzo che perdiamo di manifattura è un pezzo di quella capacità di costruire ricchezza vera, non finta, che in qualche maniera finora ha salvaguardato il nostro paese. Quindi no, la risposta è non ce lo possiamo permettere.
1: Ecco, spieghiamo bene questo concetto a chi ci sta seguendo della ricchezza vera, perché in tanti dicono vabbè, ma l'Italia, le sue bellezze, la sua posizione, il suo clima, l'Italia vive di turismo, cioè abbiamo questa idea un po' malata.
0: È una
1: mistificazione.
0: Questa cosa è falsa da due punti di vista. Prima di tutto è falsa perché qualunque osservatore attento può testimoniare che il valore aggiunto che si crea con i sistemi industriali avanzati e anche con i servizi e la finanza avanzati è un valore aggiunto infinitamente maggiore rispetto a quello che non
1: si
0: crea con il turismo. Ecco, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è un aspetto anche di tipo di posizionamento. Se uno guarda tutti i dati su il turismo italiano rispetto al turismo internazionale, in realtà scoprirà che tutta la retorica sul turismo italiano è una retorica fallace, perché in realtà ci sono paesi che, avendo un'infinità di monumenti, di bellezze inferiori, attirano lo stesso numero di turisti. E poi soprattutto il problema è che l'Italia ha costruito un modello basato su un turismo povero. Non vorrei sembrare elitario, ma la ricchezza si fa con il turismo ricco. E il problema è che ci sono paesi, ma non lontanissimo da noi, basta guardare alcune regioni della Spagna, alcune regioni della Grecia, che riescono ad attirare, ma perché hanno strutture dedicate al lusso, alla capacità di portare
1: una pianificazione diversa.
0: Ecco, noi abbiamo un numero di hotel 5 stelle superior reali molto basso, abbiamo un numero di strutture di, come dire, villaggi turistici di elite molto basso, continuiamo a inondare le città con politiche finalizzate ad avere quanti più visitatori. Ecco, il risultato di quella roba lì è che alla fine la spesa pro capite del singolo turista straniero è molto più bassa rispetto a quella che non potrebbe essere. Quindi voglio dire, dobbiamo pensare tutte le volte che leggiamo sui giornali o che vediamo in televisione o sentiamo alla radio che si è perso un pezzo di manifattura, bisogna pensare che non si è guadagnato spazio per altri settori, si è solo perso quella roba.
1: Sì.
0: E quella roba lì, appunto, i sistemi industriali sono finora stati quelli che hanno portato più stabilità economica sociale, più valore aggiunto, più ricchezza al paese. Ecco.
1: Sì, perché adesso vado ad estremizzare. Avere anche un turismo di alta qualità, poi in realtà dell'hotel a 5 stelle ci guadagnano soprattutto, diciamo, i vertici, no, dell'hotel. Però alla fine il cameriere più o meno guadagna lo stesso stipendio, più o meno. Quello che voglio dire è che un conto è avere un paese di camerieri e bagnini, un conto avere invece un paese che si basa su un'industria, che quindi ha operai specializzati, ingegneri, fisici, che finanzia la ricerca. Cioè tu crei proprio tutta un'attività tale per cui quella è un'economia più ricca. E poi ricordiamoci anche che a livello di, oltre al turismo, anche a livello di esportazione, noi più che mozzarelle e scarpe, ancora, non so se me lo puoi confermare Paolo Bricco, ma le nostre cifre importanti dell'esportazione sono sicuramente ancora quelle della meccatronica, no? Ancora proprio.
0: Sì, di assolutamente, ma è così, cioè noi abbiamo un paese che dovrebbe essere fallito da mille punti di vista,
1: sì,
0: per il debito pubblico,
1: sì,
0: per la classe dirigente che c'è ovunque in tutti i settori, quindi non è che dobbiamo chiamare fuori un settore piuttosto che un altro, cioè il livello della culturale e professionale dei vertici di questo paese è devastato. Il punto vero è che poi accade che nelle statistiche, grazie, lo ripeto, a questo sistema di fabbriche che noi abbiamo, riusciamo a essere comunque tra i primi 5 esportatori netti al mondo, nel momento in cui uno si chiede come sia possibile, ecco, cioè questo è il punto. E non è come dire, non sono i numeri non si fanno con i grandi vini delle Langhe o della Toscana, i numeri non si fanno con le mozzarelle di bufala di Battipaglia, i numeri si fanno con la componentistica auto, si fanno con la meccatronica, si fanno con le macchine per il packaging, e ripeto, sono numeri che non hanno nessun razionale. Cioè, nel senso, mi spiego, se uno li deve inserire dentro al paese, a come è ridotto il paese, sì, questa sì. cosa non dovrebbe esistere.
1: Infatti.
0: Invece esiste. Quindi, a mio avviso, sarebbe il caso che anche il governo Meloni, che non ha fatto nulla per il sistema industriale, come anche i governi precedenti, perché guardate che il problema del fatto che nessuno si occupa di industria in questo paese e nessuno sa niente, non è un problema di destra o di sinistra,
1: no,
0: è un problema generalizzato.
1: No, ma l'hai detto Paolo, è un problema di intelligenza paese che non c'è, c'è una debolezza, un'incapacità di divisione che ormai ci portiamo avanti da 30 anni.
0: Allora, la cosa drammatica è che la cosa che non si riesce a cogliere è il fatto che i sistemi industriali sono in competizione tra loro. Allora, io non ho nessuna retorica positiva sugli imprenditori, perché io gli imprenditori ne conosco a mazzi e so benissimo che limiti hanno, culturali, antropologici, civili, eccetera, eccetera, ma so anche quali qualità hanno. Allora, non è possibile oggi che un imprenditore della Lombardia, un imprenditore dell'Emilia Romagna, un imprenditore della Liguria debba competere con imprenditori di altre regioni d'Europa avendo intorno a sé il deserto, deserto anche in termini di policy, perché guardate che il mercato è bello, la concorrenza è bella, ma poi quando le aziende devono fare di conto si devono trovare anche ad avere a che fare con quanto il loro paese li aiuta, ma non con soldi buttati, bonus, i bonus tapparella, i bonus finestra, il bonus bicicletta elettrica,
1: no,
0: con quanto li aiuta con delle forme di policy vere. Le forme di policy vere vuol dire, ma perché noi non costruiamo centri di autentica elaborazione e formazione alta sull'intelligenza artificiale nel nord del paese? Noi stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione nei sistemi industriali comparati, che è data dal fatto che cambierà totalmente con l'intelligenza artificiale, molto più di quanto non se ne parli, come sono organizzate le produzioni dei beni e dei servizi. Allora, questa cosa qui non è possibile che noi abbiamo speso, ma credo, non lo so, cioè tra bonus 500 miliardi negli ultimi anni, ma ve ne siete accorti con tra PNRR
1: e bonus,
0: accorto nessuno. L'unica cosa, l'Italia, anziché andare in recessione tecnica, quindi avere un PIL negativo, ha avuto PIL dello 0,5, dell'1,2%. Quindi noi abbiamo buttato tutti quei soldi. Avessimo potuto fare delle politiche vere a favore dell'industria, il che vuol dire non, ripeto, regalare soldi a chi per sua fortuna riesce comunque a produrli, ma a semplicemente creare delle infrastrutture che, con cui poi quegli stessi imprenditori hanno gli ingegneri, hanno gli informatici o hanno i servizi per modificare l'organizzazione delle loro fabbriche. Noi non possiamo più buttare soldi, ne abbiamo buttati a palate. Oggi questa cosa è impossibile, anche perché la magnitudo degli altri paesi che stanno investendo pesantemente sull'industria e sulle nuove forme di industria, quindi in particolare i paesi asiatici, Cina ma non solo, e i paesi nordamericani, Stati Uniti ma non solo, perché anche il Canada sta facendo molto, noi quella roba lì dobbiamo lavorarci su questa cosa, ecco.
1: Ma io direi che si è fatto anche di peggio, perché sto pensando alla questione di industria 5.0, no? Quindi addirittura si è offerto un orizzonte di investimenti, di contributi agli investimenti alle aziende, e poi si è fatto anche un passo indietro, lasciando molto molte anche aziende esodate.
0: Ma lì c'è un problema di fondo. Allora, ci sono due problemi di fondo. Il primo problema di fondo è che chiunque costruisca le policy tra Bruxelles e Roma, nei ministeri e nelle direzioni generali comunitarie, non conosce le fabbriche, cioè fa delle cose indirizzate in teoria a favore di persone fisiche e giuridiche che non conosce. E quindi questo è un problema enorme, come se io, che non so nulla di medicina, dovessi elaborare una prescrizione per fare sì che il colesterolo tuo scenda. Io non lo so fare.
1: Ecco, no, ma la questione, Paolo, è che a me va bene che non lo, fino a un certo punto, mi va bene che non lo sappiano a Bruxelles, ma che non lo sappiano gli italiani che vanno a trattare a Bruxelles e a definire certi percorsi e certi protocolli, non lo accetto.
0: Sì, però qual è il punto vero? Il punto vero è che poi questa cosa si va anche in qualche maniera a innestare sulla necessità che hanno le tecnostrutture preservare i conti pubblici. Noi abbiamo una unica vera policy, che è quella del pareggio di bilancio. E ce l'abbiamo da 15 anni e questa cosa qui è una cosa che ci sta distruggendo e con cui ci stiamo autodistruggendo. Allora, qual è il punto? Il punto è che chiunque a Roma debba lavorare sull'ipotesi di dare soldi pubblici o sgravi che poi appesantiscono i conti pubblici, ha un meccanismo o implicito o esplicito o automatico o invece come dire segretamente concepito, per cui alla fine l'interesse è quello di in qualche maniera rendere particolarmente complesso e onerosa ogni procedura che fa sì che poi ci sia un aggravio dei conti pubblici. Questo, va detto, accade per quanto concerne appunto i benefici e le policy per le industrie, mentre invece non accade per la gigantesca sentina che è quella della spesa pubblica improduttiva. A quella va benissimo, ecco, cioè, lo ripeto, ma anche con delle ricadute sui sistemi economici, cioè il bonus per il motorino, il bonus per le serrande, il bonus per la tinteggiatura, ecco, quella roba lì va bene perché poi porta voti. Le altre cose invece che sono finalizzate a sistemi industriali di cui poi è anche difficile contare i voti perché ormai siamo in una condizione storica post novecentesca, quella roba lì è meglio farla difficile e fare sì che poi i soldi non escano dalle tasche pubbliche, ecco.
1: Quindi si torna alla questione di intelligenza paese, ma anche di moralità, non lo so, di senso profondo della politica, no? Del coraggio di parlare ai cittadini e dire: noi siamo qui, dobbiamo arrivare qua. Per arrivare qua il percorso è necessariamente questo, altrimenti ci stiamo suicidando, perché è quello che sta succedendo. Io non vedo nel momento attuale dei rigurgiti di bene paese da parte di qualcuno, sono sincera, cioè è drammatico, però non mi pare che ci sia la volontà di cambiare indirizzo.
0: Ma quello non lo so, è sempre molto difficile leggere nelle anime degli altri, in particolare nelle anime collettive. Per adesso la situazione è questa, la cosa drammatica è che siamo in una condizione sostanzialmente bloccata, per cui il problema è capire se il governo andrà alle elezioni in primavera o andrà alle elezioni anticipate in autunno. C'è un conflitto comunque latente, fortissimo tra Palazzo Chigi e il Quirinale, c'è una sinistra che è un campo, come dire, largo, che si sta ricomponendo e che ha anche un problema significativo dato dal fatto che appunto c'è stata una condizione di malattia non ben chiarita di Giuseppe Conte. Quindi, come dire, è molto difficile pensare di quei prossimi 12 mesi, anche in virtù delle personalità che sono in questo momento in campo, capire se immaginare che ci possa essere un pensiero industriale nitido e razionale.
1: Anche perché, tornando alla questione Electrolux, a me ha colpito molto che tra le motivazioni della difficoltà di Electrolux, che avrebbe spinto l'azienda appunto a portare la produzione fuori dall'Italia, c'è la questione del caro acciaio. E a me fa sorridere, ma è un sorriso assolutamente amaro e di biasimo, perché pensare al nostro paese, che in ex Ilva, la seconda acciaieria più importante d'Italia, un po' l'abbiamo ridotta come l'abbiamo ridotta, due, non riusciamo a garantire, no, anche un acciaio, cioè a fare del nostro acciaio anche una forma di richiamo accattivante per investire per certe manifatture nel nostro paese. Cioè, io veramente la trovo assolutamente suicidaria come cosa. Abbiamo dilapidato, o stiamo dilapidando, dei tesori immensi.
0: Sì, è così, e purtroppo la realtà dei fatti è esattamente questa, ecco. È molto difficile provare a pensare a come ricostruire una base produttiva solida e avanzata. Quello che c'è, ripeto, è la cosa incomprensibile agli occhi in particolare degli osservatori stranieri, di come un paese così mal ridotto come il nostro riesca comunque essere uno dei principali esportatori netti, riesca comunque ad avere un sistema industriale molto avanzato, riesca comunque ad avere una competitività che, nonostante i mille deficit strutturali e nonostante la necessità costante di avere poi un vincolo esterno per riuscire a fare le cose, in qualche maniera rimane in piedi. Per questa ragione, tornando al discorso iniziale, è bene che si ritorni a parlare di industria di quanto è importante per noi e di quanto ne abbiamo bisogno, ecco.
1: Grazie Paolo Bricco, continuiamo a leggerti sul Sole 24 Ore, buona giornata.
0: Sì, grazie a te, buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie ancora. Paolo Bricco è giornalista del Sole 24 Ore, esperto tra i massimi esperti italiani in sistemi industriali e politiche industriali.

0: trasmissione in cui abbiamo parlato di lavoro, politiche industriali, crisi industriali, formazione, proprio su questo che vogliamo adesso porre l'attenzione, perché sapete tutto il dibattito che si è aperto rispetto ai nuovi licei, no? Ovvero le nuove indicazioni per i licei, che non è soltanto stata una sorta di messa a punto, ripensamento, integrazione, rielaborazione dei nuovi programmi, però proprio si è voluto, perlomeno questo nelle intenzioni, puntare l'attenzione su una riformulazione strutturale del liceo, quindi rispetto anche agli obiettivi che il liceo, il percorso liceale deve avere. E qua subito schieramenti da una parte e dall'altra. Cosa ne pensa Giuseppe Savagnone, filosofo, scrittore, editorialista, docente, già membro del comitato di bioetica, nonché responsabile del sito Tuttavia, dove cura la rubrica Chiaroscuri. Buondì.
1: Buondì.
0: Buongiorno professore.
1: Buongiorno. Io per la verità ho visto in queste indicazioni, nella parte generale, un'esigenza che io condivido pienamente, che è quella di superare il dualismo profondo che purtroppo regna ancora nella nostra scuola e che purtroppo è tradizionale, un dualismo tra la cultura che si studia a scuola nelle ore del mattino e la vita reale che poi si svolge dopo il suono della campana alla fine delle lezioni, per cui abbiamo la mattina una cultura che è senza vita perché non riesce a parlare a questi ragazzi, anche quando sono bravi, anche quando studiano, ma non riescono a collegare questo alla loro vita reale, e questa cultura senza vita della mattina poi viene seguita logicamente da una vita senza cultura, cultura senza vita, la mattina vita senza cultura, il pomeriggio e la sera, e la pomeriggio e la sera vivono come se questa cultura non avesse lasciato alcuna traccia nella loro esistenza. Ora, queste indicazioni partono dall'esigenza proprio di sottolineare questo rapporto, per cui per esempio si dice che una delle novità più rilevanti è l'introduzione di una sezione intitolata "Perché studiare questa disciplina?", che è la cosa fondamentale, ma perché i ragazzi studiano queste cose? Dovrebbero chiederselo, questo dovrebbe essere il senso di quello che studiano. Ecco, questo è quello che innanzitutto conta. E poi per le varie discipline ho visto un tentativo di applicare questo criterio, per cui dalla matematica come pura tecnica a matematica come pensiero, collegandosi a tutti i problemi che ci sono nella storia delle idee, negli interessi anche personali dei ragazzi, la letteratura intesa come un leggere per capire se stessi. Queste sono cose che secondo me vanno nella direzione di una riforma autentica del tipo di studio che si fa a scuola. Naturalmente queste sono indicazioni, non certo sono programmi, certo, perché le indicazioni non possono sostituire poi né l'elaborazione autonoma dei singoli istituti, che in base all'autonomia devono essere loro a gestirsi nell'organizzazione dei programmi, né tantomeno allo stile dei docenti, che poi mi permetta di dire, io ho insegnato per 41 anni,
0: infatti,
1: La cosa fondamentale è il professore, come il professore vive lui queste cose, perché ci sono professori che davanti ai programmi migliori però restano ingessati in uno stile puramente astratto, puramente scolastico nel senso peggiore della parola, spiegare, interrogare, non c'è nessuna relazione reale con i ragazzi e quindi con la loro vita, la materia non passa nella vita dei ragazzi. Ci sono professori che tentano invece di, ma questo, le indicazioni però possono perlomeno dare un orizzonte entro cui capire la funzione del docente, e qui dovrebbe esserci uno sforzo dei singoli istituti di adeguarsi a questo.
0: Sì, stavo pensando a quello che diceva prima, è vero che nonostante anche i miei tempi, no, i programmi fossero quelli coordinati con un minimo di un po' di autonomia, però la differenza l'ha sempre fatta il docente, per cui da una sezione all'altra invidiavamo il docente di storia e filosofia, oppure la docente di matematica che sembrava facesse filosofia invece che matematica, proprio perché riusciva a trasmettere, oltre alle nozioni matematiche, il pensiero della matematica, no? Che che non è semplicemente algebra, pura algebra, quindi è assolutamente vero, e credo che minimamente chiunque abbia dei ricordi come discente o come docente si ritrova in quello che stava dicendo. Tra le critiche però che vengono portate avanti ce ne sono alcune molto molto specifiche rispetto a alcuni autori che sarebbero fortemente ridimensionati se non esclusi in favore di altri.
1: Direi c'è stata questa petizione firmata da più di 60 docenti, sì, e intellettuali, tra cui persone autorevoli, penso a Massimo Cacciari, che è sicuramente una figura autorevolissima, certo, una persona sicuramente stimabile. Però la petizione, che si intitola "Difendiamo l'insegnamento della filosofia a scuola", ha a mio avviso un taglio esageratamente critico che colpisce anche aspetti importanti. Per esempio, in questa petizione si denuncia una cosa che invece secondo me è l'applicazione al campo dello studio della filosofia a scuola di quello che dicevo prima, perché si denuncia il fatto che nelle indicazioni si proponga di unire a una ricerca storica che viene mantenuta, uno studio storico dei vari autori che si succedono nel corso del tempo, anche una modalità più tematica legata a problemi, a temi trasversali che attraversano la storia del pensiero, che indicano delle questioni che sono quelle che sono state a cuore dei diversi filosofi e che i ragazzi dovrebbero prendere loro sul serio. Cioè, non si può fare soltanto un ritratto storico dei vari autori come se fossero i quadri di un museo, perché non è questo. La storia della filosofia ridotta a questo diventa filologia, diventa interesse per una data epoca e l'autore come espressione di quell'epoca, ma non mette a luce e in primo piano i problemi reali che il filosofo si è posto e che valgono anche per noi e che attraversano anche tutto il pensiero, per cui sono problemi che attraversano il pensiero di vari filosofi, ma arrivano fino a noi, questi problemi riguardano pure noi. Ebbene, io posso dire che questo approccio che le indicazioni danno e che invece nella petizione viene aspramente criticato dicendo che è un modo per svalutare la storia, eccetera, invece questo approccio è quello che io personalmente ho sempre seguito. Io ho sempre cercato di fare capire ai ragazzi che lo studio dei vari autori non sostituisce le loro domande che nascono dai problemi che questi autori hanno affrontato, per cui gli autori diventano un supporto a delle domande, a dei problemi che i ragazzi stessi si devono porre, si possono porre, anzi inevitabilmente si pongono, anche se non sempre in modo esplicito. Per cui all'aspetto puramente storico è giustissimo unire un aspetto più, direi, teoretico, problematico, che valga anche per le domande che i ragazzi si fanno nell'oggi. Questo è un approccio che qui nella petizione viene considerato assolutamente inaccettabile, assolutamente, dice, è il tentativo di aggredire il sapere storico proponendo il suo rinnovamento metodologico in favore di una nuova modalità di insegnamento della filosofia detta tematica. Invece io credo che questa esigenza tematica, per cui non si studia solo quello che dicono i vari autori sul problema, che so, di Dio o del male o del bene comune politico, ma si dice c'è questo problema da affrontare che attraversa tutti i vari autori, per cui sì, io studio quello che dice Platone, studio quello che dice Cartesio, studio quello che dice Kant, però mi pongo anche io e affronto il problema di Dio, il problema del male, il problema della verità, il problema della giustizia, li affronto come problemi che in sé sono importanti e che sono trasversali in tutti questi autori. Per cui l'autore non è più soltanto storia, è anche stimolo a una domanda che attraversa i secoli e che riguarda anche il mio oggi concreto. Ebbene, questo la petizione non lo accetta assolutamente.
0: Ma perché secondo lei è un'opposizione atavica al cambiamento? Perché ci piace quello che noi abbiamo studiato e come lo abbiamo studiato? C'è una sacralità del programma classico?
1: C'è qualcosa di molto conservatore, perché purtroppo i programmi come furono concepiti allora da Gentile, perché i programmi di storia, la postazione storica dipende da Gentile, e va di bene, non si tratta di eliminarla, contrariamente a quello che si dice e si accusa nella petizione, le indicazioni ammettono e ribadiscono la necessità di uno studio anche storico, cioè bisogna anche sapere cosa dicono i vari autori, questo non viene affatto negato, solo che bisogna unire a questo studio, diciamo legato alla cronologia, legato alle varie epoche eccetera, anche uno studio che attraversa tutto teoricamente. Bene, loro questo secondo me lo difendono perché c'è un'impostazione storicista che ci viene dall'idealismo, per cui la filosofia non è altro che storia della filosofia, ma non è così. In una visione profonda della filosofia, la filosofia non è solo storia del suo pensiero, la filosofia è anche domanda attuale per ogni uomo su problemi in cui la verità conta. Però una cosa la petizione dice di importante, che secondo me va invece accettato: la critica alla leggerezza, alla sciatteria con cui vengono indicati nell'aspetto storico gli autori da studiare, perché è vero, e questo è lo spunto da cui partono loro, che gli autori della petizione assolutizzano, fanno diventare l'unica cosa che conta, invece non è vero, secondo me le indicazioni positive ci sono e come, però la critica è fondata là dove accusa, per esempio, l'elenco degli autori che nella storia bisognerebbe studiare. Ripeto, la petizione, le indicazioni lo dicono, la storia va rispettata, la storia bisogna studiarla, però poi nell'indicare gli autori di questa storia cadono in leggerezze inaccettabili, indicazioni che vogliono essere, sì certo, orientative, lo hanno detto come risposta agli autori della commissione che hanno fatto i programmi, dicevano volevamo solo dare delle indicazioni di fondo, è solo indicativo, sì va bene, ma tu non puoi, se dai delle indicazioni di fondo, fare delle omissioni gravissime, perché nel programma ci sono, nelle indicazioni non vengono menzionati autori importantissimi. Infatti, Spinoza, sì. Leibniz, Kierkegaard per esempio, gli autori della petizione non lo dicono, ma un autore trascurato è Kierkegaard per esempio, che secondo me è fondamentale, l'autore che è il precursore dell'esistenzialismo. Certo. E poi un'omissione che viene interpretata esageratamente forse, ma non del tutto a torto, come ideologica, l'omissione del nome di Marx. Ma non si può indicare una serie di autori e dimenticarsi che uno di questi autori è Karl Marx, da cui dipende buona parte della storia del pensiero del Novecento, della fine dell'Ottocento e del Novecento, della politica dell'Ottocento e del Novecento. Come si fa a non nominare Marx in un elenco di autori? Questo è stato obiettivamente uno scivolone
0: senza dubbio.
1: Di queste indicazioni, ma ripeto, non sono d'accordo nel demonizzarle, perché invece l'idea di fondo di unire storia e riflessione tematica a me sembra invece preziosa.
0: Professore, grazie sempre, a presto.
1: Grazie
0: Giuseppe
1: a
0: Salagnone, un caro saluto.
1: Grazie
0: ancora.
1: Grazie
0: Ti ricordo
1: ancora.
0: Sempre le riflessioni del professor Salagnone nella rubrica Chiaro Scuri del sito Tuttavia. E bentornato Ugo Scali, buongiorno Ugo.
2: Ciao Chiara, un saluto a tutti, buon inizio di settimana.
0: Allora, ormai leggenda, Sinner vince, stravince, addirittura dopo mezzo secolo esatto riporta, anzi mantiene la vittoria al Fori Olimpici, e quindi vittoria che resta italiana. Dobbiamo arrivare appunto al 76, 50 anni fa, con Panatta.
2: Sì, Panatta che si è complimentato ieri, un duro del tennis che ieri abbiamo visto, però insomma dal cuore d'oro come sempre, anche un po' emozionato insieme alla Presidente della Repubblica in questa premiazione così davvero agognata. 50 anni con un Sinner che ha fatto un percorso particolare in questo Master 1000, l'altra sera con Medvedev ha anche avuto qualche problema, lo ha superato e prova il fatto che ieri ha ringraziato per due volte non soltanto i suoi allenatori, ma chi lo prepara a livello fisico e cerca di metterlo in sesto partita dopo partita, perché ragazzi il ritmo è davvero particolare per questi ragazzi, e vincere così vuol dire avere veramente una marcia in più.
0: Ha ringraziato anche il signor Mattarella.
2: Sì, sono qua dietro il signor Mattarella, ha detto, ma a memoria di quello che era successo in Quirinale sì, qualche tempo fa. Insomma, però questo ti dice anche del ragazzo, che al di là dei milioni, di tutte le cose, poi resta comunque molto, molto empatico nel suo modo di fare, e anche un bravo ragazzo. Questo l'hanno sottolineato tutti quelli che ieri hanno parlato, dal presidente della federazione al ministro dello sport e quant'altro. Insomma, è una vittoria italiana, come ripeto quello che hanno detto un po' tutti, non è soltanto una vittoria del tennis e forse neanche soltanto dello sport italiano, è proprio una vittoria dell'essere italiano, e come forse anche sarebbe bello ci percepissero da fuori proprio gli altri paesi. Insomma, un bel momento, e tra l'altro abbiamo anche vinto nel
0: duo
2: doppio, quindi,
0: sì, infatti, Bolelli Vavassori, grandi campioni del doppio, quindi grande soddisfazione
2: ormai in campo, ma comunque vincere non è mai facile.
0: Assolutamente. E invece ieri, lasciando il campo da tennis, arrivando a quello da calcio, grande festa per l'Inter, ci mancherebbe altro, anche perché l'Inter si è assicurata anche la Champions, così come il Napoli, mentre il derby capitolino è andato ai giallorossi.
2: Sì, è andato ai giallorossi, una Lazio che evidentemente non ha un fine anno da dimenticare, giallorossi che si rilanciano per quanto riguarda, insomma, le zone alte della classifica, mancano appunto due importanti partite. La notizia di ieri, mi permetto di sottolineare la sconfitta sicuramente della Juventus,
0: con la Fiorentina, cioè quelle cose che bruciano ancora di più.
2: No, è una cosa, un dramma tra virgolette sportivo sempre, con tante virgolette, però obiettivamente sì, insomma, una Juventus bruttissima che è quasi fuori dalla Champions, che vuol dire veramente un danno, come si sa, insomma, molto grande, perché andare in Europa è poi tutto un discorso di diritti televisivi e non solo.
0: Eh sì, quello c'è sempre, non c'è dubbio. Ma adesso quindi la panchina della Juventus traballa?
2: Per quest'anno credo di no,
0: per quest'anno ormai siamo
2: forse più che la panchina, giustamente come dici tu, non è soltanto Spalletti però che traballa, credo che traballi un pochettino l'idea anche di Comolli stesso, insomma, di chi guida la Juventus, perché alcuni hanno fatto notare che non è tanto più un problema di tecnico, ma forse proprio anche dei giocatori, della formula, insomma, manca un po' da tempo quello stile Juventus che, insomma, aveva fatto grandi bianconeri anni e anni fa.
0: Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
2: Un abbraccio.
0: Grazie a tutti voi per averci seguiti, vi ricordo che le voci, i commenti che avete sentito questa mattina potete riascoltarli con l'app Play 2000. Noi torniamo puntuali alle 7 domani in diretta su InBlu 2000, grazie a voi per l'ascolto e a Daniele Caruso in regia.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In Blu 2000. Senti

0: sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
1: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
2: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Folla Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina: il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziato ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà, come sempre, il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 18 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con qualche foschia in pianura e minime ancora fresche. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità cumuliforme con isolati e brevi rovesci specie a ridosso dei rilievi. Migliora in serata. Venti deboli occidentali e massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche alla buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia non solo, poi tra l'altro anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4. Beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto. Sto parlando di Dito nella Piaga che ci ascoltiamo con Che Fastidio.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltare Annalisa, canzone

0: Cosa fa buon sangue? Top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto, numero 2.
2: Tu

0: Musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di Musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via, che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stone. Posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, regista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con musica fa buon sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo, mi raccomando. Ok, detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto. Buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo. Alla prossima.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Follo a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite. E ieri molti cittadini sono scesi in piazza a Modena ieri sera per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Soldati dell'IDF in Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata da Times of Israel mostra più comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione ed è arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Il presidente ucraino Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa e in totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono decine di feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini. Precisa ancora Zelensky, che inoltre sottolinea che i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni e un drone ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave fosse in mare, scrive ancora Zelensky. La nave da crociera Ondius, colpita dall'antivirus, è arrivata al porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata e i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena, lo riporta il Guardian. La cronaca sembra essere la pista del duplice omicidio, quella più probabile, ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di 2 donne, forse 2 prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. Sembrerebbe esclusa l'ipotesi del duplice suicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 18 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con qualche foschia in pianura e minime ancora fresche. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità cumuliforme con isolati e brevi rovesci specie a ridosso dei rilievi. Migliora in serata. Venti deboli occidentali e massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. L'auto sulla folla a Modena attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravi condizioni. Poco fa la notizia che una è stata estubata. Il ministro Piantedosi parla di disagio psichico dell'aggressore. Riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei 4 subitali morti in un'immersione a 50 metri di profondità. In azione oggi il team di 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il corpo della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano precisa che solo la professoressa Montefalcone e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione a scendere così tanto in profondità. I soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della Marina Militare Israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. L'Iran annuncia la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran di fatto ha chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio. Il governo iraniano fa inoltre sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. La presa di posizione di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella scrive nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Si segue la pista del duplice delitto sul caso del ritrovamento dei cadaveri di 2 donne la scorsa notte in un cantiere a Pollena Trocchia nel napoletano. I corpi delle 2 vittime non ancora identificati, ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. A Potenza arrestate 12 persone fra italiani e indiani per tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro. L'indagine coordinata dalla DDA di Potenza ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei decreti flussi, riducendo in condizione di schiavitù numerosi braccianti agricoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 18 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con qualche foschia in pianura e minime ancora fresche. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità cumuliforme con isolati e brevi rovesci specie a ridosso dei rilievi, migliora in serata. Venti deboli occidentali e massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media.
3: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici, ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci al nostro programma La Fontana del Villaggio, ai microfoni Carla Rossi. Cominciamo subito con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
6: care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, avete fatto mai caso che tutte le strofe del nostro Giacomo Leopardi, da lui scritte nel canto notturno di un pastore errante nell'Asia, terminano in ale? Immortale, mortale, cale, male, assale e l'ultima, Natale. Quando chiesi se questa particolarità avesse un senso a un importante studioso della nostra letteratura, mi rispose, guardandomi anche un pochino compassionevole, ma non hai altro a cui pensare? In un periodo della mia vita ho avuto un sogno ricorrente. Che fosse stato ricorrente me ne sono reso conto l'unica e l'ultima volta che ho ricordato il sogno. Ero in grado di librarmi nell'aria, volare. E volavo realmente sopra ai campi, sopra ai fiumi, sopra le strade, a paesi, e potevo sollevarmi o abbassarmi controllando il volume di aria nei polmoni. Per cui se incontravo dei fili della corrente, bastava che espellessi l'aria, mi abbassassi e passavo sotto, oppure inspirassi e riuscivo a passare sopra. La stessa cosa che facciamo quando ci immergiamo in acqua con le bombole e non vogliamo continuamente fare ricorso al gav, cioè al giubbotto che attraverso la quantità d'aria che contiene regola il nostro assetto. Ale. Credo che Leopardi l'abbia scelto di proposito e di proposito posto a conclusione delle sue strofe per evidenziare la forza del desiderio di volare che pervade tutto il canto, di innalzarci, di salire in alto. In questo canto sembra che Giacomo, grazie al volo, al desiderio di volare, sia felice per la prima volta in vita sua. Certo, è un attimo, però in quell'attimo Giacomo è felice. E il pastore? Il pastore è un granello di sabbia nei confronti dell'universo, di un cielo immenso dove le stelle sono luccicanti come diamanti. Un granello, un nulla che erra, ed erra lo utilizza Giacomo nel doppio significato, nel senso che sbaglia e nel senso che viaggia senza una meta, ma che ha un sentimento che lo fa grande, la speranza, e porta nel suo cuore, grazie alla speranza, quell'universo che guarda. E così il Leopardi, in tutto il canto, come nell'ultima strofa, dissemina un avverbio. Forse. Forse s'avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vento, mirando all'altrui sorte il mio pensiero. Forse. In qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce. il dì Natale. Il forse. Notate come sostiene l'incertezza e come questa sia capace comunque di generare speranza, di generare prospettiva. Forse ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri è la parola di questa settimana. Una parola che non ha un etimo certo, ma il suo significato è talmente chiaro a tutti che non v'è bisogno alcuno di specificarlo. Probabilmente, dubbio, incertezza, forse. Forse l'avverbio potrebbe essere formato dalle due parole latine fors, che significa caso, sorte, e sit, che significa sia. Quindi l'espressione che meglio qualifica forse è certamente sia destino. Ma force ha in sé anche la radice del verbo fero, fers, tuli latum ferre, che significa portare. Forse, grazie al leopardi, al suo canto, al suo pastore errante dell'Asia, comprendiamo quanto questa parola, che è semplicissima, abbia una forza enorme grazie alla sua eleganza. E in questa poesia, in questo canto notturno, noi l'eleganza di forse la percepiamo tutta.
4: Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te

0: E adesso vi presentiamo un interessante progetto sostenuto con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
1: A Firenze, dove i ragazzi che vivono una condizione di disagio personale o legata a situazioni familiari difficili vengono accolti. Ci sono educatori, ma anche maestri artigiani che li seguono e che si preoccupano di loro con attenzione e cura che spesso non hanno avuto a casa. Fra le tante attività che vengono svolte a Villa Lorenzi, sostenute con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, ci sono i laboratori di falegnameria, pelletteria e giardinaggio che sono molto utili per questi giovani che devono essere aiutati a trovare equilibrio e fiducia in se stessi. Ci ha spiegato perché il direttore di Villa Lorenzi, Stefano Superbi.
2: Abbiamo sempre dedicato un'attenzione particolare al lavoro manuale per vari motivi. Il primo è che i nostri ragazzi che hanno, diciamo, anche una confusione personale, difficoltà di concentrazione, difficoltà di stare sulle cose, difficoltà a capire anche che c'è un percorso da fare per qualsiasi cosa. Il lavoro manuale risponde proprio a questa necessità, perché il lavoro manuale prima di tutto stai concentrato sul pezzo che è tuo, che stai costruendo, che prevede prima un progetto iniziale, prevede uno sviluppo e un risultato finale che spesso è inatteso, no? Quindi il fatto che venga realizzato in un periodo di tempo fa sì che la soddisfazione venga vista come facente parte di un percorso, no? Oggi la soddisfazione è istantanea, no? Invece la soddisfazione vera è costruirla nel tempo, in un percorso di progetto, e quindi questo è un aspetto importante. L'altro aspetto è anche imparare una procedura, cioè io per raggiungere un obiettivo devo mettere in piedi una serie di fasi, una serie di cose che non possono essere scambiate, cioè non una prima o una dopo come capita, no? Ma c'è proprio un passaggio per cui io prima devo fare una cosa per poi farne un'altra ancora che mi porta a un risultato. Quindi è un metodo che sul piano educativo vuol dire aiutare questi ragazzi ad avere un approccio alla vita con metodo, ecco.
1: Ascoltiamo ancora il direttore di Villa Lorenzi, Stefano Superbi.
2: Noi abbiamo un laboratorio di falegnameria, un laboratorio di pelletteria e un laboratorio di giardinaggio. Chiaramente ognuno ha le sue peculiarità, per cui il giardinaggio è evidente che c'è sempre l'attesa della stagione, la stagionalità, quindi aspettare che sia il momento giusto per fare certe cose, mentre il laboratorio di falegnameria parte proprio dal fatto che loro progettano loro un oggetto e poi lo realizzano, e sulla pelletteria idem, è la stessa cosa. Chiaramente c'è un maestro che insegna e che quindi passa a loro quelle nozioni tecniche che sono necessarie per il lavoro, che rispetto a una volta sono molto meno capaci di manualità. Per loro riuscire a costruire un oggetto è un grande sforzo e anche una grande vittoria, e questo dà a loro anche un senso di stima in se stessi di cui hanno bisogno.
1: Qual è il rapporto che hanno con questi maestri artigiani?
2: Sì, anche questo è

interessante perché non è solo un rapporto di nozione o di tecniche che passano, ma anche di relazione che sta anche nella brontolata, anche nel fargli capire come vanno fatte meglio le cose, insomma, e da lì chiaramente nasce anche un rapporto affettivo, anche affettivo. Purtroppo il mondo degli adulti, dei nostri ragazzi, non è un gran mondo, non offre grandi esempi, quindi per loro sperimentare un adulto che si mette al loro fianco e perde tempo per loro e con loro è un'esperienza bella, importante.

0: Amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, termina anche oggi la puntata della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo tutti i giorni sulle frequenze 88.4 e 92.8 e anche su Radio Digitale Toscana potete ascoltare la nostra puntata alle 12.06 minuti, alle 18.15 dal lunedì al venerdì. Potete seguirci anche su streaming e podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
5: Non andare via.
6: Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio. Con la musica.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan. Oggi, lunedì 18 maggio 2026, inaugurato il nuovo ambulatorio medico nella frazione di Pozzo della Chiana, un progetto di circa 100.000 euro, finanziato in parte grazie a un contributo della Regione Toscana e realizzato in collaborazione con l'azienda ASL Toscana Sud-Est. Il nuovo ambulatorio sorge nei locali dell'ex sala pubblica di Pozzo, una struttura che era in disuso e che è stata completamente riqualificata e trasformata in presidio medico moderno e frazionale, pronto ad accogliere il servizio di medicina generale destinato ai cittadini del borgo. Ascoltiamo il servizio.
1: Da oggi la frazione di Pozzo della Chiana ha il suo ambulatorio medico. Grazie a una collaborazione tra vari enti è stato possibile riqualificare la vecchia sala civica in disuso e permettere così alla comunità di usufruire

noite.

0: manifesta per tutta la nostra Valdichiana.
1: Qui potranno venire i pazienti, quelli più anziani, chi ha difficoltà a muoversi, per non arrivare al foliano della Chiana. Sarà proprio un ambulatorio di prossimità, sarà attivo la settimana prossima, e ovviamente un ringraziamento a tutte le persone che hanno permesso questo.
2: Nella giornata di ieri, 17 maggio, nel tardo pomeriggio, si è verificato un brutto incidente. I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 19:10 circa per incidente stradale nel comune d'Arezzo, strada comunale di Ristradelle, coinvolte due auto scontrandosi ad un incrocio stradale, comportando il ferimento delle tre persone occupanti dei veicoli uscite in autonomia dagli abitacoli. La squadra giunta sul posto provveda alla messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario incidentale. Dopo aver fornito supporto anche agli equipaggi dell'emergenza sanitaria giunti con automedica ed ambulanze, sul posto la polizia locale di Arezzo per la regolazione del traffico e i rilievi di legge. Dal 1 giugno agevolazioni per la sosta di chi lavora in centro storico a Cortona, gli abbonamenti trimestrali. A Cortona nuove agevolazioni, arriva la soluzione frazionabile dell'abbonamento per la sosta di chi lavora in centro storico, tagliando per il parcheggio dello Spirito Santo, potrà essere fatto con validità 12, 6 e 3 mesi, rispettivamente al costo di 90, 60 e 40 euro. Le novità saranno effettive dal 1 giugno 2026, contemporaneamente per mantenere inalterate le previsioni di entrata derivanti dalla sosta a pagamento. La polizia locale prevede innalzamento del costo orario da 1,5 a 1,7 euro. Le nuove condizioni mantengono le tariffe del centro storico di Cortona sotto la media rispetto ad altre città turistiche. Restano invariate le condizioni dedicate ai residenti del centro storico, che possono contare sulla abbonamento annuale, sfruttabile in tutte le aree di sosta a strisce blu, quindi anche viale Cesare Battisti, piazza Mazzini, a 10 euro l'anno. Invariato anche l'abbonamento per i residenti nel territorio comunale di Cortona, che potranno posteggiare allo Spirito Santo con 30 euro annui. L'amministrazione comunale, dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meioni, va incontro alle esigenze portate avanti dai lavoratori e anche da tutti coloro che hanno un'occupazione stagionale. Ringrazio la polizia locale per lo studio e per aver trovato la soluzione migliore. È evidente che il nostro compito è quello di tutelare il bilancio e quindi la riduzione di introiti prevista con i nuovi abbonamenti per i lavoratori sarà compensata da un aumento del costo orario. Questa operazione potrà favorire anche gli investimenti sui sistemi di sosta e fra questi il Project Friends, che vogliamo rilanciare per Porta Colonia. Con questa modalità rendiamo più flessibili le condizioni di abbonamento per tutti coloro che lavorano a Cortona, spiega l'assessore alla polizia locale Francesco Fanicchi. Andiamo incontro in particolare a chi per la confermazione dei flussi turistici è impiegato nel periodo a più alta affluenza di visitatori, quindi rispondiamo ad un'esigenza diffusa da parte dei lavoratori stagionali ma anche delle imprese. Ringrazio la polizia locale per lo studio di fattibilità che ci consente di tenere le tariffe ad un livello in media più basso rispetto ad altre località turistiche. Seguirà un'apposita ordinanza per rendere effettive le condizioni a partire da giugno. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete perse del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e la nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo inoltre gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi e alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Lunedì 18 di maggio, buon inizio di settimana e bentrovati all'ascolto della nostra pagina sportiva. Probabilmente il pomeriggio di ieri è stato anche l'ultimo, quello che chiuderà in definitiva la nostra stagione di radiocronache in diretta e di trasmissione con tutti i risultati e le classifiche dei campionati dilettantistici. Non resta altro che attendere quello che sarà il futuro del Tegoleto per provare a valutare se ci sarà la necessità ancora della nostra emittente. Necessità ci si è dimostrata davvero palese e insostituibile quando hanno tre corrispondenti deciso di caratterizzare tutto l'intero pomeriggio con le loro radiocronache. Sto parlando di Ernesto Zoi, di Alessandro Bimbocci e di una new entry molto gradevole da ascoltare come Chiara Arcioni, che trasmetteva appunto la partita Castelnovese Atletico Levano e Leona dallo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno. E allora un grazie grandissimo a queste tre persone che hanno caratterizzato il pomeriggio di ieri di Obiettivo Sport e soprattutto un grazie per la loro passione profusa nel raccontarci le vicissitudini delle loro squadre. Partiamo dai verdetti del campo sportivo, che è quello che più interessa al nostro pubblico. Il Casentino Academy vince il play-off, la finale play-off. Sul neutro del Brilli Peri di Montevarchi, il Casentino Academy batte l'Alberoro al termine di una battaglia durata 120 minuti. La rete che decide il match arriva nei tempi supplementari grazie a Pasquini. Adesso i ragazzi di Mister Vinicio Dini affronteranno il triangolare con Pietrasanta e Barberino Tavarnelle, che mette in palio un pass per il prossimo campionato di eccellenza. Ripeto, quindi sul neutro di Montevarchi al Brilli Peri, il Casentino ha battuto l'Alberoro per 1-0 e adesso dovrà vedersela con Pietrasanta e Barberino per un posto in eccellenza. Allo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno il playoff lo vince la Castelnovese. Dicevamo, al Fedini di San Giovanni Valdarno finisce 1-1 al 120esimo tra Castelnovese e Atletico Levano Leone. Vantaggio degli Amaranto con Cugi nel primo tempo, pareggia nella ripresa Galanti e si va ai supplementari. La partita non si decide e resta nel pareggio e quindi per il miglior piazzamento nella stagione regolare è la Castelnovese a festeggiare. Adesso gli Amaranto nella prima fase regionale giocheranno in campo neutro contro lo Scarlino. Chi vince affronterà poi il Tegoleto nella Final Four, che regala un pass per il campionato di promozione 2026-2027. Niente da fare a Rassina per il Prato Vecchio, che ha trovato un maschio spoiano probabilmente meglio organizzato e soprattutto più nelle gambe dal punto di vista fisico in questo finale di campionato. Un risultato 3-0, severissimo naturalmente, con la formazione rossonera, terminato la partita in 9 uomini. Al termine le interviste dei bravissimi e simpaticissimi ragazzi di Dilettanti Calcio.
2: Abbiamo preso un Bernardini a caso, l'allenatore.
3: Ciao a tutti, tanto sì, come facevi, che facevi bene, sì, uno lo pescava, ancora sono lì che festeggiano, ma...
2: Esatto, oggi è stata una delle telecronache più semplici della storia, perché bastava dire Bernardini a Rapi,
4: Rampini.
2: Vabbè, mister, c'è anche Gabri, vedi? No, mister, noi l'abbiamo detto in telecronaca che comunque avete meritato sul campo la vittoria sicuramente, poi a un certo punto però la partita si è anche messa bene con l'espulsione, come è andata?
3: Provavamo inizialmente a trovare una squadra che anche in campionato ci ha dato un sacco di filo da torcere, quindi è stata dura sia prepararla e anche partire, perché comunque anche loro sono partiti forti, ci hanno messo in difficoltà. Siamo riusciti a coprirci bene, poi quando siamo venuti fuori, insomma, si è sfruttato quelle occasioni, soprattutto il primo tempo che si è avuto. Siamo stati bravi il secondo tempo a ripartire con lo stesso spirito, che non è mai facile comunque 1-0. Loro ci hanno attaccato, si sono un po' sbilanciati e siamo stati bravi a chiuderla su 2-0, partita maschia, bella tirata, come ripeto, complimenti anche a loro, sia anche al mister Giafatti, perché anche Prato Vecchio è una signora squadra e meritava, ecco, di giocare la finale con noi, insomma, perché comunque hanno dimostrato tanto nel corso dell'anno, della stagione.
2: Sì, l'abbiamo detto, no, che sono due squadre che sono arrivate in questa finale meritando, però ora, a parte che c'è il mister qui, non è piaggeria, però lo Spoiano, insomma, in campo ha fatto vedere che ha delle qualità anche davanti.
4: 5-6 occasioni da rete abbastanza nitide, Diciamo che la partita è svoltata con la prima occasione che ha avuto lo Spagnolo con Rampini, che era al 20° circa, che al limite dell'area. Da lì Pratovecchio ha preso paura e invece ha tratto forza lo Spagnolo, che ha tirato fuori la testa e ha fatto l'1-0 dopo poco. Ha avuto Arbert Arapi a fine primo tempo, possibile 2-0. L'ha avuto anche inizio ripresa che si è allungato il pallone in contropiede e poi ha fatto 2-0. E da lì dopo la partita con l'espulsione di Luca Cipriani è andata in controllo.
2: Non so se avete GPS o robe varie, ma Gabri, quanti, poi ci confrontiamo anche col mister, quanti chilometri ha fatto Rampini secondo te?
5: Tanti, poi in un campo grande così lo noti anche di più.
4: Ora il mister più o meno con la mia età, quindi un po' di esperienza ce l'ha, ma io ho detto, mi ricordava Ia Quinta nel mondiale del 2006.
3: L'ho messo, no, Leo oggi il rampo, a lui ci si parla sempre ogni domenica, durante gli allenamenti, perché è uno che ha quelle doti là, ogni tanto, come dire, un po' si assetta, ma quando dice di spingere, anche lui è un bel cavallo, ecco, diciamo lo chiamiamo il cammello perché quando va su di giri è difficile da prendere, quindi
2: ci sta cammello, ci sta. In finale immagino avrete guardato tutto campo eccetera, però
4: spare il Sartiano, mi c'ha 2-0.
3: No, 2-1, ancora non era finita, ho visto 2-1 e ora bisogna anche capire bene chi si va a affrontare, perché non si è capito queste nuovi.
2: Ciao Suffering. Salutiamo Suffering Spoiano. Ciao ragazzi, ciao. Ma fermatemi un secondo, se vuoi parole.
4: C'è da fare qualche estratto anche della partita.
2: Vabbè, allora, però dobbiamo congedare prima il mister, perché con Suffering qui la situazione diventa esplosiva e pericolosa. Quindi mister, per te la parte seria. Vabbè, rifacciamo un altro video con Suffering.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie mister.
3: Ciao, grazie.
2: Arapi al gran completo, ragazzi, un sogno. Ciao ragazzi, presentati. Arber.
3: Buonasera. Arber, piacere.
6: Claudi, piacere.
2: Lui ti conosciamo, vabbè.
6: E Mari Glenn.
2: Eccoli, finalmente il sogno che si avvera. Come va, ragazzi?
7: Tutto bene. È andata bene, per fortuna, siamo contenti, si è vinto. E ora testa le altre due partite.
2: Ricordatemi a me, loro magari lo sanno, la vostra parentela?
6: Cugini primo grado.
2: Bellissimo. Avete giocato tutti oggi in campo, dal primo minuto fino alla fine. Fino alla fine, tra l'altro. Ecco, va. Questa
6: dalle retrovie.
2: Giustamente Bernardini per Suffering si porta avanti con il lavoro, perché insomma vedere questi tre esemplari tutti insieme, no, comunque complimenti ragazzi, gran partita. Grazie. Forse Arber davanti si è fatto sentire particolarmente.
7: Grazie mille.
2: Il tuo lavoro di sponda è stato e poi gol, vabbè, però insomma anche il lavoro
4: due, perché nel primo tempo poteva essere lì uno come lui, da lì difficilmente sbaglia.
6: L'ho sbagliato bene.
2: E poi ci sono questi due soldatini che li guardi nel corpo, guardi nel corpo di Arber.
6: O lui la nostra.
2: O lui la vostra, vabbè. Comunque complimenti. Gabri, sei troppo emozionato per parlare tutti questi arapi? O sei intimorito forse?
5: Anche intimorito.
2: Sei più intimorito che arrapi. Va bene, grazie ragazzi.
6: Grazie a voi.
2: Ciao. Un sogno.
1: Per il Grosseto non è sufficiente la vittoria a Desenzano. Quindi questa vittoria non basta e chiude per i biancorossi la pool scudetto. Resta una grande prestazione di un gruppo straordinario e naturalmente purtroppo quello incidente di mercoledì con la sconfitta in casa contro l'Ostia Mare. Così mister Indiani in sala stampa.
8: Peccato, c'eravamo quasi. Che cosa è mancato a questo Grosseto?
9: Cosa è mancato? Non è mancato niente. Ho fatto una partita straordinaria, è l'ennesima dimostrazione di questo gruppo straordinario che io sono orgoglioso di aver allenato. Che è mancato, non è mancato niente. È stata l'ennesima dimostrazione della bravura, dell'impegno, della dedizione, della voglia, di tutto quello che può fare una squadra.
8: Una domanda doverosa, come stanno Fiorani e Italiano che sono usciti?
9: Fiorani è all'ospedale e deve fare l'attacco. Italiano ha fatto uno stiramento, purtroppo anche lì, dopo tutti gli infortuni che abbiamo avuto durante l'anno, due crociati, tre menischi, anche oggi per l'ennesima volta, però la squadra è più forte anche di quelli. E sono molto orgoglioso, ripeto.
10: Mister, io vorrei tornare proprio sul valore di questo gruppo che in questa partita si è visto chiaramente.
9: Certo. Andare al di là dello stavolo è mai stata la cosa che ci ha fatto stradominare il campionato. Una squadra che ha sempre messo tutto e forse di più di quello che aveva tutte le domeniche. E credo che questa ultima partita sia proprio la dimostrazione lampante di tutto.
11: Ultima domanda, le volevo fare intanto i complimenti per tutto Grazie. Quello che ha fatto per noi, per tutto quest'anno meraviglioso, e poi volevo spargere anche delle bellissime parole per i tifosi che ci hanno seguito anche fino a qua.
9: Certo. Io sono rimasto, dico la verità, sorpreso quando li ho visti, perché non credevo che venissero qua, e alla fine sono andato a ringraziarli perché sono encomiabili e straordinari per tutto quello che ci hanno dato durante l'anno.
10: Grazie. Prego, prego.
1: Domani per la Serie C parleremo del Benevento che ha espugnato Vicenza e ha conquistato la Supercoppa. Probabilmente è contro ogni pronostico, la formazione di Floro Flores è andata in quel di Vicenza espugnando il campo di quella che avevamo definito la squadra forse più in forma e più potente del campionato di Serie C, anche della finale playoff di Serie D, dove a Prato ha visto prevalere il Serravezza. Della conferenza stampa del presidente del Vivi Alto Tevere Sansepolcro e poi di Agatensi, direttore sportivo ex Sangiovannese, che si è già accasato al Pontassieve. Amici, è tutto per la trasmissione di oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
12: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche, 18 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con qualche foschia in pianura e minime ancora fresche. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità cumuliforme con isolati e brevi rovesci specie a ridosso dei rilievi, migliora in serata. Venti deboli occidentali e massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media.
14: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sicurezza che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la strage di Modena rinviata domani, la convalida del fermo per l'aggressore, il ministro Piantedosi conferma non è terrorismo l'uomo seguito dai servizi di salute mentale. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, per le autorità locali 2 non avevano il permesso di scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia, le forze israeliane hanno bloccato le navi al largo di Cipro, bloccati alcuni dei 35 italiani che fanno parte della missione. La pace è una scelta strategica per l'umanità, messaggio del presidente Mattarella nel primo anniversario di inizio pontificato di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mito. È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage. Esclusa la pista terroristica, si scava nella personalità dell'aggressore. Sentiamo Fabio Bolzetta.
1: Non si è trattato di terrorismo, ma se tutto sarà confermato, di una situazione di disagio psichiatrico, lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non ha risposto agli inquirenti. L'aggressore è Salim El Khoudry, 31enne cittadino italiano di origini marocchine, che sabato scorso ha investito 7 persone a Modena. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati. 4 persone sono in pericolo di vita, amputate entrambe le gambe a una donna. A loro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giunti nei 2 ospedali di Modena e Bologna, hanno portato la vicinanza dello Stato, ringraziando i medici e gli eroi per caso che hanno impedito un bilancio peggiore. L'aggressore ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale. Nel suo passato, in una mail indirizzata alla sua università, proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E sulla strage di Modena si innesca la polemica politica. Noi sentiamo Augusto Cantelmi in diretta. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella. Sì, restano aspre le polemiche politiche dopo il dramma di Modena, in linea con la posizione espressa dal ministro dell'Interno Piantedosi, che esclude per il momento una matrice terroristica. Interviene anche il ministro della Difesa Crosetto, che parla di gesto motivato da ragioni individuali, ma all'interno della stessa maggioranza spiccano posizioni diverse. Per il leader del Carroccio Salvini bisogna revocare il permesso di soggiorno a stranieri che commettono reati. Immediata la reazione dell'altro vice premier Tajani, che invece sottolinea come il responsabile dell'attacco sia un italiano, soffia sul fuoco il generale Vannacci, che se la prende con chi nega che ci sia un problema. Di diverso avviso le opposizioni, che in generale accusano Salvini di sciacallaggio, così da PD a VS più Europa. Più morbida la posizione dei 5 Stelle, che si dicono pronti ad aprire con il governo un tavolo sulla sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, sono nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: Sarebbero stati individuati poco fa i corpi degli italiani morti durante un'immersione al largo dell'isola di Alimatà, dopo 2 giorni di sospensione delle ricerche in seguito al decesso di uno dei sommozzatori della Guardia Costiera delle Maldive. Oggi sono al lavoro 3 esperti finlandesi dell'organizzazione internazionale Den Europe, la stessa che nel 2018 salvò in Thailandia 12 piccoli bimbi rimasti bloccati con il loro allenatore nella grotta allagata di Tham Luang. La squadra è in programma solo una missione esplorativa dei fondali, dove sono dispersi Monica Falcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacalla, ricercatrice Muriel Oddenino e il biologo Federico Gualtieri, mentre il corpo dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti è stato recuperato lo scorso venerdì. Sulla tragedia è in corso un'inchiesta sulla violazione del limite previsto dei 30 metri del gruppo, sostiene in un'intervista il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohamed Hussein. Erano autorizzati a scendere più in profondità solo 3 su 5, il governo non era stato informato dell'immersione in grotta. Antonella Mazzatti, Teruel, linea allo studio.
0: Nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più niente. Sentiamo Marco Burini.
4: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, ne ha ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico, ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
0: E il presidente americano riceve l'appoggio di Israele alla ripresa dei combattimenti in Iran. Intanto c'è un nuovo abbordaglio da parte delle forze israeliane alla flottiglia. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Dopo la telefonata di ieri pomeriggio con Donald Trump, il premier Netanyahu si è detto pronto a ogni scenario. Ieri sera ha convocato una riunione di sicurezza. Stamattina ha fatto cancellare ancora una volta l'udienza per il processo a suo carico per corruzione all'aeroporto di Tel Aviv. Decine di aerei americani hanno portato nuove munizioni, segnali che indicano che Israele è pronto per la ripresa della guerra in Iran, ma la decisione sarà di Trump ed è stata la Casa Bianca ad annunciare due giorni fa la proroga di 45 giorni di cessate il fuoco in Libano, anche se sul terreno, specialmente al sud, la guerra va avanti. Stanotte un raid israeliano ha ucciso un comandante della Jihad Islamica a Baalbek, ma con lui è stata uccisa anche la figlia di 17 anni, secondo i media libanesi. Due altri bambini sarebbero stati uccisi nei raid del fine settimana. Hezbollah rifiuta i negoziati e continua a colpire le postazioni militari israeliane con un sistema di droni che riesce a bloccare spesso le difese dell'esercito di Tel Aviv. Ed è al largo di Cipro, in acque internazionali, che stamattina, come aveva annunciato la Marina israeliana, ha cominciato l'abbordaggio delle 54 imbarcazioni della flottiglia dirette verso Gaza. Con 23 al momento sono stati persi i contatti radio. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
0: In varie zone dell'Ucraina è stata un'altra notte di pesanti attacchi aerei. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: Gli attacchi dal cielo hanno riguardato diverse zone dell'Ucraina, colpite in particolare le aree di Dnipropetrovsk e di Odessa. Nel porto della maggiore città ucraina sul Mar Nero sarebbe stata raggiunta da un drone esplosivo anche un'imbarcazione cinese. E il presidente Zelensky non ha mancato di rimarcare il fatto sui social, rivolgendosi direttamente a Pechino, dove è attesa la visita di Putin. Intanto, sul fronte delle possibili trattative di pace, tutto sembra bloccato mentre Russia e Bielorussia sono impegnate in esercitazioni militari congiunte con simulazione anche di trasporto e utilizzo di munizioni nucleari. Bruxelles, da parte sua, fa sapere che a giugno sarà sbloccata per Kiev la prima tranche del pacchetto di aiuti da 90 miliardi deciso dall'Unione Europea per l'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Aiutare i deboli e i poveri serve lo zelo della Chiesa delle origini, così Papa Leone, che ha ricevuto in udienza la Catholic Extension Society. Sentiamo Paolo Fucili.
7: La prova tangibile di un amore autentico per Dio è l'amore per il prossimo. Parole di Leone indirizzate con gratitudine alla Catholic Extension Society degli Stati Uniti, accolta oggi in udienza. Da 120 anni assiste le comunità cattoliche più isolate e povere in patria e all'estero. Vorrei soprattutto elogiare, dice Leone, il vostro lavoro a Cuba e Porto Rico e incoraggiare la cura pastorale offerta a molte famiglie immigrate. Papa Leone celebrò un anno fa la prima messa del pontificato a San Pietro, occasione per il presidente della Repubblica Mattarella di inviargli un cordiale messaggio di auguri. Coi suoi appelli a far tacere le armi e ristabilire le ragioni della giustizia e del dialogo, scrive il presidente, Leone ha suscitato speranza e rinfrancato chiunque sia turbato dalla superficialità con cui oggi la guerra è minacciata e talvolta attuata con inaccettabili costi umani. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Magnifica Humanitas, questo è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio. Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori, dei trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alle 21 di questa sera. Previste le consuete fasce di garanzia, lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Nucleare. È caduto recentemente il 40° anniversario del più grave incidente nucleare della storia, affrontato dall'Europa e dal mondo. Il 26 aprile 1986, in seguito a un collaudo di sicurezza, esplode il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. Ricordare quel giorno vuol dire ricordare anche la storia dell'ambientalismo. Poche settimane dopo l'incidente, il 10 maggio 1986, Legambiente organizzò una grande manifestazione a Roma per chiedere la rinuncia al nucleare, che portò nell'87 al primo referendum per l'uscita dal nucleare del nostro paese. L'Italia, dopo la dismissione delle 4 centrali allora esistenti, ancora oggi non ha un sito di stoccaggio delle scorie definitivo e sicuro. C'è da dire che nessun paese al mondo, nemmeno la Francia o gli Stati Uniti, ha risolto il problema dello stoccaggio definitivo delle scorie. Solo la Finlandia, proprio di recente, ha ultimato i lavori per realizzare il primo sito adatto allo scopo, con tutti i suoi costi, in una profonda cavità sotterranea artificiale, e conterrà solo poco più dell'1% delle scorie ad alta attività prodotte fino a oggi nel mondo. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: dobbiamo continuare a raccontare Chernobyl. Legambiente lo fa anche attraverso le storie dei tanti bambini dell'area colpita, dal 2006 ospitati in Lombardia per periodi di risanamento e tutt'oggi assistiti in una colonia in territorio bielorusso. In questo modo continuiamo a mantenere un solido legame con le popolazioni colpite, tuttora esposte agli livelli elevati di radioattività. Lo facciamo per tenere alta la guardia, essendo grati a chi si è sacrificato per spegnere l'incendio attorno alla centrale e per bonificare l'area, senza i quali le conseguenze sarebbero state ancora più gravi. Dalla centrale di Chernobyl si continua purtroppo a parlare ancora adesso. Il sarcofago attuale, finanziato e completato nel 2016 da oltre 45 paesi e dall'Unione Europea, è giudicato sufficiente per un secolo di protezione dalle emissioni radioattive, nel 2025 è stato colpito da un drone con testata

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mercato immobiliare che ritrova uno slancio nel 2025 secondo questo rapporto presentato sui dati statistici del 2025 sul mercato immobiliare da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. Beh, i notai hanno un po' il polso della situazione di come va il mercato immobiliare, almeno negli ultimi anni. Allora cerchiamo di analizzare, di entrare nello specifico di questo rapporto con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Benvenuto notaio. Allora, io innanzitutto le chiedo, da questo rapporto che avete elaborato, quindi con dati insomma chiari, scientifici, visto che tutte le transazioni avvengono attraverso appunto il vostro lavoro, si parla di un incremento per quanto riguarda le compravendite di abitazioni del 6,6%. È così? E come è possibile in qualche modo descriverlo questo dato?
2: Con piacere. Allora, come lei ha ben sottolineato, si tratta di dati statistici notarili che in realtà sono dati reali, proprio perché dai notai passano tutte le transazioni relative alle compravendite e ai correlati mutui quando appunto la compravendita viene fatta con un finanziamento, e tutti i dati ricevuti da tutti i notai in Italia hanno attestato un aumento importante, un aumento che si ferma al 6,6% nelle compravendite immobiliari. E quindi una cosa piuttosto importante, anche perché poi noi riusciamo a fare la differenziazione tra le transazioni tra private, prime case, tra privati e con le imprese, tra privati prime case e seconde case, imprese prime case e seconde case, e vediamo che nella complessità, nella loro totalità, queste transazioni hanno portato un aumento significativo rispetto al 2024, perché in realtà il 6,6 ti dà un chiaro segno di ripresa anche dal punto di vista dei corrispettivi e dei finanziamenti che sono stati erogati.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, da un punto di vista geografico, ci sono delle differenze significative tra nord, sud o nelle grandi città rispetto ai piccoli centri? Che cosa emerge?
2: Sicuramente ci sono, emergono delle differenze importanti tra nord e sud, e soprattutto anche rispetto alle grandi città, rispetto alle piccole città, naturalmente per una netta prevalenza delle prime case nelle grandi città e delle seconde case per le quali vediamo che viene preferito piccoli centri oppure piccoli valori di case da ristrutturare, magari la famosa casa al mare o la casa di famiglia che viene rilevata da uno dei comproprietari. Però in effetti c'è una distinzione che comporta una concentrazione nel nord Italia, soprattutto nella Lombardia, delle acquisti immobiliari e dei mutui erogati rispetto alle altre parti dell'Italia.
1: Questo è per l'aspetto geografico. Invece, se prendiamo in considerazione un altro parametro che pure può essere significativo, quello dell'età anagrafica, che cosa cambia? Quali sono le fasce d'età dove c'è una maggiore attenzione nell'acquisto di un immobile, di una casa, di un appartamento?
2: Allora, a livello di età si nota che ad acquistare sono prevalentemente i soggetti in una fascia d'età compresa tra i 18 e i 35 anni, perché rappresentano il 25,6, quindi quasi il 26% degli acquirenti totali. A ruota segue la fascia d'età dai 36 ai 45 anni, e quindi significa che poiché c'è una netta prevalenza di prima casa acquistata da privati e imprese rispetto alla seconda casa tra private e imprese, significa che è la fascia più giovane che si avvicina e si approccia con il mercato dell'acquisto della propria casa d'abitazione. Sappiamo che l'acquisto della propria casa, prima casa e anche seconda casa, è un must per il popolo italiano. Mentre i venditori hanno, abbiamo una risultanza inversa, e al contrario i venditori si concentrano nelle fasce più mature, perché il 27% dei venditori è compreso tra i 56 e i 65 anni, il 21,8%, 21,3% invece è dai 66 ai 75.
1: Ecco, lei diceva pochi istanti fa, insomma, la casa, l'appartamento, l'abitazione è sempre al primo posto dei desideri degli italiani, sì, nonostante infatti tutto nel corso dei decenni, perché anche il 2025, che è stato un anno con degli aspetti anche economici un po' altalenanti, hanno visto poi alla fine un dato economico rilevante per quanto riguarda il mercato immobiliare nazionale, almeno dalle vostre, dai vostri dati. Vedo un valore complessivo delle transazioni che ha raggiunto cifre veramente alte, significative e astronomiche, con una ascesa e con una forte crescita.
2: Certo, certo, anche perché in effetti è un dato da un lato un po' controcorrente, perché cioè, i disagi che vengono provocati dalle guerre in corso potrebbero portare all'idea di un pessimismo cosmico che magari non ti consente di pensare neppure a fare degli investimenti. In realtà per gli italiani la casa rimane sempre il bene rifugio anche a livello di investimento, e come giustamente ricordava lei, il valore complessivo delle transazioni ha raggiunto nel 2025 una cifra incredibile, 145 miliardi di euro, rispetto ai 139 erotti sempre del 2024, quindi abbiamo avuto una crescita a livello di valori economici, di dati economici, di oltre 6 miliardi di euro, quindi un 4.3 su base annua.
1: Notaio, però tutto questo viene anche stimolato fortemente dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, che hanno aiutato fortemente a comprare un'abitazione. È così? Risulta dai vostri dati?
2: Risulta ampiamente che le agevolazioni per accedere appunto all'acquisto della prima casa, perché noi ricordiamo che l'imposta di registro in Italia è pari al 2%, e nelle compravendite tra privati, che in realtà lei vede anche dai dati economici e dai dati statistici sono le più diffuse, ecco, questo 2% viene conteggiato su una base imponibile che pare al valore catastale, che il più delle volte è di gran lunga inferiore al prezzo di compravendita. Se poi a questo aggiungi un'agevolazione prima casa che individua l'imposta di registro al 2% al posto del 9% della seconda casa, è chiaro che le agevolazioni fiscali sono chiaramente un motore e un impulso alla compravendita e all'acquisto, perché il costo è ridotto, soprattutto anche tenuto conto dei valori mediani delle case acquistate in generale.
1: Allora, notaio, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e subito dopo torneremo con lei, con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione, per parlare ancora degli altri aspetti che emergono da questo rapporto annuale sviluppato appunto dal notariato.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e la ringraziamo davvero con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alle comunicazioni. Allora, notaio, abbiamo fatto un po' il punto, abbiamo scattato una fotografia di questo rapporto che è estremamente interessante, ricco di numeri, di dati, ma anche di indicatori che sono importanti per cercare di capire un po' i cittadini, le famiglie, come si orientano nel mondo immobiliare. E allora le chiedo, i mutui, che è un altro capitolo sicuramente importante, fondamentale, crescono significativamente, è così?
2: Sì, ne confermo che in effetti non cioè crescono molto di più a livello percentuale della crescita registrata dal mercato immobiliare, ma è significativa la netta ripresa del comparto mutui nel 2025 rispetto al 2024, anche perché se ricordiamo, cioè avevamo un biennio precedente, diciamo, di contrazione del mercato delle erogazioni a fronte dell'innalzamento dei tassi di interesse. Invece in realtà l'incremento annuo che noi abbiamo registrato nel 2025 rispetto al 2024 è pari addirittura al 18,8%, quindi chiaramente oltre all'aumento dell'acquisto immobiliare, e questo lo sottolineo perché normalmente, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, l'acquisto della prima casa, anche della seconda, ma essenzialmente della prima casa, avviene in base ad un finanziamento, cioè a fronte dell'erogazione di un finanziamento da parte della banca. Però ecco, il capitale complessivo erogato per i finanziamenti ipotecari ha registrato, vedete dai nostri dati, una crescita veramente significativa.
1: Ecco, il valore medio qual è, notaio? Il valore medio del mutuo che viene richiesto qual è? È avuto un incremento da questo punto di vista?
2: Allora, diciamo che la fascia più rappresentativa è quella dei finanziamenti che sono compresi tra i 50 e i 200 mila euro, e questo è l'80%, 79 per essere più esatti, il 79% del totale, e di crescita anche questo rispetto all'anno precedente, perché noi abbiamo poi diciamo individuato una tabella che attesta nel 2024, ad esempio, i mutui fino a 50.000 euro, 3,53% della percentuale dei mutui erogati, ad oggi invece sono il 2,86%, mentre invece aumentano i mutui dai 100.000 ai 150.000, aumentano di quasi un punto, così come quelli da 150.000 a 199.999. Cioè, questo è importante perché che a fronte di un aumento comunque anche magari non in alti percentuali, comunque di un aumento del prezzo di acquisto degli immobili, aumenta anche il finanziamenti erogati dalle banche, quindi aumentano anche i mutui richiesti dalle persone che vanno ad acquistare.
1: E l'altro aspetto che mi è perché in questo mercato estremamente altalenante si passa spesso dalla possibilità di cambiare dal tasso fisso a quello variabile o al contrario, perché insomma ci cerca di seguire un po' che cosa succede a livello internazionale, e la gente, ormai le famiglie, sono molto attente a questo aspetto, e questa è la questione delle surroghe, che invece poi che cosa risulta per quanto riguarda le surroghe, cioè questo cambio, non dico di banca, ma di modalità di accensione del mutuo?
2: Allora, diciamo che rispetto ai finanziamenti erogati, così come i mutui ipotecari si attestano e rappresentano la quasi totalità delle operazioni di finanziamento, cioè il 94,8%, le surroghe rimangono sempre a livelli storicamente bassi, incidono infatti per il 4,5%, quindi abbiamo circa 19.000 atti di surroga in tutto il
1: quindi
2: territorio
1: sono pochi
2: italiano.
1: Rispetto a quello di cui si parla, perché spesso si parla,
2: sì,
1: di tante surroghe, alla fine però nel concreto,
2: sì,
1: voi
2: realtà,
1: che avete
2: realtà,
1: il monitoraggio dei dati, sono pochissime.
2: No, anche perché lei parlava giustamente di una rinegoziazione del tasso. La banca, se il mutuatario è un mutuatario con pagamenti regolari, con un reddito che garantisce comunque la continuità dei pagamenti, è disponibile a trattare, a rinegoziare il mutuo passando dal fisso al variabile, dal variabile al fisso, pur mantenendo e per mantenere il cliente. La surroga poi, tra l'altro, che viene innanzitutto pagata dalle banche, perché il costo della surroga a seguito del decreto Bersani è a carico della nuova banca che acquisisce un nuovo cliente, e tra l'altro con la legge sul compenso viene pagata dalla banca in modo equo, quindi senza quelle riduzioni di onorari che vengono applicate ai mutui fondiari in generale. Quindi io penso che la banca sia più interessata a trattare a livello di rinegoziazione piuttosto che a farsi surrogare da altra banca, e quindi da a perdere il cliente, un cliente che magari era un buon pagatore. Però di fatto la surroga di cui tanto si parla è sì e no il 5% delle operazioni di finanziamento che vengono fatte in Italia.
1: L'ultima battuta, le chiedo uno sguardo al segmento delle case che avete analizzato, anche del lusso, perché insomma è ancora qualcosa di attrattivo, di interessante, oppure la gente ormai punta su altre tipologie di immobili?
2: No, rimane il segmento del lusso, rimane attrattivo per la popolazione italiana. Gli immobili con un valore superiore a 1 milione di euro crescono addirittura, sia nell'acquisto di prima casa da privati, sia da impresa e di seconde case da privati. Scendono invece gli acquisti degli immobili di lusso che costituiscono la seconda casa acquistata da impresa, però il segmento del lusso rimane senza dubbio un segmento attrattivo, anche se poi diciamo si attesta attorno al 5,99% di tutte le transazioni immobiliari che noi abbiamo analizzato rispetto a tutto il resto.
1: Grazie davvero al notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Grazie davvero per questo sguardo ampio ed approfondito sul mercato immobiliare del nostro paese, dal nord al sud. E chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia la del vetro Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento è alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Buon pomeriggio da Ugo Scali. La tragedia delle Maltive, la Farnesina ha confermato l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso per cause da chiarire mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta alle Maltive. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Federico Gualtieri e di Muriel Oddenino. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Boggiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente. È una delle 4 ferite più grave dopo essere stata investita il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Kaoudri. Domani il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. La guerra in Medio Oriente. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minacce dal presidente americano Trump, l'Iran accetti l'accordo oppure di lei non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo la telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della eventuale ripresa della guerra. E soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra loro ci sarebbero anche dei cittadini italiani. Il ministro Tajani ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti, riferisce la Farnesina. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, conferma l'organizzazione degli attivisti. Gli americani hanno speso 40 miliardi di dollari in più per la benzina da quando è iniziata la guerra in Iran. A fare i conti è la Brown University, secondo la quale il conflitto è costato finora $316 a famiglia in più negli Stati Uniti, contando soltanto le spese legate al carburante. Giornata a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri, previste naturalmente le fasce di garanzia per treni e pendolari sia nel trasporto pubblico locale. È tutto, torniamo insieme alle 15.

inizio di settimana su In Blue 2000 torniamo a parlare anche di classifiche, ovviamente lo facciamo in questo spazio fino alle 15 che ci dà l'opportunità di spaziare, in caso di dirlo, tra le classifiche italiane e quelle internazionali, la classifica dedicata ai libri più venduti e anche quella dei film più visti che poi vivremo nel corso di questa settimana. Ma attenzione, oggi ripartiamo dalla Chart Italia praticamente con le 20 canzoni made in Italy più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Ci sono un bel po' di novità in un sali scendi continuo di alcuni brani e poi una nuova entrata che incontreremo alla posizione numero 10, quindi a metà di questo nostro viaggio musicale. Viaggio accompagnato in regia dal nostro Lorenzo Sada, che saluto e ringrazio, e ringrazio tutti voi, naturalmente protagonisti anche con le vostre mail a diretta@radioinblu.it. Numero 20 in salita per Fra Quintale con Aranciata, sale anche Sal Da Vinci, forte del successo dell'Eurovision con Per Sempre Sì alla 19, alla numero 18 perde quota questa settimana rispetto a 7 giorni fa You and Me, la canzone nuova di Biagio Antonacci.

tanti anni di carriera e Biagio Antonacci ci racconta ancora il sentimento, quello di You and Me, numero 18 in discesa. Allora, parliamo un po' della protagonista che ascolteremo tra poco, ovvero Dito nella piaga, e scattato, diciamo, il mesiversario, una cosa, un termine proprio bellissimo per dire che è a distanza di poco più di un mese dal suo debutto con questo album dal titolo Miss Italia, un album che per Dito nella piaga è stato quasi terapeutico, l'abbiamo raccontato anche altre volte, e al momento della sua presentazione traccia dopo traccia naturalmente ha presentato quest'album e soprattutto un titolo che affronta il suo rapporto con il fallimento e la figura della vincente, cioè la figura della ragazza sempre sorridente e perfetta, quella appunto che è simile al concorso di Miss Italia, tra l'altro titolo che poi è stato osteggiato dall'inizio dalla direzione del noto concorso, perché insomma c'era stata un po' di polemica per l'utilizzo di questo nome, e poi Dito nella piaga l'ha avuta vinta praticamente in tribunale e quindi poteva utilizzare tranquillamente il titolo e il nome Miss Italia per il suo nuovo album. E ricordiamo che queste 10 tracce sono ricche di canzoni.

0: Non c'è solo che fastidio arrivata terza Sanremo che tra poco ascolteremo, ma anche io, che tra l'altro ha raccontato Dito nella piaga, è la preferita della mamma e delle amiche, fino alle brave ragazze che è stata inserita nella colonna sonora del film Notte prima degli esami 3.0, che tra l'altro ha segnato il suo debutto come attrice, quindi un film che non è più al cinema, quindi potremo recuperarlo prossimamente in streaming. Intanto Dito nella piaga è alla numero 17 proprio con una delle tracce di questo album Miss Italia, il titolo è Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Dietro la piaga, che fastidio, numero 17 in discesa questa settimana nella Chart Italia che stiamo scalando insieme in questo pomeriggio su Blu 2000. Allora, buon lunedì pomeriggio anche a tutti gli amanti delle classifiche, scriveteci diretta a radioinblu.it. Saliamo al numero 16 per un'altra canzone che arriva dritta dritta dall'ultimo Sanremo. In discesa questa settimana Tommaso Paradiso, che si è fatto notare mai in negativo nella tappa di Napoli del suo tour, dove praticamente ha lanciato il microfono sul palco molto arrabbiato. Il video è diventato virale, scatenando anche le polemiche sull'opportunità di questa reazione un po' spropositata, nonostante le immediate scuse da parte sua proprio qualche secondo dopo. Lui ha detto poi: nella vita ho fatto centinaia di concerti, non mi era mai capitata una situazione simile, sul palco ogni emozione amplificata è al massimo, e a Napoli per continui problemi alle cuffie ho cantato per oltre un'ora senza sentire nulla, e per quello si è innervosito, hai capito? Poi ha continuato: ho fermato lo spettacolo più volte, poi è subentrata la frustrazione che mi ha fatto perdere per un attimo la lucidità e il controllo, sa di aver sbagliato, se ne è reso conto, tanto che mi sono scusato subito, ha detto Tommaso. Mi è dispiaciuto però che si pensasse che avrei potuto colpire qualcuno tra il pubblico, perché ho lanciato il microfono sulla mia passerella, non verso il pubblico, quindi un gesto praticamente di stizza sbagliato, ma non certo sulle persone. Napoli, continua, mi ha sempre dato un affetto immenso, e proprio per questo stavo così male all'idea di non poter dare al pubblico lo show che desideravo, quindi c'è stato un piccolo

0: canzone che scende alla 16 nella classifica italiana di questa settimana, cioè Tommaso Paradiso Romantici, sale alla 15 Paola Iezzi con Stessa Direzione, mentre alla 14 troviamo stabili, ecco, una delle prime coppie che incontriamo oggi musicalmente parlando, ovvero Cioffi e Noemi, in vista dell'estate ci hanno regalato questa Farfalle nello stomaco.
1: Di

Beh, ormai sappiamo tutto di questa coppia, Cioffi Noemi. Vi abbiamo raccontato la loro collaborazione in tempi non sospetti. Farfalle nello stomaco, numero 14 stabile nella chart Italia oggi. Al numero 13 sale il nuovo di Fulminacci, Maledetto me, ma andiamo direttamente alla 12, dove sale anche una novità di questo periodo molto brasileira, che non tradisce appunto le origini della sua protagonista, ovvero Gaia, che rimanda ancora alla sua bossa nova amatissima, ma riadattata con un titolo molto carino, che è Bossa Nostra. Ricordiamo che Gaia ha raccontato che è nato questo singolo nel mezzo di mille strade, tra partenze, ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. C'è anche un video molto carino che vi invito a recuperare su YouTube. E nel corso degli anni lei ha collezionato anche tantissime collaborazioni, tra cui quella molto fortunata con Tony F. Già vanta anche due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo nel 2021, ricordiamo, con Cuore Amaro, e quattro anni dopo con Chiamo Io Chiami Tu, certificato disco di platino. E poi ricordiamo che insomma la carriera di Gaia è iniziata nel 2016, quando si è fatta conoscere al grande pubblico classificandosi al secondo posto a X Factor, mentre nel 2020 vinceva proprio Amici, e da lì la scalata al successo. Questa è Bossa Nostra, la sua canzone per l'estate, numero 12 nella chart Italia.

con Comuni Immortali, la numero 11 in salita questa settimana. Entriamo ufficialmente in top 10 di quella che è la classifica di oggi su Imlu 2000 fino alle 15, ovvero la chart Italia. Tra le canzoni italiane più programmate in radio abbiamo il ritorno in nuova entrata direttamente alla numero 10 di Francesco Gabbani. Vi abbiamo presentato questo singolo la settimana scorsa, ne abbiamo parlato all'interno delle nostre classifiche con Summer Funk, e lui sarà protagonista in quest'estate di tanti appuntamenti live, tra cui l'estate 2026 del Gargano, che si accende con l'annuncio del sindaco che è arrivato nelle ultime ore. Il prossimo 21 agosto la splendida cornice del porto turistico farà da sfondo al concerto live, uno dei tanti di quest'estate, di Francesco Gabbani, che porterà sul palco i suoi successi fino all'ultimo singolo, appunto Summer Funk, concerto totalmente gratuito per questo artista che è entrato, Francesco Gabbani, nella storia del Festival di Sanremo, perché ha vinto consecutivamente, ma forse lo saprete già, nelle due categorie principali, cioè nel 2016 ha trionfato appunto tra le nuove proposte con Amen, l'anno successivo nel 2017 ha sbaragliato tutti con l'iconico ormai Occidentalis Karma, che è diventato un tormentone, con il balletto anche del famoso scimpanzé che lui ha promesso e giurato non porterà mai più sul palco, perché quella è stata un'esperienza unica e irripetibile, quindi poi rischierebbe di diventare poi ossessivamente presente.

Allora, per festeggiare questo anniversario in musica è uscito questo nuovo singolo dal titolo Summer Funk, Francesco Gabbani al numero 10 in nuova entrata questa settimana nella classifica italiana dei grandi successi di questo periodo. Questa è Summer Funk su In Blue 2000.

Gabbani, Summer Funk, numero 10, nuova entrata nella Chart Italia. Siete su In Blue 2000, ovviamente con la nostra classifica che settimanalmente vi propone in questo caso le canzoni italiane più ascoltate in radio. Allora, l'unica nuova entrata l'abbiamo appena lasciata al numero 10. Non mollano la top 10, la coppia Blanco e Lisa, che riascoltiamo volentieri in questo pomeriggio con i loro ricordi, salutando tutti gli appassionati davvero della musica italiana. Su In Blue 2000, eccola qui la loro canzone.

18 questa settimana, perché sale anche lui, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo, con Tu mi piaci tanto, vero e proprio tormentone, il nuovo singolo di Saif. Questa è Buona Domenica.

0: domenica.
1: Canzone dedicata al papà, questa di Safe con Buona Domenica, nuovo singolo numero 8 in salita questa settimana nella Chart Italia, la classifica di oggi qui su Blu 2000. Al numero 7 stabile, nuovo di Madame con Marrakesh, Volevo Capire con Marrakesh, ma saliamo al numero 6 dove sono in discesa Tiziano Ferro e Giorgia con la loro Superstar. Allora, di Tiziano abbiamo parlato anche di questa nuova uscita dell'ultimo album in versione deluxe, ma attenzione perché dal 15 maggio scorso è uscito anche la nuova versione doppia di X, cioè XX Dono, cioè Perdono due volte di Tiziano Ferro, rivisitazione della sua hit del 2001, questa volta in collaborazione con Lazza. Il brano è stato pubblicato insieme al video ufficiale che hanno girato a Los Angeles e a differenza dell'originale, la nuova versione di Perdono include una strofa inedita di Lazza, la nuova strumentale firmata tra gli altri anche da Zef. Tiziano Ferro ha raccontato in un comunicato che quando nel 2001 presentò questo brano alle etichette in cerca di contratto, nessuno, davvero nessuno, voleva firmare quel sound troppo R&B per quel periodo, e adesso è felice di aver aperto invece una strada, di aver dato proprio da lì il via un nuovo genere ovviamente nel nostro paese. Poi ha sprecato giustamente parole di lodi per il suo collega Lazza fin dal Sanremo in cui ha partecipato con Cenere, e ci tiene a precisare che proprio in quell'anno era la sua canzone preferita. E quindi a questo punto riascoltiamo la coppia Tiziano Ferro featuring Giorgia, questa è Superstar, canzone che scende rispetto a 7 giorni fa alla numero 6.
2: Avrei voluto conquistare Zen, ma già che c'ero

questo ormai ci accompagna da settimana, e questo tra Tiziano Ferro e Giorgia Superstar in discesa alle 6, alle 5 scende anche Annalisa con Canzone Estiva, in discesa anche Ossessione di Samurai J dall'ultimo Sanremo alla numero 4. Siamo in top 3 e in salita anche questa settimana rispetto a 7 giorni fa la canzone di Emmer Com insieme, questa è Baci Piano.

continuamente scendere, in realtà risalgono e alla grande nella chart Italia di questa settimana è Marcomi con Marcipiano, si piazzano al numero 3 in salita. Perdono la vetta Serena Brancale, Levante e Delia che scivolano alla seconda posizione con Al mio paese.

sospetto che l'ascolteremo per tutta l'estate, questa di Serena Brancale, Levante, Delia con Il mio paese in discesa, però alla numero 2 questa settimana tra le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Cos'è cambiato in vetta? Che ritornano proprio loro alla prima posizione, sono degli abitué, diciamo, di questa numero 1 e se la riprendono con tanto successo i The Colors questa settimana con il nuovo singolo Rolling Stones, nuova numero 1 della città.

grande classico di Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco, con cui quasi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Al numero uno della Chart Italia, breve riepilogo, c'erano i The Colors con Rolling Stones. Domani un'altra classifica a partire dalle 14. Oggi grazie a Lorenzo Sada in regia, a tutti voi per averci seguito. Restate con noi, tra poco le news e a seguire le parole di Blue 2000. Ciao a tutti e a domani.

La tragedia delle Maldive, la Farnesina conferma l'individuazione dei corpi dei quattro subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta di Alimatà. L'Iran risponde all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minaccia da Trump: accettino l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il Takun e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire nuovamente nel conflitto. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Bagiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente, era una delle quattro ferite più grave dell'investimento di sabato ad opera di Salim El Makoudri, che sarà interrogato domani dai giudici per la convalida dell'arresto. Il giovane, nel corso dei colloqui col suo avvocato, avrebbe chiesto sigarette ma anche una Bibbia e di poter parlare con un prete. Il fermato per i fatti di Modena si trova al momento in isolamento con l'accusa di strage. Soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra i fermati ci sarebbero anche degli italiani. Il ministro Tajani ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni di trattamento dei nostri connazionali, riferisce una nota della Farnesina. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio l'uomo, un 48enne di Santa Anastasia in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in due giorni diversi due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. Secondo una prima ricostruzione le vittime sarebbero due prostitute. L'uomo le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri, dopo aver consumato un rapporto sessuale culminato con una lite al momento del pagamento. Voltiamo pagina. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Presentazione del documento avverrà lunedì prossimo presso l'aula del Sinodo alla presenza del Papa. Giornata di difficoltà per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono i lavoratori di vari settori, compresi quelli dei trasporti pubblici. È tutto, torniamo insieme alle 16.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio e partiamo, che il finale di stagione si avvicina di settimana in settimana, no? Però arriviamoci a fine giugno quando chiuderemo per l'estate. Oggi per esempio è il giorno di riposo del ciclismo, prima della cronometro Viareggio Massa di domani, no? Giro d'Italia, di cui ho scoperto solo in questi giorni un elemento forse poco tecnologico, no? Un oggetto che non c'entra direttamente con le biciclette, ma è quello che fa andare avanti tutto. Ed è un libro pesante, ingombrante, no? Si chiama Garibaldi ed è il manuale di sopravvivenza pratico di tutta la carovana, visto che ogni tappa è un trasloco, no? Tra strade da chiudere, arrivi da montare, parcheggi da inventarsi, ma per un migliaio di persone che si muovono insieme al giro, tutti ogni giorno che aprono questo Garibaldi per capire dove andare e come non perdersi. Ma perché si chiama così? Il nome arriva nel 1961, centenario dell'Unità d'Italia, perché qualcuno aveva messo proprio Garibaldi all'epoca in copertina e da lì è rimasto il nome. Insomma, poi c'è anche la versione poetica, no? Garibaldi attraversava l'Italia per unirla, il Giro d'Italia la attraversa per raccontarla, che poi in fondo è pure vero. Insomma, per chi lavora proprio nella macchina del Giro d'Italia, il Garibaldi è più di una guida, nel senso che mette insieme le indicazioni di uno stradario, un indice dei nomi, un atlante gastronomico, un quaderno degli appunti, anche un souvenir da collezione, no? Nel ciclismo lo chiamano la Bibbia del giro, con quella religiosità che solo il correre in bicicletta riesce a evocare. E ormai il nome è diventato generico, perché esiste il Garibaldi della Sanremo, il Garibaldi dei mondiali, addirittura il Garibaldi del Tour. Il primo vero Garibaldi, però, quello del 61, dicevamo, no? Il giro risorgimentale di Vincenzo Torriani, Torino, poi la nave per Marsala, scalo a Caprera, è un percorso che ripercorreva proprio le tappe dei mille. Un giro, allora, costruito come un romanzo patriottico, no? Proprio perfetto per finire in una copertina con Garibaldi in persona. Però il libro esiste già dal 1909, dal primo giro, un fascicolo tecnico che è diventato negli anni proprio un oggetto di culto. Oggi il Garibaldi è un tomo da centinaia di pagine, dove dentro c'è tutto, dicevamo, dall'organigramma della corsa, la leggenda dei pass, le altimetrie, le planimetrie, le salite, le squadre, gli sponsor, le maglie. Beh, 20 pagine per ogni tappa, capito? Con le strade alternative, le cronotabelle, gli ospedali lungo il percorso. E la cosa forse più affascinante è che mentre tutto il mondo corre verso il digitale, il Garibaldi resiste analogico, capito? Da sfogliare, un oggetto che invecchia in fretta, ma che profuma di storia. 8.500 copie stampate ogni anno che spariscono subito. Garibaldi, quello vero, morto nel 1882, quando il ciclismo stava appena nascendo, pare, almeno così l'ha raccontato il suo bisnipote, intervistato a Caprera, che la bici l'avrebbe amata, no? Garibaldi curioso, Garibaldi sportivo, Garibaldi affascinato dalle macchine, innamorato della natura, praticamente un ciclista mancato. Forse è per questo che quel nome Garibaldi è rimasto attaccato al giro, perché il Garibaldi non è soltanto un libro, è la memoria della corsa, è il filo che tiene insieme l'Italia che cambia di anno in anno mentre la carovana continua a muoversi tappa dopo tappa, riposando però il lunedì, per carità. Oggi la nostra prima tappa la facciamo nella solidarietà concreta. Tra pochissimo, tanto per cominciare, no? La settimana con il piede giusto. Le parole di Inblu 2000 con Daniele Paggi in regia. Oggi

0: Le parole di In Blu 2000, il titolo di questo programma, sembra ieri che era Natale e all'epoca eravamo riusciti a intercettare il direttore di Medici con l'Africa Kuam, Don Dante Carraro, tra un volo e l'altro. Buon pomeriggio Don Dante, ben trovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Non faccio fatica a immaginarla con la valigia pronta anche stavolta, insomma sono una trentina d'anni quasi che è a capo del QAM, che è la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Ci sta tanto tempo in Africa poi alla fine.
1: Anche oggi sono in stazione di treni, non volo in Africa, mi sposto in tante parti dell'Italia perché bisogna, come dire, far conoscere questa realtà che grandi mezzi di comunicazione, a parte alcune radio bellissime come Radio Blu, non fanno, quello di raccontare anche quello che capita nel continente africano, dove spendo metà del mio tempo, anche ogni anno sono 6 mesi circa che li spendo in Africa e altri 6 in Italia a raccontare e a coinvolgere persone attorno al grande tema del nostro futuro, perché il futuro del nostro continente, così come del mondo, si gioca moltissimo in Africa.
0: Don Dante, mi faccia capire, perché io ho 51 anni e fin dai miei ricordi di bambino l'Africa è un paese in difficoltà, o almeno viene presentato in questo modo, e nel corso di tanti anni sono cambiati equilibri geopolitici, sfere di influenza, per non parlare delle guerre. Cioè immagino che lavorare in paesi africani dove la guerra è la quotidianità non sia facile per gli operatori di QAM.
1: No, devo dire, faccio 2 piccole osservazioni. La prima, in questi anni ci sono stati effetti di Africa che è cambiata, è migliorata. Io penso a e altri che non sono migliorati, che sono peggiorati, perché le guerre, dopo magari ne parlo, incidono pesantemente, specie in alcuni contesti. Ma alcuni altri, nonostante le guerre, nonostante le difficoltà, sono anche cresciuti, e questo va anche detto. Io ho in mente il Kenya, per esempio, no? Il paese del Kenya è diventato un paese sviluppato, no, perché rimane un paese povero, però per esempio non è più destrutturato come era invece 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Noi abbiamo iniziato a lavorare in Kenya nel 1955, il primo medico partito nel 1955, e la situazione era, anche dal punto di vista sanitario, davvero drammatica. E si è lavorato, si è investito, insieme noi con tante altre organizzazioni, con un governo che via via è diventato un governo un po' più stabile, e il paese adesso è cresciuto, è migliorato. La scolarizzazione è aumentata, ci sono i ragazzi che vanno alle primarie, alle secondarie, i laureati, e noi avevamo 4-5 ospedali che sostenevamo, adesso li abbiamo via via ridotti, e addirittura tanto che una decina d'anni fa abbiamo deciso di mollare il Kenya, cioè perché è un paese che sta camminando con le proprie gambe.
0: Certo.
1: E per esempio noi, anche i medici che abbiamo bisogno in Sud Sudan, chiediamo ai medici kenioti piuttosto che quelli ugandesi, che è un paese vicino e che ha un percorso simile, e parecchi di questi sono disponibili a partire e ad andare ad aiutare un paese vicino come il Sud Sudan, invece, dove la situazione è davvero drammatica. Questo per dire che l'Africa ha dei paesi che sono riusciti a crescere, perché qualcuno mi chiede anche se il nostro lavoro incide nelle popolazioni. Ecco, io dico, ci sono degli esempi che sono positivi, altri esempi, penso al Sud Sudan, penso alla Repubblica Centrafricana. Tra l'altro è interessante che Papa Francesco, adesso anche Papa Leone ha iniziato, ma Papa Francesco ce l'ho in mente perché lui proprio è partito ed è andato, tra l'altro, proprio nei 2 paesi più poveri dell'Africa, più disastrati, non sono solo poveri, sono destrutturati, come il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana. Beh, in questi

0: anzi andare a prendere una mamma che deve partire in ospedale, a parte il costo dell'ambulanza, ma dopo anche il carburante adesso è costa tantissimo, e non avere il carburante vuol dire che quella mamma che hai bisogno che arrivi in ospedale, se ha bisogno di un cesareo, perché un cesareo non si può fare a casa,
1: certo.
0: Cesareo ha bisogno di un minimo di contesto, e quindi per esempio piuttosto che anche le motorette, perché tante volte le ambulanze costano costa anche 60-70 mila euro un Toyota che parta e vada a prendere la mamma, e allora usiamo le motorette, carichiamo la mamma dietro, la portiamo in ospedale, questa è la nostra realtà, eppure stiamo facendo fatica a trovare il gasolio, la benzina insomma necessaria per fare questo tipo di spostamento. Penso anche alle notti, i nostri medici mi dicono don Dante, facciamo fatica a lavorare quando di notte non abbiamo il gasolio per mettere un po' di luce, un po' di energia durante la notte, perché le mamme, fra l'altro parlo delle mamme perché noi ci occupiamo molto di mamme e bambini, no? Perché sono le due fasce di popolazione più fragili, ma ti capita un cesareo, ti capita anche di notte senza luce, come fai? L'altro ieri parlavo con un medico che mi ha chiamato dall'ospedale di Rumbek in società, mi dice don Dante, ho fatto il coso con la pila sulla fronte come i minatori per non perdere la vita di quella mamma, ti arrabatti.
1: Però il bicchiere mezzo pieno è la voglia e la capacità poi anche di reagire, no? Cioè, anche in questo momento storico che forse è tra i più ingarbugliati che la storia possa ricordare, e che probabilmente le buone notizie, questa capacità di reazione, le buone notizie non camminano con la stessa forza. Ecco, questo forse è un messaggio che vale la pena amplificare. Ecco.
0: Questo va detto, perché proprio oggi, dove maggiore realtà, io lo dico ai nostri, noi abbiamo tanti volontari che sono giù in Africa, che lavorano, gli italiani, abbiamo insomma un bel numero, insomma quasi 300 che sono lì, che stanno lavorando, eccetera. Dico, proprio adesso noi dobbiamo tenere dritta la barra del nostro impegno, la barra dell'impegno condiviso con gli operatori locali che con noi vivono queste fatiche, e sentire la vicinanza delle persone, poterlo raccontare, poter dire che insieme è vero che c'è questa situazione drammatica, ma proprio in questa situazione quel pezzettino di bene che spetta a noi farlo con determinazione e con l'aiuto di tutti.
1: Certo.
0: Perché senza aiuto, che è anche interesse, che è anche coinvolgimento, che è anche il desiderio di sentire che dobbiamo coltivare quel bene senza il quale davvero non c'è futuro. Ed è l'unica vera arma contro la logica della guerra. L'unica vera arma, quella di dire ok, noi quel passo lento, faticoso, ma si continua a fare. Per esempio, io sono tornato, sarà insomma 3 mesi fa, dalla Repubblica Centrafricana, aver aperto la scuola di formazione per ostetriche, nonostante tutto, adesso ci sono 30 giovani centrafricane che hanno iniziato il loro cammino triennale, e fra tre anni quei 30 giovani ragazzi e ragazze centrafricani diventeranno ostetriche e saranno a servizio del loro paese, nonostante tutto.
1: Certo.
0: E questi sono segni di speranza e di fiducia che vanno coltivati.
1: Bellissimo.
0: Perché ci sono e vanno dentro.
1: Dal suo punto di vista di cardiologo prima, oltre che di uomo di Dio, quindi le principali sfide sono queste che quotidianamente succedono? So che è successa una cosa bella anche con l'ospedale in Etiopia, cos'è? Nekemte.
0: Anne Kempte è una sfida che abbiamo accolto, non l'abbiamo ancora superata, ma l'abbiamo accolta, perché questa è un'esperienza, abbiamo deciso, ecco appunto, nonostante il periodo, abbiamo deciso di accettarla questa sfida, perché è una città nel nord ovest dell'Etiopia, un po' al confine con il Sud Sudan. E questa zona è una zona che è un po' più tranquilla rispetto alle

0: zone al nord del paese e dell'Etiopia, perché al nord ci sono stati questi contrasti con i tigrini e con il governo federale, e la gente è scappata e ci sono molti sfollati, vengono chiamati così, gli IDPs, Internally Displaced People, che sono scivolati verso il sud, un po' più a sud, dove c'è questa città di Nekente che ha 500.000 abitanti e che ha, e ha accolto 150.000 sfollati. Una città di 500.000 ne ha accolti 150.000, non 1.200, no, 150.000. Cosa è capitato però? Che in questa città queste persone in più, nuove, eccetera, hanno sfiancato l'ospedale. Lì c'è un ospedale di 250 posti letto, un ospedale governativo del governo fatto dell'Etiopia, ed è stato sommerso dalla gente, perché 150.000 persone in più in una città vuol dire che ed è l'unico ospedale che c'è, è stato sommerso. Io ho visitato il pronto soccorso, il reparto emergenza, quello adulti, quello pediatri, l'ambulatorio, è strapieno di gente, e l'ospedale era già debole in sé, e adesso lo è ancora di più. Il governo allora ci ha detto: Bondanti, riuscite ad aiutarci? Dico, per due motivi ci ha detto il governo. Uno, perché ne abbiamo bisogno, che è un ospedale che non sta in piedi e noi non ce la facciamo né a gestirlo né a ristrutturarlo, metterlo a posto, metterlo organizzando meglio, allargando gli spazi, eccetera. Primo motivo. Il secondo motivo, perché vogliamo dare un segnale alla gente della città che ha accolto questi 150.000 sfollati, che non sono soli. Che vogliamo dare un segno a questa città accogliente, che proprio perché hanno accolto, vogliamo essere loro vicini, vogliamo dire a loro che proprio perché c'è stata questa accoglienza, insieme vogliamo dare un segnale di riabilitare, ristrutturare e rimettere in sesto l'ospedale. E abbiamo iniziato i lavori, sono stato giù in Etiopia il mese scorso, e c'è stata la posa della prima pietra di questa ristrutturazione importante che andremo a fare all'ospedale. E anche questo lo faccio ancora una volta, lo dico ancora una volta, lo facciamo perché c'è gente che crede in noi, c'è gente che ci sostiene, e le difficoltà non mancano, perché insomma da Addis Abeba si deve prendere un aereo, si arriva all'aeroporto, si fa per dire, perché è una striscia di terra.
1: Sì, sì. Anche la logistica è proprio complicata, certo.
0: Sì. Però è bello. Però insomma, sono sfide che generano energie anche, e diventa anche bello, perché senti che sono energie di bene, senti che il futuro dobbiamo costruirlo così, senti che ne vale la pena per queste creature, per questa gente. Che quando sono andato giù e abbiamo fatto la posa della prima pietra, quando ho detto entro l'anno dovremmo aver completato il lavoro, beh, c'è stato un applausone infinito, festa, canti e danze, insomma, vabbè.
1: È bello perché sono storie di provvidenza, ma anche di buona volontà, di desideri e di necessità che diventano concrete, ed è sempre un piacere sentirsi, Don Dante, ci lascia sempre con un sorriso che fa bene al cuore. Per tutte le info pratiche anche su come sostenere il lavoro di Medici con l'Africa QM, vi rimando al web mediciconlafrica.org. Il direttore di Medici con l'Africa QM, Don Dante Carraro, grazie e buon viaggio.
0: Grazie a Radio Blu e anche a te, Marco, grazie di cuore.

Cesare quel che è di Cesare, dove il produttore è quello che aiuta a dare un vestito alla canzone. La canzone in questione è Aranciata di Fra Quintale, che peraltro, aperto e chiuso parentesi, si chiama così perché ci

questa cantavano i Texas, era il 1999, nel pomeriggio di In Blue 2000, avanti e indietro lungo la linea del tempo anche con le canzoni. Speriamo non sia una volta once in a lifetime per Yannick Sinner, anche se a quest'ora sono 15:46, si è già detto tutto quello che si poteva dire sulla vittoria di ieri all'internazionale di tennis. Mi era sfuggito il fatto che, indipendentemente da come andrà poi Wimbledon, che è il prossimo impegno all'orizzonte, il nostro Sinner rimarrà numero uno nella classifica, nel ranking ATP, che mi sembra una cosa di poco conto.

impegnato con una residency a Las Vegas dalla fine del mese avanti, insomma, per buona parte dell'estate. Sir Rod Stewart, First Cut is the Deepest, indietro al 1977 nel

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: È stata rinviata domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, di cui 4 in maniera molto grave. L'avvenimento sabato a Modena, esclusa la pista del terrorismo, la difesa fa sapere potremmo chiedere la perizia psichiatrica. Intanto il suo avvocato annuncia: il mio assistito ha chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Le nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo di pace o non ne rimarrà più niente.
2: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico: ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi sub finlandesi sono in azione da oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato le vittime. Il recupero comincerà nella giornata di domani. Il corpo del primo subitaliano del gruppo, Gianluca Benedetti, era invece stato ritrovato venerdì. Secondo le autorità locali, solo 3 dei 5 sub avevano l'autorizzazione per scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia da parte dei soldati dell'IDF che hanno preso il controllo delle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza. Tutto questo è avvenuto al largo delle acque di Cipro. Una diretta mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi. Tra loro, tra le persone fermate, ci sarebbero anche 35 italiani. La flottiglia era diretta verso le coste del Gaza. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con le informazioni alle 17:00.

ragazzo prodigio dagli Stati Uniti con furore, ripartito passando proprio dal festival di Coachella, e da lì la ripartenza proprio letterale della carriera di Justin Bieber, Day 6, siamo ripartiti anche noi. Seconda ora insieme, Daniele Paggi in regia. Sì, oggi è la settimana, anche il day after dell'Eurovision Song Contest, no? Salda Vinci, quinto classificato assoluto. E c'è un paradosso curioso nel festival degli ultimi anni, no? Cioè, più Israele diventa, diciamo, impresentabile agli occhi di mezzo mondo, più va forte in classifica. E non c'entrano le canzoni, che sono poi anche la questione di preferenze, di gusti personali, no? Qui la questione ruota attorno ad una macchina promozionale particolarmente, possiamo dire, efficace. C'è un'inchiesta proprio del New York Times che racconta come da qualche anno il governo israeliano sta trattando l'Eurovision Song Contest come un'operazione proprio di immagine nazionale, una questione proprio di soft power, non un festival di canzoni. E infatti soltanto per l'anno 2024-2025 sul piatto c'erano 1 milione e rotti di euro in campagne pubblicitarie mirate, no? Video in tutte le lingue, inserzioni su tutte le piattaforme, ambasciate mobilitate, addirittura il premier Netanyahu che invitava a votare, no? Una call to action, come dicono quelli famosi, utilizzando tutti gli strumenti possibili, tutti i voti che prevede il regolamento. E il risultato che abbiamo visto è quello dei cantanti contestati dal pubblico, fischiati nelle arene, ma incredibilmente primi nel televoto, no? Questo almeno è quello che è successo nelle ultime edizioni. In Spagna, per dire, no? Parliamo di uno dei paesi più critici verso Israele, la cantante dell'anno scorso, la cantante israeliana che era in gara l'anno scorso, ha preso un terzo di tutti i voti totali, ma non perché milioni di spagnoli si fossero improvvisamente appassionati, no, a quella canzone, ma perché poche migliaia di persone avevano votato in modalità ossessiva, no? Cioè 20 click a testa, come previsto dal regolamento, e via, raccogliendo l'appello di un video dove l'artista israeliana spiegava proprio come si faceva a votare lei. Filmati, registrati in varie lingue europee, distribuite soprattutto tramite inserzioni a pagamento su YouTube. Cioè qualcuno ci ha messo i soldi, insomma. Una dinamica, come dire, che non è, per carità, vietata dal regolamento, sicuramente un po' inusuale, ecco, mettiamola così, una dinamica soprattutto che ha fatto andare la luna storta a mezza Europa, con la Spagna appunto, ma anche Slovenia, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda, che avevano chiesto spiegazioni mai arrivate e poi hanno mollato del tutto, no? Nel senso che non hanno proprio partecipato quest'anno e non hanno nemmeno trasmesso la finale in TV, senza contare gli oltre 1000 tra artisti, lavoratori, diciamo, del settore culturale in tutto il mondo, che hanno firmato un appello contro la partecipazione di Israele, invitando proprio il boicottaggio. E EBU, che è l'associazione delle emittenti pubbliche europee che organizza ogni anno l'Eurovision Song Contest, è riuscita, diciamo, a modificare il regolamento riducendo il televoto a un massimo di 10 voti per persona. Prima erano 20, ha, diciamo, cercato di fermare le campagne governative, ha provato a dare più peso alle giurie, però restano tutte le contraddizioni, per non dire le schifezze, insomma, di un festival che era nato per unire, ma che ogni anno fa sempre più fatica, no? A tenere insieme tutti i pezzi, anche perché, nonostante tutto, pure quest'anno, cioè, Israele ha tirato fuori il nuovo video promozionale, un nuovo invito a votare 10 volte, espressamente. Poi EBU ha provato a rimuoverlo, però il messaggio è chiaro a questo punto: la musica è un dettaglio, l'obiettivo è politico, e il risultato l'abbiamo visto, insomma, con 5 paesi che si sono chiamati fuori. Questa Eurovision è una festa della musica che somiglia sempre di più a un referendum geopolitico, e i fischi valgono più di qualunque classifica ufficiale. Ma adesso vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni, quando le canzoni cominceranno a camminare con le proprie gambe. Le parole di In Blue 2000.

Sofia e dintorni, immaginate di guardare il grafico della natalità del mondo come se fosse la linea di un elettrocardiogramma, no? Negli ultimi decenni, diciamo, scendeva perché le coppie facevano meno figli, era una questione di scelte, una questione di precarietà sicuramente, di costi. Oggi invece quella linea cala per un motivo che forse è più semplice, ma proprio perché è così semplice che è più inquietante, che proprio le coppie non si formano. Questa è la tesi, provocatoria sicuramente ma difficile da ignorare, che racconta il Financial Times. Non più la storia di famiglie che scelgono di avere un figlio soltanto o magari nessuno, con il rischio poi di non poterlo permettere, di non poterlo crescere, non potergli garantire un minimo di tenore di vita, insomma. È la storia questa, proprio di relazioni che non partono, che si interrompono prima di diventare qualcosa, che evaporano, no, nel rumore di fondo delle notifiche, perché le cause sono sempre quelle, il lavoro instabile sicuramente, difficoltà di prendere un mutuo perché le case costano troppo e la banca non crede che tu gli restituirai i soldi, questo futuro diciamo nebuloso, l'orizzonte che si sposta sempre più avanti. Però il filo rosso nuovo che sta attraversando continenti e generazioni è il telefonino, è la tecnologia, sono i social network, non come i cattivi di un film, ma come un'infrastruttura quotidiana proprio che ha riscritto il modo in cui ci incontriamo, ci parliamo, ci scegliamo. Meno incontri fisici, più vite parallele, più tempo a scorrere profili, no? Meno tempo proprio passato a conoscersi sul serio, a costruire un legame, insomma, relazioni che nascono che sono già stanche o che magari non nascono proprio. E se le coppie diminuiscono, è quasi ovvio che diminuiscano anche i figli, non per scelta, ma perché manca proprio, come dire, il contesto. Ed è un paradosso moderno questo, iperconnessi ma sempre più soli, di cui torniamo spesso e volentieri a parlare perché la tecnologia ci piace, ma soprattutto tutte le magagne che si porta dietro. Le parole di Blue 2000, ora con Willy Peyote.

Ho sempre trovato Willy Peyote affascinante per la sua capacità di raccontare storie che partono dal personale e diventano cose universali. Uno di quelli che ha cose da dire fondamentalmente nel circuito della musica moderna, dove diciamo molte sono le canzoni in cerca di leggerezza. Ecco, lui è uno di quelli che non le manda a dire. Stavo guardando la tracklist del disco nuovo che è uscito lo scorso venerdì 15 maggio, Anatomia di uno schianto prolungato, un paio di featuring, insomma Noemi ma anche Bruno Risas, tanto per fare un paio di nomi. Lui che poi da novembre, ottobre, 10 ottobre, Nonantola, Modena, al Vox Club, comincia insomma il tour in giro per i club, insomma, di tutta Italia, per chi cerca, no, una dimensione, ecco, più intima per ascoltare musica dal vivo. Noi andiamo via per oggi, ringraziando Daniele Paggi per la regia. Se vi va l'idea, torniamo domani puntuali, stesso posto.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di treni a idrogeno, un'evoluzione ovviamente nel percorso di conversione energetica che in tanti settori il nostro paese ha iniziato a fare. La linea è Brescia-Iseo-Edolo, quindi un trasporto locale, ma noi ne parliamo oggi per un motivo, Stefania.
2: Sì, perché è iniziata qualche settimana fa la formazione per il personale operativo di questa tratta, ma dei treni ad idrogeno, proprio in territorio bresciano, in particolare a Rovato, che è verso la Franciacorta, è il primo deposito in Italia per la manutenzione e il rifornimento dei treni ad idrogeno, che rientrano in questo grande progetto che ha Regione Lombardia di rinnovare verso la transizione ecologica la flotta. E questo è il primo treno che è stato presentato un anno fa proprio a Rovato, e adesso questo progetto sta andando avanti, ma naturalmente prima che entrino, come dire, diventino operativi, è necessario una formazione per il personale, perché non è la stessa cosa dei treni tradizionali.
1: E allora sentiamo ai tuoi microfoni il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
3: Con l'inizio della circolazione di questo treno toglieremo quelle littorine a gasolio che sicuramente sono inquinanti. È la dimostrazione di come vogliamo andare verso la sostenibilità e rafforzare sempre di più il trasporto pubblico locale. Crediamo nella sostenibilità, quella buona però, quella non ideologica, quella che si fonda sul rispetto dell'ambiente ma anche dell'economia e della gente, e crediamo nella necessità di investire molto sul trasporto pubblico locale.
1: Ecco, e queste diciamo sono le premesse, però questo progetto, come ogni innovazione possiamo dire, ha suscitato un dibattito, delle polemiche, Stefania.
2: Sì, assolutamente sì, perché le critiche non sono mancate e ci sono tuttora, e sono per lo più legate ai costi complessivi e ai benefici che sono ritenuti limitati per l'utenza, diciamo, perché l'introduzione di questo tipo di treno non comporterebbe di fatto un aumento per esempio delle corse sulla linea, non parliamo solo di quella bresciana ma della Lombardia, perché il progetto è più ampio, e inoltre anche le infrastrutture per la produzione e la gestione dell'idrogeno, perché infatti ci sono dei rallentamenti, ma oltretutto, questo è cosa di pochi giorni fa, ci sono critiche anche riguardo al fatto che di fatto l'idrogeno sia la soluzione diciamo ottimale per risolvere i problemi di inquinamento. Insomma, ci sono molti lati da analizzare, però il progetto va avanti, un progetto molto ampio e molto impegnativo anche dal punto di vista economico.
1: Allora, sentiamo anche Claudia Maria Terzi, che è l'assessore regionale alle infrastrutture e alle opere pubbliche.
4: Il processo non è tutto concluso, in realtà abbiamo ancora qualcosa da approntare, ma il termine che ci dà anche il PNRR, che ha contribuito insomma a questo grande progetto, cioè il giugno 2026, sarà sicuramente rispettato. Quindi nuovi siti per la produzione, lo stoccaggio e poi il rifornimento con l'idrogeno, Brescia, Iseo e Edolo, il deposito e lo spazio qui a Rovato per quanto riguarda la manutenzione dei treni, e soprattutto 14 treni nuovi che verranno messi in linea, completamente alimentati dall'idrogeno, che faranno della Brescia Iseo Edolo questa linea interclusa, lasciata insomma lì, che va e viene dalla Val Camonica, la prima linea interamente ad idrogeno d'Italia. Direi un grande primato che rende onore ad una terra così produttiva come la Val Camonica.
1: Quindi abbiamo sentito, Stefania, fondi PNRR hanno contribuito e poi l'opera, chi c'è che ha partecipato, ha promosso quest'opera?
2: Regione Lombardia naturalmente, sì, ha messo una parte sostanziosa, è un progetto che parte 6-7 anni fa e che appunto adesso sta trovando almeno in parte realizzazione, e poi naturalmente Trenord, insomma gli enti che gestiscono anche ferrovie nazionali, e quindi insomma è un progetto che ha tanti attori, l'obiettivo è quello di insomma trovare una soluzione all'inquinamento, quindi questa benedetta transizione ecologica, certamente questo è un progetto molto interessante e anche per il territorio camuno della Val Camonica, per chi non conosce la nostra provincia è un territorio molto bello, molto verde, ricco davvero di bellezze naturali accanto al lago d'Iseo che lo attraversa, ecco.
1: E allora sentiamo anche Franco Lucenti che è l'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile.
5: Lanciamo qualcosa che a livello nazionale è unico, non soltanto a livello nazionale, anche a livello europeo, siamo il primo treno a idrogeno e vogliamo farli partire il prima possibile, in una prima fase sulla tratta che sapete bene Brescia, Iseo, Edolo, però poi si può immaginare una Lombardia che utilizzi anche il treno a idrogeno su altre tratte. Abbiamo investito 1.700 milioni sui treni nuovi, 214 di questi 180 sono già in servizio e la restante parte entro il 2026, quindi una flotta totalmente rinnovata alle quali si aggiungono questi 14 treni a idrogeno.
1: Insomma, un investimento, però anche tante cose fatte. Vedremo come prosegue, Stefania, interessante, anche perché poi vedremo anche come si comportano gli altri per capire appunto poi qual è la strada migliore.
2: Esattamente Federica.
1: Grazie Stefania.
2: Grazie a te.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio Roberto.
6: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Con te andiamo nella diocesi di Alesterralba, provincia di Oristano, perché è stata firmata questa convenzione tra la Caritas diocesana e il centro antiviolenza Feminas. Di che si tratta, Roberto?
6: Di un accordo che è stato realizzato tra questi due enti in modo tale da fornire degli spazi fisici per poter accogliere donne e minori che sono vittime di violenza. Spesso capita che dopo la denuncia si trovano in difficoltà a trovare degli spazi dove poter accogliere, in un luogo protetto, lontano da possibili problemi. Ecco, la Caritas ha messo a disposizione degli spazi, perché la Chiesa e a volte anche gli enti ecclesiastici hanno spazi a disposizione, in modo tale che si abbia un punto nel quale poter dare rifugio a queste persone, ma non solo rifugio, ma un percorso anche di supporto e accompagnamento verso l'autonomia lavorativa, perché spesso si tratta di persone, di donne che non hanno una condizione lavorativa
1: di indipendenza economica.
6: Esatto, e spesso è proprio questo il problema. Allora, trovare degli spazi, un percorso, farlo attraverso la Caritas e l'accordo fondamentalmente tra la cooperativa Coinos e i centri Centro Antiviolenza Feminas, insieme naturalmente al servizio interdistrettuale Plus di San Luca e Bussini, che sono nella zona.
1: Coinos di che cosa si occupa?
6: Ma è una cooperativa sociale fondamentalmente, quindi assicura servizi nell'ambito dei servizi sociali.
1: E ma nel caso delle donne qual è il suo compito?
6: I centri d'ascolto e accompagnamento per le persone che vivono situazioni di difficoltà, non solo per le donne ma anche per minori in difficoltà e situazioni di povertà.
1: E allora, tu hai intervistato il direttore della Caritas di Alesterralba, Don Marco Stazzo, sentiamolo.
7: Il protocollo d'intesa che abbiamo costruito insieme con il centro antiviolenza Feminas riguarda la possibilità di mettere a disposizione dei locali abitativi nella diocesi di Aesterralba per donne vittime di violenza che sono seguite appunto dal CAV. Il centro antiviolenza Feminas, che è un servizio interdistrettuale dei plus di San Luri e di Guspini, quindi abbraccia due plus ed è gestito dalla cooperativa Coinos, ha necessità di dover fornire alle donne che si rivolgono appunto al centro antiviolenza, in alcuni casi quando ci sono gli estremi e soprattutto quando c'è un provvedimento del giudice e delle autorità, ha la necessità di fornire un luogo sicuro per le donne e eventualmente anche i loro figli. Il nostro territorio è sguarnito rispetto a questa necessità e quindi diventa importante trovare dei partner, degli alleati anche che possano fornire questo genere di assistenza, e noi siamo entrati dentro questo bisogno e abbiamo cercato insomma di andare incontro attraverso alcuni ambienti abitativi di cui abbiamo la disponibilità.
1: Ecco, l'importante, da quello che si capisce, la Caritas insieme al centro antiviolenza, insieme alle cooperative, è importante riuscire a mettere insieme tante organizzazioni per venire incontro ai tanti bisogni in maniera complessiva, insomma, fare rete, Roberto.
6: Assolutamente sì, e credo che questo accordo vada in questa direzione, nel senso di mettere in rete la disponibilità di Caritas, quindi della chiesa locale, di spazi fisici dove poter ospitare queste persone ed eventualmente sostenere anche un percorso di formazione al lavoro, in modo tale che ci sia questo affrancamento rispetto ad una condizione di violenza e anche di non dipendenza, di dipendenza economica, ecco, economica, cercare di, per quanto è possibile, di sostenere questo tipo di progetti. Più soggetti si sono messi insieme, in questo caso una cooperativa sociale, un centro antiviolenza e la Caritas diocesana, è un momento concreto di sinergie.
1: Sentiamolo ancora Don Marco Stazzo.
7: Chiaramente questa è una goccia rispetto alle necessità, soprattutto legate appunto ai comuni della nostra zona, però abbiamo ritenuto importante di doverlo fare anche perché abbiamo la disponibilità e qualche volta anche una delle accuse o quantomeno delle riflessioni è quella che anche la Chiesa dispone di tanti locali e non si riesce mai a capire che cosa ce ne facciamo. Ecco, questo credo che sia un utilizzo che va incontro alle necessità della società, ma è anche un utilizzo evangelico nel Vangelo, nelle scritture, le categorie di vedova e orfano o comunque di donna in difficoltà, diciamo così, per rendere più un po' più moderna quella parola, esistono, e oggi ecco noi vogliamo contribuire anche a questo, a fare in modo che le donne e i bambini si sentano meno soli anche attraverso la collaborazione con altri enti.
1: Un tipo di convenzione come questa, Roberto, c'è già anche in altri posti o può diventare comunque un modello da esportare?
6: Probabilmente al momento, da che ne so io, è un unicum che sicuramente può essere replicato. Questo può essere un esempio di come degli spazi a disposizione della chiesa locale possono essere messi a disposizione di chi ne ha necessità, venendo incontro, perché purtroppo i bisogni da questo punto di vista sono tanti. Ci sono degli spazi gestiti però attraverso magari le amministrazioni locali, ma in questo caso è un intervento della Caritas diocesana molto importante sul fronte della violenza alle donne e ai minori. Ci sono poi altri tipi di supporti che le chiese locali in Sardegna danno, magari relativa alle persone che vivono per strada piuttosto che a
1: quelle che già insomma conosciamo un po' anche in altri luoghi. Allora grazie Roberto.
6: Buon pomeriggio, grazie a voi.
1: E noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè collegato con noi. Buon pomeriggio, Mimmo.
8: Ciao a tutti.
1: Con te andiamo a Montallegro, sempre nell'Agrigentino, per parlare di questo nuovo circolo culturale che è stato inaugurato e che ha delle particolarità, Mimmo.
8: Sì, Giuseppe Iatti è un giovanissimo di Montallegro, questa cittadina sulla strada stradale 115 tra Sciacca e Agrigento, ha pensato bene di formare questo circolo culturale, che è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche e culturali, istituito per promuovere l'aggregazione e l'utilità sociale, offre con questo di attività ricreative, artistiche o formative, e la nascita del circolo rappresenta per Montallegro un nuovo spazio dedicato alla promozione della cultura e dimostra come anche i più giovani possano farsi promotori di progetti capaci di coinvolgere e valorizzare il territorio.
1: Allora sentiamolo Giuseppe Iatti, che è presidente del Circolo Culturale Giovanni Meli di Montallegro.
9: Con l'evento Lux Mundi, dialoghi tra fede, storia e cultura, che si è tenuto nella Chiesa Maria Santissima Immacolata di Montallegro, abbiamo inaugurato un percorso che parte sì dal nostro paese, ma ambisce a coinvolgere l'intera isola, l'intera Sicilia. E l'obiettivo del Circolo Culturale Giovanni Meli, che ho deciso di fondare a 20 anni, è quello di mettere in risalto la nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre radici, ma soprattutto quei talenti che purtroppo non riescono ad emergere. Il Circolo affronta la cultura a 360 gradi, sia da un punto di vista umanistico che scientifico. Infatti è dedicato a Giovanni Meli, il massimo esponente dell'illuminismo siciliano. Meli in vita non fu solamente un grande poeta, ma anche un grande medico e scienziato. Vogliamo essere un punto di riferimento per la nostra terra, perché la Sicilia non deve essere solamente un luogo da cui partire, ma un vero e proprio palcoscenico su cui far risplendere il nostro futuro.
1: Insomma, delle ambizioni, ragazzo, 20 anni.
8: Sì, tra l'altro è anche un valente scrittore, ha pubblicato qualche libro nel passato, nel 2021, con un buon successo, nel 2021 prodotto dalla Avalon de Ribera, Al di là del tramonto, un libro appunto di Giuseppe Iatti, che a quanto pare qualcuno dice che ha ereditato una straordinaria vena poetica del nonno paterno Giuseppe, che fu appunto un grande poeta dialettale. Quindi Giuseppe Iatti conferma ancora una volta il buon sangue che non mente. Quindi,
1: e che cosa nel concreto, perché certo ha citato la parte umanistica, la scienza, però nel concreto cosa si farà nel circolo?
8: Nel circolo si faranno la presentazione dei libri, poi ci saranno anche delle mostre, sarà messo a disposizione di tutti quelli che vogliono fare cultura con la C maiuscola in questa realtà piccolissima che è Montallegro. La cosa importante di questo circolo, che nasce per promuovere l'impegno e la partecipazione attiva, e già Giuseppe in questo suo primo appuntamento è riuscito a coinvolgere parte del territorio, parte del comprensorio, non solo persone di Montallegro ma anche dei paesi vicini come Realmonte, Cattolica, Cianciana, Ribera, quindi un punto piccolissimo che unisce un comprensorio molto più ampio che ha sete di cultura, perché qualcuno dice che con la cultura non si mangia, però si sta bene se c'è anche un po' di cultura in questo momento davvero terribile.
1: Poi
8: per la
1: hai ragione, sì, in questo momento terribile serve veramente la cultura. Poi in Sicilia non manca niente da questo punto di vista, i giovani dovrebbero rimanere tra l'archeologia, l'arte, patrimoni di ogni tipo. La Sicilia è stata abitata da molto prima dei Greci, poi c'è tutta la Grecia in Sicilia. Io dico sempre che c'è più Grecia in Sicilia che in Grecia, come templi, no? Come tutto quello che è rimasto dal punto di vista archeologico. Quindi è vero che invece con la cultura si mangerebbe come?
8: Sì, tra l'altro si potrebbe fare anche qui il turismo, piccolo turismo con varie attività che purtroppo stanno scomparendo, con gli antichi mestieri che si fanno proprio ancora qualcuno sulla strada, come il calzolaio che si mette con il proprio piccolo banchetto davanti alla porta di casa all'ombra, e sono tantissimi giovani che si avvicinano per sentire i biscotti, i punti che si facevano una volta, quando questi calzolai erano i punti di riferimento per quanto riguarda la cittadina, per le informazioni e tutto quello che c'era necessario sapere.
1: Allora, grazie Mimmo per essere stato con noi, alla prossima.
8: Grazie a voi, alla prossima.
1: In regia oggi Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: io!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma! Io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: Secondo alcune indiscrezioni, l'Iran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per Pakistan e l'Oman. Teheran sarebbe anche pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione però che l'uranio venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Ieri Trump aveva nuovamente minacciato la ripresa del conflitto se il regime non avesse accolto la proposta statunitense. È stata rinviata a domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, quattro di queste in maniera molto grave, lo scorso sabato pomeriggio nel pieno centro di Modena. Esclusa la pista del terrorismo, si scava nelle sue precedenti situazioni. La difesa chiederà comunque la perizia psichiatrica. L'avvocato fa sapere che l'uomo ha chiesto sigarette e una Bibbia per poi parlare anche con un prete. Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi finlandesi sono entrati in azione oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie appunto di aver localizzato le vittime. Il recupero, fanno sapere fonti locali, inizierà nella giornata di domani. Sempre le autorità locali hanno fatto sapere che soltanto tre dei cinque subdeceduti avevano l'autorizzazione a scendere molto in profondità. La Marina israeliana ha nuovamente sequestrato oggi navi della flottiglia al largo di Cipro. Tra le persone fermate ci sarebbero anche alcuni cittadini italiani. Il ministro Tajani ha chiesto di garantire la sicurezza degli attivisti. Alcuni membri sono stati trattenuti e sono stati portati ad Ashdod. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifico Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera verrà presentata lunedì prossimo nell'aula del sinodo alla presenza dello stesso pontefice. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 18.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri.
4: In Blu 2000, news.
5: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone, verrà presentata lunedì prossimo, il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
6: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salim Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo Fausto Giannelli.
7: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
6: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
8: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano, l'anagrafe di Salim El Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile, Roberto Vannacci: se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
9: Penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento e inaccettabile.
8: Pierluigi Vito, linea allo studio.
5: La tragedia alle Maldive, sono stati rintracciati oggi i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sottomarina. Federico Plotti.
10: Sono stati individuati oggi, dopo oltre tre ore di immersione, dallo speciale team finlandese i corpi dei quattro italiani dispersi da giovedì scorso nel mare delle Maldive. Sono incastrati a una profondità di 60 metri in una grotta dell'atollo di Vavo, non distante dall'isola turistica di Alimatà. Anche la Farnesina poco fa ha confermato la notizia, ma ancora non si sa se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Narcosi, ossia perdita improvvisa dell'orientamento, possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio. Per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale il recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
5: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa, tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
11: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione, si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
5: Sì, ma il conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
12: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna di circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
5: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botta e risposta tra la Premier Meloni e la von der Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea, possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soviero.
13: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano e la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
5: Come dicevamo, il botta e risposta tra la Premier Meloni e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
14: Eccoci Ugo, sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità, dopo la missiva del presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte alla crisi energetica, un portavoce della Commissione europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione: utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in un momento così delicato, e di questo stamattina la Presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col Presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmini nello studio.
5: La cronaca ha un nome: il killer delle due donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia, nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
15: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, è l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle due donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato un loro cliente, ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una colluttazione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indiziato è stato trasferito a Poggio Reale in attesa del fermo del GIP. Lucia Ascione, linea allo studio.
5: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
16: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso pontefice lunedì 25 maggio nell'aula del sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
5: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente Mattarella nel messaggio al Papa nel primo anniversario dell'inizio del suo pontificato. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan. Oggi, lunedì 18 maggio 2026, inaugurato il nuovo ambulatorio medico nella frazione di Pozzo della Chiana, un progetto di circa 100.000 euro, finanziato in parte grazie a un contributo della Regione Toscana e realizzato in collaborazione con l'azienda ASL Toscana Sud-Est. Il nuovo ambulatorio sorge nei locali dell'ex sala pubblica di Pozzo, una struttura che era in disuso e che è stata completamente riqualificata e trasformata in presidio medico moderno e frazionale, pronto ad accogliere il servizio di medicina generale destinato ai cittadini del borgo. Ascoltiamo il servizio.
1: Da oggi la frazione di Pozzo della Chiana ha il suo ambulatorio medico. Grazie a una collaborazione tra vari enti è stato possibile riqualificare la vecchia sala civica in disuso e permettere così alla comunità di usufruire del medico di famiglia senza doversi spostare.
2: Assolutamente importante per la nostra comunità e in particolar modo per gli abitanti di Pozzo della Chiana.

Nella giornata di ieri, 17 maggio, nel tardo pomeriggio, si è verificato un brutto incidente. I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 19:10 circa per incidente stradale nel comune d'Arezzo, strada comunale di Ristradelle, coinvolte due auto scontrandosi ad un incrocio stradale, comportando il ferimento delle tre persone occupanti dei veicoli uscite in autonomia dagli abitacoli. La squadra giunta sul posto provveda alla messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario incidentale. Dopo aver fornito supporto anche agli equipaggi dell'emergenza sanitaria giunti con automedica ed ambulanze, sul posto la polizia locale di Arezzo per la regolazione del traffico e i rilievi di legge. Dal 1 giugno agevolazioni per la sosta di chi lavora in centro storico a Cortona, gli abbonamenti trimestrali. A Cortona nuove agevolazioni, arriva la soluzione frazionabile dell'abbonamento per la sosta di chi lavora in centro storico, tagliando per il parcheggio dello Spirito Santo, potrà essere fatto con validità 12, 6 e 3 mesi, rispettivamente al costo di 90, 60 e 40 euro. Le novità saranno effettive dal 1 giugno 2026, contemporaneamente per mantenere inalterate le previsioni di entrata derivanti dalla sosta a pagamento. La polizia locale prevede innalzamento del costo orario da 1,5 a 1,7 euro. Le nuove condizioni mantengono le tariffe del centro storico di Cortona sotto la media rispetto ad altre città turistiche. Restano invariate le condizioni dedicate ai residenti del centro storico che possono contare sulla abbonamento annuale, sfruttabile in tutte le aree di sosta a strisce blu, quindi anche viale Cesare Battisti, piazza Mazzini, a 10 euro l'anno. Invariato anche l'abbonamento per i residenti nel territorio comunale di Cortona, che potranno posteggiare allo Spirito Santo con 30 euro annui. L'amministrazione comunale, dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meioni, va incontro alle esigenze portate avanti dai lavoratori e anche da tutti coloro che hanno un'occupazione stagionale. Ringrazio la polizia locale per lo studio e per aver trovato la soluzione migliore. È evidente che il nostro compito è quello di tutelare il bilancio e quindi la riduzione di introiti prevista con i nuovi abbonamenti per i lavoratori sarà compensata da un aumento del costo orario. Questa operazione potrà favorire anche gli investimenti sui sistemi di sosta e fra questi il Project Friends che vogliamo rilanciare per Porta Colonia. Con questa modalità rendiamo più flessibili le condizioni di abbonamento per tutti coloro che lavorano a Cortona, spiega l'assessore alla polizia locale Francesco Fanicchi. Andiamo incontro in particolare a chi per la confermazione dei flussi turistici è impiegato nel periodo a più alta affluenza di visitatori, quindi rispondiamo ad un'esigenza diffusa da parte dei lavoratori stagionali ma anche delle imprese. Ringrazio la polizia locale per lo studio di fattibilità che ci consente di tenere le tariffe ad un livello in media più basso rispetto ad altre località turistiche. Seguirà un'apposita ordinanza per rendere effettive le condizioni a partire da giugno. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete perse del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e la nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo inoltre gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi e alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Lunedì 18 di maggio, buon inizio di settimana e bentrovati all'ascolto della nostra pagina sportiva. Probabilmente il pomeriggio di ieri è stato anche l'ultimo, quello che chiuderà in definitiva la nostra stagione di radiocronache in diretta e di trasmissione con tutti i risultati e le classifiche dei campionati dilettantistici. Non resta altro che attendere quello che sarà il futuro del Tegoleto per provare a valutare se ci sarà la necessità ancora della nostra emittente. Necessità ci si è dimostrata davvero palese e insostituibile quando hanno tre corrispondenti deciso di caratterizzare tutto l'intero pomeriggio con le loro radiocronache. Sto parlando di Ernesto Zoi, di Alessandro Bimbocci e di una new entry molto gradevole da ascoltare come Chiara Arcioni, che trasmetteva appunto la partita Castelnovese Atletico Levano e Leona dallo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno. E allora un grazie grandissimo a queste tre persone che hanno caratterizzato il pomeriggio di ieri di Obiettivo Sport e soprattutto un grazie per la loro passione profusa nel raccontarci le vicissitudini delle loro squadre. Partiamo dai verdetti del campo sportivo, che è quello che più interessa al nostro pubblico. Il Casentino Academy vince il play-off, la finale play-off. Sul neutro del Brilli Peri di Montevarchi, il Casentino Academy batte l'Alberoro al termine di una battaglia durata 120 minuti. La rete che decide il match arriva nei tempi supplementari grazie a Pasquini. Adesso i ragazzi di Mister Vinicio Dini affronteranno il triangolare con Pietrasanta e Barberino Tavarnelle, che mette in palio un pass per il prossimo campionato di eccellenza. Ripeto, quindi sul neutro di Montevarchi al Brilli Peri, il Casentino ha battuto l'Alberoro per una rete a zero e adesso dovrà vedersela con Pietrasanta e Barberino per un posto in eccellenza. Allo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno il playoff lo vince la Castelnovese. Dicevamo, al Fedini di San Giovanni Valdarno finisce 1-1 al 120esimo tra Castelnovese e Atletico Levano Leone. Vantaggio degli Amaranto con Cugi nel primo tempo, pareggia nella ripresa Galanti e si va ai supplementari. La partita non si decide e resta nel pareggio e quindi per il miglior piazzamento nella stagione regolare è la Castelnovese a festeggiare. Adesso gli Amaranto nella prima fase regionale giocheranno in campo neutro contro lo Scarlino. Chi vince affronterà poi il Tegoleto nella Final Four, che regala un pass per il campionato di promozione 2026-2027. Niente da fare a Rassina per il Prato Vecchio, che ha trovato un maschio spoiano probabilmente meglio organizzato e soprattutto più nelle gambe dal punto di vista fisico in questo finale di campionato. Un risultato 3-0 severissimo naturalmente con la formazione rossonera, terminato la partita in 9 uomini. Al termine le interviste dei bravissimi e simpaticissimi ragazzi di Dilettanti Calcio.
2: Abbiamo preso un Bernardini a caso, l'allenatore.
3: Ciao a tutti, tanto sì, come facevi, che facevi bene, sì, uno lo pescava, ancora sono lì che festeggiano, ma...
2: Esatto, oggi è stata una delle telecronache più semplici della storia, perché bastava dire Bernardini a Rapi,
4: Rampini.
2: Vabbè, mister, c'è anche Gabri, vedi? No, mister, noi l'abbiamo detto in telecronaca che comunque avete meritato sul campo la vittoria sicuramente, poi a un certo punto però la partita si è anche messa bene con l'espulsione, come è andata?
3: Provavamo inizialmente di trovare una squadra che anche in campionato ci ha dato un sacco di filo da torcere, quindi è stata dura sia prepararla e anche partire, perché comunque anche loro sono partiti forti, ci hanno messo in difficoltà, siamo riusciti a coprirci bene, poi quando siamo venuti fuori insomma si è sfruttato quelle occasioni, soprattutto il primo tempo che si è avuto, siamo stati bravi il secondo tempo a ripartire con lo stesso spirito, che non è mai facile comunque 1-0, loro ci hanno attaccato, si sono un po' sbilanciati e siamo stati bravi a chiuderla su 2-0, partita maschia, bella tirata, come ripeto, complimenti anche a loro, sia anche al mister Giafatti, perché anche Prato Vecchio è una signora squadra e meritava, ecco, di giocare la finale con noi, insomma, perché comunque hanno dimostrato tanto nel corso dell'anno, della stagione.
2: Sì, l'abbiamo detto, no, che sono due squadre che sono arrivate in questa finale meritando, però ora, a parte che c'è il mister qui, non è piaggeria, però lo spoiano insomma in campo ha fatto vedere che ha delle qualità anche davanti.
4: 5-6 occasioni da rete abbastanza nitide, Diciamo che la partita è svoltata con la prima occasione che ha avuto lo Spagnolo con Rampini, che al 20° circa, che al limite dell'area. Da lì Pratovecchio ha preso paura e invece ha tratto forza lo Spogliano, che ha tirato fuori la testa e ha fatto l'1-0 dopo poco. Ha avuto Arbert Arapi a fine primo tempo, possibile del 2-0. L'ha avuto anche inizio ripresa, che si è allungato il pallone in contropiede e poi ha fatto il 2-0. E da lì dopo la partita con l'espulsione di Luca Cipriani è andata in controllo.
2: Non so se avete GPS o robe varie, ma Gabri, quanti, poi ci confrontiamo anche col mister, quanti chilometri ha fatto Rampini secondo te?
5: Tanti. Poi in un campo grande così lo noti anche di più.
4: Ora il mister più o meno che la mia età, quindi un po' di esperienza ce l'ha, ma io ho detto, mi ricordava la quinta nei mondiali del 2006.
3: L'ho messo, no, Leo oggi il rampo, a lui ci si parla sempre ogni domenica, durante gli allenamenti, perché è uno che ha quelle doti là, ogni tanto, come dire, un po' si assetta, ma quando dice di spingere, anche lui è un bel cavallo, ecco, diciamo lo chiamiamo il cammello, perché quando va su di giri è difficile da prendere, quindi
2: ci sta, cammello ci sta. In finale immagino avrete guardato tutto campo eccetera, però
4: spare il Sartiano, mi c'ha 2-0.
3: No, 2-1, ancora non era finita, ho visto 2-1 e ora bisogna anche capire bene chi si va a affrontare, perché non si è capito queste nuovi.
2: Ciao Suffering. Salutiamo Suffering Spogliano. Ciao ragazzi, ciao. Ma fermatemi un secondo, se fare parole.
4: C'è da fare qualche estratto anche della partita.
2: Vabbè, allora, però dobbiamo congedare prima il mister, perché con Suffering qui la situazione diventa esplosiva e pericolosa. Quindi mister, per te la parte seria. Vabbè, rifacciamo un altro video con Suffering.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie mister.
3: Ciao, grazie.
2: Arapi al gran completo, ragazzi, un sogno. Ciao ragazzi, presentati. Arber.
3: Buonasera. Arber, piacere.
6: Claudio, piacere.
2: Lui ti conosciamo, vabbè.
6: E Mari Glenn.
2: Eccoli, finalmente il sogno che si avvera. Come va, ragazzi?
7: Tutto bene. È andata bene, per fortuna, siamo contenti, si è vinto. E ora testa le altre due partite.
2: Ricordatemi a me, per loro magari lo sanno, la vostra parentela?
6: Cugini primo grado.
2: Bellissimo. Avete giocato tutti oggi in campo, dal primo minuto fino alla fine. Fino alla fine, tra l'altro. Ecco, guarda. Questa
6: dalle retrovie.
2: Giustamente Bernardini per Suffering si porta avanti con il lavoro, perché insomma vedere questi tre esemplari tutti insieme, no, comunque complimenti ragazzi, gran partita. Grazie. Forse Arber davanti si è fatto sentire particolarmente.
7: Grazie mille.
2: Il tuo lavoro di sponda è stato due. E poi gol, vabbè, però insomma anche il lavoro
4: due, perché nel primo tempo poteva essere lì uno come lui, da lì difficilmente sbaglia.
6: L'ho sbagliato bene.
2: E poi ci sono questi due soldatini che li guardi nel corpo, guardi nel corpo di Arbia.
6: O lui la nostra.
2: O lui la vostra, vabbè. Comunque complimenti. Gabri, sei troppo emozionato per parlare tutti questi arapi? O sei intimorito forse?
5: Anche intimorito.
2: Sei più intimorito che arrapi. Va bene, grazie ragazzi.
6: Grazie a voi.
2: Ciao. Un sogno.
1: Per il Grosseto non è sufficiente la vittoria a Desenzano. Quindi questa vittoria non basta e chiude per i biancorossi la pool scudetto. Resta una grande prestazione di un gruppo straordinario e naturalmente purtroppo quello incidente di mercoledì con la sconfitta in casa contro l'Ostia Mare. Così mister Indiani in sala stampa.
8: Peccato, c'eravamo quasi. Che cosa è mancato a questo Grosseto?
9: Cosa è mancato? Non è mancato niente. Ho fatto una partita straordinaria, è l'ennesima dimostrazione di questo gruppo straordinario che io sono orgoglioso di aver allenato. Che è mancato, non è mancato niente. È stata l'ennesima dimostrazione della bravura, dell'impegno, della dedizione, della voglia, di tutto quello che può fare una squadra.
8: Una domanda doverosa, come stanno Fiorani e Italiano che sono usciti?
9: Fiorani è all'ospedale e deve fare l'attacco. Italiano ha fatto uno stiramento, purtroppo anche lì, dopo tutti gli infortuni che abbiamo avuto durante l'anno, due crociati, tre menischi, anche oggi per l'ennesima volta, però la squadra è più forte anche di quelli. E sono molto orgoglioso, ripeto.
10: Mister, io vorrei tornare proprio sul valore di questo gruppo che in questa partita si è visto chiaramente.
9: Certo. Andare al di là dello stadio è mai stata la cosa che ci ha fatto stradominare il campionato. Una squadra che ha sempre messo tutto e forse di più di quello che aveva tutte le domeniche. E credo che questa ultima partita sia proprio la dimostrazione lampante di tutto.
11: Ultima domanda, le volevo fare intanto i complimenti per tutto Grazie. Quello che ha fatto per noi, per tutto quest'anno meraviglioso, e poi volevo spargere anche delle bellissime parole per i tifosi che ci hanno seguito anche fino a qua.
9: Certo. Io sono rimasto, dico la verità, sorpreso quando li ho visti, perché non credevo che venissero qua, e alla fine sono andato a ringraziarli perché sono encomiabili e straordinari per tutto quello che ci hanno dato durante l'anno.
10: Grazie. Prego, prego.
1: Domani per la Serie C parleremo del Benevento che ha espugnato Vicenza e ha conquistato la Supercoppa. Probabilmente è contro ogni pronostico, la formazione di Floro Flores è andata in quel di Vicenza espugnando il campo di quella che avevamo definito la squadra forse più in forma e più potente del campionato di Serie C, anche della finale playoff di Serie D, dove a Prato ha visto prevalere il Serravezza. Della conferenza stampa del presidente del Vivi Alto Tevere Sansepolcro e poi di Agatensi, direttore sportivo ex Sangiovannese, che si è già accasato al Pontassieve. Amici, è tutto per la trasmissione di oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
12: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche, 18 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con qualche foschia in pianura e minime ancora fresche. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità cumuliforme con isolati e brevi rovesci specie a ridosso dei rilievi, migliora in serata. Venti deboli occidentali e massime stazionarie su valori gradevoli. Affidabilità media.
14: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La Costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: You do the pleasure.
1: Salve gente, sono qui con voi per parlarvi di condutture. Le condutture della vostra casa vi sembrano vecchie e fuori moda? Perché non le cambiate? Central Service vi offre una vasta gamma di modelli dalla linea nuova ed elegante, ciascuno dei quali disponibile in centinaia di colori diversi per meglio soddisfare le vostre esigenze. Non perdete tempo, recatevi subito alla più vicina sala d'esposizione di Central Service. Ricordate, Central Service, la garanzia di un grande nome.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: E in rappresentanza del Ministero delle Informazioni abbiamo qui il vice ministro, l'onorevole Eugene Elf.
2: Buonasera, David.
1: Signor vice ministro, cosa c'è dietro questo aumento del numero di attentati terroristici?
2: Una mancanza di sportività. C'è una sparuta minoranza di persone che sembra avere completamente dimenticato i vecchi valori di una volta e non riesce a sopportare l'idea di aver perso la sua battaglia. Se queste persone accettassero le regole del gioco, otterrebbero molto di più dalla vita.
1: Tuttavia, signor Edman, c'è chi ritiene che il Ministero delle Informazioni si sia ampliato troppo e in settori che non sono di sua competenza.
2: Vede, in una società libera l'informazione deve penetrare dovunque ed è solo per questo che ci stiamo potenziando.
1: È un potenziamento un po' caro. Si parla di spese intorno al 7% del bilancio statale.
2: Mi rendo conto delle preoccupazioni dei contribuenti. La gente vuole che il suo denaro non vada sprecato. Per questo insistiamo nella politica degli investimenti e nel recupero dei costi delle informazioni. Chi viene condannato dal tribunale deve pagare non solo le spese della sua detenzione, ma anche quelle degli interrogatori, degli accertamenti e delle indagini sul suo conto.

0: ci sono mondi che sembrano ordinati. Tutto catalogato, tutto registrato, tutto sotto controllo. E poi basta un errore. Una lettera sbagliata, un nome confuso, un documento stampato male. Nel mondo di Sam Lowry, la burocrazia decide chi sei. Un uomo innocente viene arrestato perché una mosca finisce dentro una macchina da scrivere. E da quel momento ogni cosa inizia ad inclinarsi. Sam lavora per il ministero, non fa domande, compila pratiche, firma moduli, ma qualcosa dentro di lui continua a resistere. O nei sogni vola sopra una città infinita, cerca una donna, una figura che appare e scompare come una promessa. Fuori dagli uffici il mondo è grigio, tubature ovunque, monitor che ci osservano, persone che parlano ma senza ascoltarsi. E mentre tutti cercano di adattarsi, Sam comincia lentamente a svegliarsi.
1: Signor Lowry, venga dal mio ufficio, per favore. Per caso qualcuno di voi ha visto il signor Lowry? Ho detto, per caso qualcuno di voi ha visto il signor Sam Lowry?
2: Dietro quella porta la attendono incarichi importanti e delicati. Congratulazioni di Z-015.
3: Allora, Sam, che cosa ne dobbiamo fare di te?
4: Hai pure dei desideri, delle ambizioni, dei sogni nascosti?
5: No, non ne ho. Non ho nessun sogno. Oh, e ora come faccio? Io devo avere quelle informazioni. Può anche non credermi se vuole, ma continuo a sognarla ogni momento. Insomma, io l'amo.

0: Il Ministero dell'Informazione è un labirinto, corridoi senza fine, scrivanie identiche, volti stanchi. Qui non c'è la verità e non conta la verità, conta il modulo corretto. Se manca una firma, una persona smette di esistere. Sam Lowry conosce bene questo sistema, sa dove guardare, sa quando abbassare gli occhi, sa come sopravvivere senza creare problemi, ma il caso dell'uomo arrestato per errore continua a perseguitarlo. Una vedova cerca risposte e nessuno vuole darle, perché in questo mondo gli errori non si correggono, si nascondono. E più Sam prova a capire, più scopre che tutto è controllato da qualcosa di invisibile, una macchina enorme, fredda, perfetta, solo in apparenza. Intanto i televisori continuano a sorridere, la pubblicità continua, le persone fingono che tutto vada bene. E forse la cosa più spaventosa è proprio questa. Nessuno sembra più accorgersi dell'assurdo.
1: È pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Cosa? Cosa sta facendo?
3: Harry Tatum, tecnico del riscaldamento al suo servizio.
1: Tatum? Lei lavora per il Central Service?
3: Oh.
1: Io ho chiamato il Central Service.
3: Lo so, le hanno detto che non potevano venire. Per sua fortuna però io ho intercettato la sua telefonata.
1: Ha intercettato? Un momento. Che significava quella pistola? Attento.
3: Era solo una precauzione, signor Lowry, una semplice precauzione. Mi hanno già teso parecchie trappole sino ad oggi. Conosco un sacco di gente lì al Central Service che vorrebbe mettere le mani addosso a Harry Tuttle.
1: Ah. Ehi, un momento. Sta cercando di dirmi che tutto questo è illegale.
3: Sì e no. Ufficialmente solo il Central Service è autorizzato a toccare questa roba. Tenga qui, per favore.
1: Sì.
3: Ma sono così legati dai regolamenti e dalle scartoffie che non ce la fanno a rispondere a tutte le chiamate. E così sono disposti a chiudere un occhio a patto che io stia attento. Il giorno però che si riorganizzeranno e aumenteranno le squadre di tecnici, allora sì che saranno dolori per me.
1: Ma non sarebbe più semplice per lei lavorare...
3: Mi tenga la torcia, per favore.
1: Sì, scusi. Dicevo, non sarebbe più semplice per lei lavorare per il Central Service?
3: Ah, troppo monotono, non potrei sopportarlo. Si sta scaldando.
1: Che cos'è che non posso portare?
3: I pezzi di carta. Odio la burocrazia. Ascolti, fra un po' di tempo, grazie al vostro bellissimo sistema, non si potrà più aprire un rubinetto senza riempire un 27B/60. Beh, a me non mi fregate.
1: Suppongo che questa riparazione mi verrà a costare cara.
3: Si sbaglia. Non lo faccio per soldi, lo faccio perché è emozionante. Perché è bello vedere posti nuovi, entrare e uscire dalle case, aiutare chi è in difficoltà. Presto però dovrò smettere, non ci si potrà più muovere senza un modulo.
4: Come si sente? Tutto bene? Signora Battle, ha bisogno di qualcosa?
5: Sei tu?
1: No, non andartene, ti prego, voglio parlarti! Aspetta!

0: dico io, che cosa vi ho fatto? Vattene via.
1: La ragazza si chiama Jill.
0: Cosa? Jill? Jill come? Jill come?
1: Layton.
0: Jill Layton. Grazie, sei stata davvero gentile. Che cosa fai qui da sola?
1: Aspetto che il mio papà torni a casa.
0: Quando arriva salutalo anche da parte mia.

Ogni notte Sam sogna di volare, lontano dagli uffici, lontano dai controlli, lontano dal rumore delle macchine. Nei suoi sogni diventa un eroe. Attraversa cieli luminosi, combatte creature gigantesche, cerca una donna che non riesce mai davvero a raggiungere. E poi un giorno la vede davvero, nel mondo reale, si chiama Jill. È una donna normale, ma in un mondo come questo essere normali è già un atto di ribellione. Jill ha cercato di denunciare un errore del ministero e per questo diventa un problema. Sam capisce che la donna dei suoi sogni non era soltanto un'immaginazione, era il simbolo di qualcosa che aveva dimenticato. La possibilità di scegliere. Da quel momento inizia a seguirla, a cercarla, a rischiare. Per la prima volta nella sua vita fa qualcosa per la quale non è stato autorizzato e non ha firmato un modulo.

È un canto tutt'altro che allegro, un canto che accompagna una dittatura sin dalla sua origine. Barroso, nella realtà, aveva scritto questa canzone nel periodo della dittatura di Vargas in Brasile, e questo l'aveva tacciato di sostenerla. Eppure lui era un poeta e così cercava di solleticare gli animi, di liberare gli animi da quel periodo terribile, come sono quelli delle dittature. Sam canticchia Aquarello do Brasil per poter dimenticare la realtà intorno a sé, il suo cupo lavoro, mentre i suoi sogni volano verso l'immagine di una donna, Jill, quell'errore giudiziario nascosto dietro una macchia di inchiostro che per tutti gli altri rappresenta un mero errore materiale, per lui sconvolge la realtà e il canticchiare lo distrae dalla realtà dittatoriale in cui vive. Il pensiero di dover sottomettersi al volere degli altri, al volere dell'apparenza, come a quello di sua madre che vuole dimenticare di invecchiare, che vuole apparire sempre più bella, eppure la sua amica ben presto morirà proprio nel desiderio di apparire, di essere sempre più bella, di sottoporsi via via a un migliaio di interventi chirurgici, fino sua madre ad assomigliare a Jill, che nel frattempo scompare, forse è davvero morta, in un gioco, quasi un incubo, in cui il vero responsabile terrorista si realizza davanti a sé, in sembianze vere, ma tutto ruota intorno a lui. Lui che diventa la vera vittima, e l'unico sollievo che gli rimane è proprio il suono di quelle poche note apparentemente così ripetitive, ma così dolci, così libere. La libertà che vorresti sentire tra spinotti telefonici anni 40, computer velocissimi, spaventosa burocrazia, metodi veloci, posta pneumatica, ciclostile, macchina per scrivere e computer fusi tutti insieme, cavi, tubi ovunque, maschere, armature, tubi ancora, cavi ancora, intorno, fin dentro la testa e tanto altro. Ci sono tante citazioni nel film, Casablanca e Fratelli Marx, molto western, tanta ironia. Laurie abita nella torre Shangri-La. Il suo nome viene forse da Malcolm Lowry, lo scrittore di Sotto il vulcano, ma c'è anche Kubrick, forse come nel finale di Shining, ma anche Ingmar Bergman, la vergogna, quei carri armati misteriosi, perfino volanti, fantasia, stile, strani questi film, strana la memoria di una realtà degli anni 80 fino ai primi anni 30, un film contro le dittature, contro quelle che saranno le intelligenze artificiali, quelle che prenderanno il posto degli umani, che saranno proprio fonte di tanta, tanta ancora troppa burocrazia. Oggi degli uomini, domani delle macchine.

mondo di Brasil, tutti hanno paura, paura di parlare, paura di sbagliare, paura di essere osservati, paura. La sicurezza invece è ovunque, ma nessuno si sente davvero al sicuro. Le bombe esplodono nei ristoranti, la gente continua a mangiare, indisturbata. I tecnici entrano nelle case senza permesso, le persone firmano moduli senza leggerli. La normalità è diventata obbedienza, Sam però comincia a cambiare. Mente, nasconde le informazioni, usa il sistema contro il sistema stesso. E più si avvicina a Jill, più comprende quanto sia fragile la realtà in cui vive, perché il ministero non controlla solo le persone. Controlla il modo in cui pensano, il modo in cui ricordano, il modo in cui hanno paura. E quando il controllo diventa totale, anche la libertà finisce per sembrare un errore.

film è ambientato in un mondo distopico dove la burocrazia ha preso il sopravvento in ogni attività dell'uomo e, combinata al cinismo spietato dei potenti, uccide chi tenta di ribellarsi e i pochi che ancora riescono a sognare. È il secondo film della cosiddetta trilogia dell'immaginazione, completata da altri due film, I Banditi del Tempo del 1981 e Le avventure del barone di Munchausen del 1988. Il titolo iniziale doveva essere 1984 e mezzo, un mix di metafore tra Orwell e una fantasia di Fellini. Gilliam, il regista, che confessa di non aver mai letto il libro 1984 di Orwell, ebbe l'idea del film dopo un sogno che lo ossessionava. Un uomo seduto su una spiaggia nera come il carbone, mentre ascoltava rapito alla radio la canzone scritta nel 1939 da Harry Barroso. Buttò giù un soggetto che divenne la sceneggiatura scritta insieme a Charles McEwan e al drammaturgo Tom Stoppard. Cambiò subito il titolo con Brasil, in quanto aveva sempre in testa la canzone resa famosa da Xavier Cugat. L'Universal rimase interdetta, aspettandosi un film, una specie di nuovo Blade Runner, di fronte al risultato sardonico, cupo e inquietante che aveva messo in piedi Gilliam, che scatenò tutta la sua fantasia. Diede una mano a Gilliam il produttore indipendente Harmon Milchen, uno dei pochi produttori che guardava più all'arte che non agli incassi. Ma i problemi per Gilliam arrivavano nel post-produzione, che fu per lui un vero e proprio calvario. La Universal rifiuta di far uscire il film considerandolo non commerciabile e troppo eccentrico per il mercato americano e pretende da Gilliam che lo accorci dai 142 minuti originali ai 125. Gilliam prende tempo, arriva a un accordo e il film infine viene prodotto. L'edizione americana dura 11 minuti in meno rispetto a quella europea. All'uscita nelle sale americane, nonostante le due nomination agli Oscar per scenografia e sceneggiatura, il film si rivela un insuccesso commerciale, non riuscendo nemmeno a recuperare i costi produttivi. Le cose non vanno meglio in Europa. Accolto con freddezza al Festival di Berlino, in Italia incassa appena 400 milioni e anche la critica si divide. Erano naturalmente 400 milioni di lire dell'epoca.

Sam decide di scappare, ma non solo dagli uffici, non solo dal ministero. Vuole fuggire da tutto quello che lo ha tenuto fermo per anni. Con Jill attraversa appartamenti nascosti, strade sporche, scale che sembrano non finire mai. Intanto il sistema continua a stringersi intorno a loro. Ogni telefono può essere controllato, ogni pratica può sparire, ogni persona può diventare invisibile. Sam prova a resistere, ma il mondo che lo circonda sembra costruito proprio per impedire ogni possibilità di cambiamento. Persino i sogni iniziano a rompersi. Le immagini si confondono, il cielo si chiude, le ali diventano pesanti. E lentamente la fuga smette di sembrare una salvezza. Diventa soltanto l'ultimo tentativo di restare ancora umani.

Il regista Terry Gilliam, 10 anni prima del suo splendido film L'esercito delle 12 scimmie, girò un film cult, sempre su un futuro distopico, intitolato Brasil, 1985. Lascio subito la parola al regista. Originariamente volevo intitolare il film 1984 e mezzo, omaggiando sia George Orwell sia Federico Fellini. Il titolo finale viene dal brano Aquarela do Brasil, 1939 di Ari Barroso, ricorrente nel film a livello diegetico. È emesso da un emittente radio, fischiettato e canticchiato più volte dai personaggi, e base da cui il compositore Michael Kamen ha ricavato con ingegnose variazioni quasi tutti i brani della colonna sonora. Il pezzo fu scelto per la tragicomica dissonanza che si crea tra il suo tono dolce e nostalgico e le atmosfere cupe e stranianti del film. L'idea mi è arrivata un giorno trovandomi in una spiaggia di Port Talbot. Port Talbot è una città d'acciaio con una grigia polvere di metallo ovunque. Perfino la spiaggia ne è completamente ricoperta ed è nera. Il sole era al tramonto, era piuttosto bello. Il contrasto era straordinario. Mi balzò in mente l'immagine di un tipo seduto su questa spiaggia, squallida, con una radio portatile che trasmetteva strane canzoni di evasione sudamericane come Brasil. In qualche modo la musica lo trasportava e rendeva il mondo attorno a lui meno grigio. Ma torniamo a noi. Già nei titoli di testa ascoltiamo il brano portante per chitarra e voce mentre voliamo tra le nuvole. Irrompono i violini acuti in convulse e rapide scale ascendenti e discendenti cromatiche. Alcuni schermi televisivi, in uno c'è un ometto che sta inducendo il bisogno di acquistare in una società futuristica distopica, esplodono. Appare il titolo. Da una TV non distrutta, dopo aver sentito una versione cupa del primo inciso del brano portante, sentiamo un uomo di potere che ci illustra l'antiumanità su cui si basa quella distorta società. Siamo nella casa di un uomo comune, ascoltiamo musica in natalizia. I colpi di piccole percussioni diventano però da innocui a tremendi, forti, incessanti, e sonorizzano l'arresto dell'incolpe padre di famiglia la notte di Natale. Restano i pianti dei suoi due bambini e la canzoncina natalizia per piccole percussioni. Una versione di Brasil moderna, solo strumentale, che amplifica le progressioni, commenta le scene della strana fabbrica di informazioni. Una versione di Brasil moderna, solo strumentale, che amplifica le progressioni, commenta le scene della strana fabbrica di informazioni. Sam Lowry, protagonista del nostro film, sta sognando di volare. Il tema Brasil è in versione epico fantasy con glissandi d'arpa, tema portante affidato prima ai violini romantici e poi agli ottoni dalla sonorità en plein air. Il tema portante torna in una versione eterea per oboe su tappeto di violini, sincronizzato sul volto della donna da sogno, vicina di casa dell'uomo ingiustamente arrestato, che vediamo ripresa dalle telecamere sul posto di lavoro, mentre lui parla con un collega. La cellula discendente del tema dà vita a una frase drammatica e tensiva affidata agli archi, riverberata dal puntinismo dell'arpa, che emette un tritono. L'uomo si guarda intorno. C'è qualcosa che non va. Comprende che è stato arrestato Battle al posto di Tuttle. La madre di Sam è quanto di più orrendo possa aver partorito la società dell'apparenza. Porta un tacco maculato come cappellino. Durante il pasto, i terroristi causano un'esplosione. Le donne non vengono minimamente coinvolte, nonostante a pochi centimetri dalle loro chiacchiere idiote ci siano morti, feriti e sangue dappertutto. Anche i musicisti del trio, arpa, violoncello e violino, continuano a suonare una danza slava. «Presto non ci si potrà più muovere senza un modulo», asserisce il vecchio tecnico di Nuove Tuttle che canticchia «Brasil». È dissidente all'assurdo sistema burocratico e ha appena riparato un guasto all'impianto dell'aria condizionata a casa di Sam. Brasil torna con il tema alla tuba quando Sam è al lavoro ed è Sam a canticchiarlo quando imbusta l'assegno di rimborso per la moglie di Battle. Sentiamo As Time Goes By, la celebre canzone suonata dal pianista. Io credo che non sia un caso che si chiami Sam anche lui nel film Casablanca. Ta-ra, ta-ta-ta-ta,
Suonala ancora, Sam, ti prego, suonala ancora. Quando Sam decide di portare personalmente l'assegno alla moglie di Battle, che non ha un conto in banca e il cui povero marito purtroppo è morto dopo l'arresto.

quando il sistema decide di colpirti, non lascia tracce. Ti cancella. Sam viene catturato. Le stanze diventano sempre più vuote, più fredde, più silenziose. Gli uomini che lavorano per il ministero non urlano, non ne hanno bisogno. Compiono il loro lavoro come se fosse normale, come se distruggere una persona fosse soltanto un'altra procedura amministrativa, un altro modulo da compilare. Sam cerca ancora di aggrapparsi ai suoi sogni, a Jill, alla libertà, alla possibilità di un finale diverso. Ma la realtà continua a deformarsi, le pareti si stringono, le voci si confondono, il tempo perde significato e mentre tutto crolla resta una domanda. Ma quanto può resistere una mente prima di rifugiarsi altrove?

0: Sam, non so che cosa farei senza di lei, gli dice il capo. E Sam, sommandosi alle parole del film, stia tranquillo, tornerò. Questa scena mi ha sbloccato un ricordo personale. Moltissimi anni fa mio cugino Giuseppe, adolescente, aveva combinato non so che cosa. Suo padre non c'era e nostro zio Mario vegliava sull'ordine familiare. Ebbene, mio cugino venne a rifugiarsi proprio in casa mia. Stavo guardando Via col vento. Mio zio aveva visto aprire la porta di casa mia al piano terra ed entrò. Mio cugino nel frattempo si era nascosto in bagno. «Dov'è Giuseppe?» tuonò mio zio, un omone grande e grosso. «E non lo so, zio», appoggiai senza distogliere lo sguardo dal film. «Se l'avessi guardato in faccia non sarei riuscita a mentire». In quel preciso istante Rhett Butler disse «Non mentire, Rossella!» Ma torniamo a noi. Sam percorre in macchina la strada per arrivare dalla moglie di Butler mentre sentiamo Brasil cantata. La scena drammatica a casa dei Battle e nei bassi fondi è sonorizzata con musica descrittiva. Un sensuale sassofono tenore connota il volto della giovane Jill Litton, che ha visto di sfuggita quando era dai Battle e che popola i suoi sogni da quel momento, come rivediamo immediatamente dopo sulle note successive strumentali per orchestra di Brasil. Neanche a dirlo. A casa sua, di Sam, è un disastro. I tecnici hanno scoperto che Tuttle ha sistemato il guasto e si sono vendicati. L'incubo che segue, sonorizzato con cordiera del pianoforte, rumori di scena, sonorità atonali e percussioni, vede il nostro eroe alato combattere contro un gigantesco bronzeo guerriero cinese. Il sonno di Sam viene interrotto da una giovane cantante soprano leggero, arriva alla nota della regina della notte mozartiana, che gli porta un invito festaiolo della sua mamma, cantato alla maniera lirica. Lui risponde cantando:
1: «Mamma, io non potrò venire da te stasera».
0: Sulle note di «Mamma, solo per te la mia canzone vola». Sam accetta la promozione, ma solo per accedere alle informazioni su Jill. Quando entra dal massiccio, enorme portone del nuovo posto di lavoro, sentiamo un tremolo d'archi acuti allarmati, mentre il suo arrivo al 30° piano dell'edificio dove è atteso ha una sonorizzazione per clarinetto basso che sembra un ghigno malefico, alle cui entrate fanno da collante gli archi, prima in tremolo, poi disegnando un tema drammatico. Sentiamo solo un accenno di Brasil strumentale mentre prosegue il dialogo tensivo tra archi e clarinetto che si intensifica e prende la scena quando Sam si presenta in qualche modo al nuovo capo e prende possesso del suo nuovo ufficio. Jill arriva nella hall del nuovo posto di lavoro di Sam. Lui riesce a farla fuggire, lei è ricercata. Fa troppe domande sul suo vicino di casa, vittima di un errore del sistema, e le dichiara tutto il suo amore. Lei inizialmente non si fida, ma poi lo porta con sé. Deve consegnare un pacco. Esplosione e attentato terroristico. Sam crede che sia opera di Jill, ma non è così. Nel difenderla viene arrestato. In tutte queste scene emerge il tema di Brasil, perfettamente descrittivo della scena, ora ironico, ora romantico, ora tensivo, a tinte cupe. Quando Sam sblocca il condotto della posta, si sente una citazione dall'apprendista stregone di Dukas, mentre il condotto si ingrossa fino ad esplodere, facendo volare tutti i fogli. Appena Jill e Sam, alcune scene più avanti, si baciano appassionatamente, parte la versione di Brasil epica, ironica forse, ma sicuramente esilarante, quasi a dire «Ah, finalmente!». Nell'ufficio del capo, Sam vede sulle note flebili di Brasil per oboe che stanno uscendo dalla stampante i moduli di riconoscimento di Jill ricercata. Sam riesce a manomettere i documenti dichiarando che la donna è morta e quando torna a casa trova la sua bellissima Jill come regalo di Natale. Sulle note epiche di Brasil, i due amanti, lui alato e lei con lunghi capelli, volano liberi nel cielo. L'indomani lieto, sonorizzato con un inciso tematico degno di una sinfonia del tardo 800, viene tragicamente interrotto dall'arrivo dei poliziotti che fanno irruzione in casa. Sam viene arrestato. Jack viene ucciso dai terroristi che salvano Sam, pronto per essere giustiziato. Il loro capo è Tuttle, la musica è descrittiva. Quando esplode il palazzo, sentiamo Brasil stagliarsi leggero tra una pioggia salvifica di fogli svolazzanti tutt'attorno, sonorizzati con glissandi d'arpa. Il tema emerge come un relitto durante tutto il corso della scena dell'inseguimento, chiesa compresa, che ha musica descrittiva. Qualcosa ci dice che nulla sia davvero vissuto dal protagonista e che egli stia solo sognando. Il suo sogno però è a lieto fine, sulle note di Brasil. Simile ad Indiana Jones per l'andamento baldanzoso e avventuroso, Gilles è venuto a salvarlo. I due vanno via sul camion della donna e vivranno per sempre felici e contenti nella loro casetta. Ma la verità purtroppo è un'altra. Sam è sulla poltrona del condannato e canticchia Brasil ridotto a un vegetale. I titoli di coda sono sonorizzati con una versione sommessa cantata di Brasil, cui segue la versione da trenino samba con canti di voci femminili allegre e festanti, seppure ritmata a ogni battere da una percussione che alle mie orecchie risulta particolarmente fastidiosa e monotonica, anche suonata molto forte. Si mischiano delle voci, richiami di pappagalli, battiti di mani, il tutto sconnesso e alienante. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

0: C'è una canzone che ritorna continuamente, Brasil, una melodia leggera, quasi felice, come un ricordo di qualcosa che non esiste davvero. Sam immagina di essere libero, lontano dalla città, lontano dai documenti, lontano dai monitor. Per un momento sembra possibile, poi le catene si spezzano, le porte si aprono, la fuga finalmente riesce. Ma nei mondi costruiti su controllo, la libertà ha sempre un prezzo. È forse l'unico luogo dove si può ancora essere liberi? E dov'è? È dentro la propria mente. La musica continua. Brasil.
1: Jill! Jill! Dio sia lodato! Non ti hanno arrestata! Perché non ti sei fatta più vedere?
2: Hai un occhio nero! Ti hanno dato un pugno!
1: No, sto bene, non è niente. Quasi niente. Sono stato molto in pensiero per te.

0: Chi è quell'uomo?
1: È un mio amico, è stato lui a... Oh Cristo, mi ero dimenticato di quei due. Dobbiamo andare via di qui alla svelta. Vieni, da questa parte. Meglio che ti metti in testa tua.

0: sono mondi che non crollano mai, continuano anche quando smettiamo di guardarli. Continuano nei moduli, nei numeri, nelle abitudini, e forse la cosa più pericolosa è quando iniziamo a considerarli normali. Brasil non racconta soltanto un futuro, racconta la paura di perdere se stessi, un pezzo alla volta, in silenzio. Sam Lowry cercava una via d'uscita, forse non l'ha trovata, o forse sì, perché a volte la libertà non è un luogo, è l'ultimo pensiero che nessuno riesce a controllare. I film non hanno scadenza, aspettano, aspettano qualcuno disposto ad ascoltarli davvero. Questo era Film alla Radio. Condividi questa storia, portala a qualcuno, e se vuoi sostenere il progetto puoi farlo con una donazione, perché ogni ascolto tiene viva un'altra voce. Noi siamo qui.
1: Ce lo siamo fatti sfuggire, Jack.
2: Temo che abbia ragione, signor Altman. Se n'è andato.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.

0: Il Manacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

0: parlarmi più d'amore.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Il diavolo è il diavolo per chi ci crede. Io sinceramente non ci credo tanto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

provato a farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
4: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.